0: gli hanno consegnato. Quindi il cammino dell'amministrazione pecorale è stato particolarmente tortuoso e gli elettori hanno stabilito anche deludente. Sicuramente una tra gli aspetti che hanno colpito l'opinione pubblica e assolutamente indimenticabile è stato il taglio di oltre 200 robinie sul viale della stazione e il fallimento del piano di rigenerazione urbana che ha interessato il centro di Manduria. Quella è stata una cosa, è stato un momento catartico per quell'amministrazione. Quell'amministrazione è finita con il taglio di quegli alberi.
1: Giuseppe, un'ultima domanda: che governo cittadino ti aspetti da questo centrodestra?
0: Coltivare speranze equivale a costruirsi delle illusioni. Io mi aspetto soprattutto un governo più mite, un governo che abbia la capacità di ascoltare di più le esigenze dei cittadini, che guardi con maggiore attenzione alle fasce più deboli della città, che sono quelle più pericolose e a rischio. Come sai benissimo, sei un giornalista di giudiziaria, quindi conosci perfettamente le vicende drammatiche che hanno riguardato Manduria. Ecco, bisogna essere molto attenti a questo mondo marginale che può creare molti molti danni, e soprattutto molto molto vicini al mondo imprenditoriale che guarda alle marine di Manduria in una maniera molto molto particolare, molto attenta, molto sensibile.
1: Grazie Giuseppe.
0: E poi soprattutto restituire una città che abbia voglia di sorridere, ecco. Manduria ha bisogno di tornare a sorridere.
1: Grazie a Giuseppe Alemanno, grazie per essere stato con noi. E naturalmente torneremo a disturbarti tutte le volte che ne avremo bisogno. Grazie mille.
0: Quando volete, un abbraccio a tutti.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Eletto primo turno il sindaco di Manduria, unico tra i 5 chiamati al voto nella provincia di Taranto con più di 15.000 abitanti e per il quale quindi la definizione del risultato era possibile slittasse al ballottaggio. Si tratta del candidato di centrodestra Domenico San Marco, che si è presentato nella scorsa tornata elettorale nell'autunno del 2020 con un progetto posizionato in area civico moderata, tornata nella quale ebbe la meglio Gregorio Pecoraro. San Marco, con 7 liste a sostegno, ha incassato il 58,35% del consenso con quasi 10.000 voti. Dopo di lui, ma distaccato di circa 40 punti percentuali, Vito Andrea Marigiò. Gli altri candidati hanno ottenuto un risultato compreso tra il 4 e il 45% della candidata del Movimento 5 Stelle Fabiana Rossetti e l'8,72% di Cosimo Lariccia. Non presente in queste elezioni la lista del Partito Democratico, che però aveva dichiarato di sostenere Stefania Ruggeri. Alla terza torna ad essere primo cittadino dopo oltre 15 anni Giuseppe Cristella con il 44,27% dei voti e quindi 4.412 preferenze. Dopo di lui Angelo Cefalo con il 30,54% e 3.043 voti. Infine Giuseppe Suglia con il 25,19% e 2.510 voti. Unica donna a conquistare la fascia tricolore sul territorio ionico, Lucia Traetta Fragagnano col 63,12% e quasi 2.000 voti, contro Alfonso D'Attesi col 36,88% e circa 1.150 preferenze. Nuovamente sindaco a Montemesola Vito Punzi col 56,75% e 1.357 consensi, contro la novità rappresentata da Donato Alba, che ha incassato il 43,25% e 1.034 voti. 58,55% il risultato invece ottenuto da Mario Santo a Roccaforzata, contro il 31,33% e 359 voti di Vincenzo Manzo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9%. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7%. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82% 42esimo posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45esima, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città. Ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I progetti sono a brevissimo termine, non possiamo certamente accedere a un mutuo o fare dei progetti a lungo termine, non è assolutamente. La precarietà è anche quello, programmare al massimo oggi.
6: Questa è la voce di chi garantisce il diritto allo studio, ma si sente lasciato ai margini. Maria Grazia Fumarola, 48 anni, lavoratrice dell'integrazione scolastica, descrive una realtà di precariato costante. Adesso arriva giugno, che ne sarà di te?
5: In realtà tra qualche giorno, non c'è bisogno di attendere molto, da questo momento in poi non sappiamo più niente. Il nostro lavoro va in congelamento, ci iberniamo per 3 mesi.
6: Un esercito silenzioso di circa 250 lavoratori sono nella provincia di Taranto. Niente NASPI, niente cassa integrazione durante le pause estive o le festività. E se il ragazzo assistito si assenta, la paga salta. Per il sindacalista Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, la situazione è arrivata al limite.
7: Una condizione che diventa sempre di più inaccettabile. Senza voler scomodare i problemi che sono all'ordine del giorno, quindi la crisi inflattiva, il caro vita e tutto quello che ne concerne, però è chiaro che lavoratrici e lavoratori che già prima avevano questa difficoltà, chiamiamola elegantemente sospensione, ma di fatto stiamo parlando di un cottimo, perché nel momento in cui l'operatore non viene pagato, se la scuola, il presidio è chiuso, non viene pagato se l'utente manca, stiamo parlando di fatto di un cottimo.
6: Per Stefano Sabato, coordinatore nazionale FPCGL Area Terzo Settore, è arrivato il momento di chiedere una riforma strutturale degli appalti, spesso sottofinanziati inadeguati. L'appello è stato raccolto anche dalla politica locale, con l'incontro tra i rappresentanti della FPCGL e l'onorevole Francesca Viggiano del PD.
8: Il problema che morde maggiormente è quello del part-time, personale inquadrato con contratti spesso da 15-20 ore, e la ciclicità spesso di questi contratti, ciclicità che è prevista dal decreto legislativo 81 del 2015. Il legislatore ha pensato di poter prevedere dei contratti che hanno delle sospensioni di 2, 3, 4 mesi anche, ed è forse opportuno che preveda anche che ci siano delle coperture non solo contributive, come poi è stato fatto nel 2021, ma anche delle coperture di sostegno al reddito. Misura che per esempio era stata introdotta dal governo Draghi nel 22-23 con un primo timido bonus sui part-time ciclici da 550 euro, ma che oggi non è stato rifinanziato dal governo, già nel 24 e nel 25.
6: Una battaglia per la dignità del lavoro che chiede risposte urgenti affinché l'integrazione scolastica non continui a poggiare paradossalmente sulle spalle di chi è a sua volta escluso dalle tutele fondamentali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Negli ultimi 2 anni 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET, il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati INPS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività, e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno

0: dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo, evidentemente, proprio la storia dell'ex Silva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Finalmente uno spiraglio per i 300 lavoratori ex Taranto Container Terminal. Si è infatti sbloccato l'iter per la loro riqualificazione professionale. Il 25 maggio, infatti, al Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione si è tenuta l'attesa riunione del Comitato di Pilotaggio, vale a dire l'organismo che ha avuto il compito di aggiornare i percorsi di formazione. Ebbene, dopo 2 anni di lavoro, che ha consentito di profilare le competenze in ambito logistico, portuale e croceristico, i corsi di riqualificazione saranno finalmente realizzati. Lo schema di avviso pubblico è stato approvato e a breve sarà pubblicato. Ad esprimere soddisfazione per l'esito di questa tortuosa vicenda sono le segreterie di Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti. Ora, per i 300 lavoratori inseriti nelle liste dell'Agenzia per il Lavoro Portuale, si aprono concrete possibilità di riqualificazione e quindi di reinserimento lavorativo. Per le organizzazioni sindacali, questa misura rappresenterà un modello formativo innovativo e modulabile che metterà al centro le persone e le loro competenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nel biennio 2024-2025 nel porto di Taranto non ci sono stati incidenti rilevanti, lo dichiara Alessandro Cauzo, titolare con il fratello Daniele di Ecoservizi SRL. L'azienda si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale ed opera con una propria flotta di mezzi e personale altamente qualificato sulle navi e in banchina. Il tema della sicurezza marittima è di grande attualità ed è stato al centro di un convegno organizzato da ICIS e Confapi, di cui Ecoservizi è stata protagonista. Non aver avuto incidenti rilevanti, aggiunge Alessandro Cauzo, non è un dato di poco conto. Incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e controllo. Il merito di questo significativo risultato va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto e al prezioso lavoro del comandante Leonardo Deri. Un'altra componente importantissima è l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio con il suo presidente Giovanni Gugliotti, non vanno dimenticati i vigili del fuoco e infine le aziende di servizio come la nostra. Queste componenti tutte insieme, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, assicurano la tutela delle persone, delle infrastrutture e la continuità operativa dello scalo ionico. Far funzionare questo meccanismo complesso richiede competenze, professionalità e impegno, sottolinea Daniele Cauzo. Un lavoro silenzioso e costante. I porti sono snodi vitali del commercio internazionale, punti di ingresso e di uscita di milioni di tonnellate di merci, nonché luogo di lavoro di decine di migliaia di addetti, veri e propri agglomerati industriali e logistici in cui coesistono e si intersecano quotidianamente la movimentazione di carichi critici, il traffico navale, gli impianti industriali, i depositi di stoccaggio. All'interno di queste aree si rileva una massiccia presenza di impianti e merci ad alto rischio di infiammabilità, come carburanti e sostanze chimiche. In un simile scenario, un principio di incendio può evolvere in modo estremamente rapido, trasformandosi in un'emergenza complessa. Per questa ragione, la sicurezza marittima deve poggiare su un modello integrato, capace di combinare vigilanza strutturale, efficienza tecnologica e prontezza operativa di operatori specializzati. Il servizio integrato antincendio non va quindi considerato come un adempimento burocratico normativo, bensì come un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nessuna medicina, solo la diffusione dei corretti stili di vita per tutelare la propria salute e promuovere il benessere fisico e mentale. E questo l'obiettivo del convegno scientifico promosso dalla Marina Militare dal titolo Navigando verso la longevità, trasporto, alimentazione e salute. Un percorso di formazione e aggiornamento che sabato 30 maggio accoglierà all'interno del centro ospedaliero della Marina Militare di Taranto gli operatori sanitari, militari e civili. Un incontro che per Elviro Cesarano, direttore dell'ospedale militare, rappresenta una delle sfide più rilevanti per tutti i professionisti sanitari che si trovano oggi a dover affrontare la crescente incidenza delle patologie

0: patologie croniche e i cambiamenti ambientali che stanno ricadendo inevitabilmente sulla salute pubblica dei cittadini.
1: Ovviamente ho scelto delle tematiche di attualità proprio per cogliere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche nelle tematiche scelte, ovvero lo sport, l'alimentazione e la salute. Per quanto riguarda le attività sportive, ovviamente intendiamo lo sport come stile di vita corretto per permettere al soggetto di poter vivere in salute, raggiungendo anche età considerevoli. L'alimentazione ovviamente è assolutamente fondamentale, senza di essa non è possibile mantenere uno stato di salute, e poi abbiamo la medicina o la salute in generale, e qui toccheremo una serie di tematiche, in particolar modo le patologie muscoloscheletriche e la radiologia interventistica, per citarne solo alcune. Affronteremo soprattutto questo tema parlando della prevenzione, di come evitare che le patologie possano appunto cronicizzarsi e quindi divenire più difficili poi da trattare e da curare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Villaggio della Salute e dello Sport apre le porte alla cittadinanza tra visite, screening gratuiti, dimostrazioni di sport da praticare ed infopoint sulla sana alimentazione. Tutte attività per promuovere i corretti stili di vita e tutelare il proprio benessere. Due giornate promosse dal Comune di Taranto insieme con l'ASL, Croce Rossa Italiana ed Ospedale Militare, che il 29 e il 30 maggio permetteranno alla comunità di avvicinarsi alla cultura della prevenzione, oltre a favorire l'accesso ai servizi sanitari e non solo. Come ha raccontato Michele Gallini, caporeparto di medicina all'ospedale militare di Taranto.
3: Fornire qualche suggerimento, faccio gli esempi di tipo ginecologico alle donne in menopausa, come affrontare serenamente questo periodo della vita, gli otorini faranno le audiometrie, l'oculista misurerà la pressione oculare, i nostri dentisti parleranno ai bambini di generale, ci saranno anche kinesiologi, posturologi, un ambulatorio di nutrizione dove poter valutare la massa magra e grassa del proprio corpo, e al fine di poter dare delle informazioni dietetiche, e il tutto affinché ci si ammali sempre meno, insomma.
0: Oltre al percorso itinerante verso la prevenzione realizzato all'interno del Parco della Musica, l'evento consentirà di monitorare il fascicolo sanitario della cittadinanza e raccogliere dati utili per le ricerche scientifiche, come ha spiegato Rodolfo Sardone, direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope.
4: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Parliamo di scuole in fattoria, di piccoli chef che crescono, e sono partiti i laboratori pratici di scuole in fattoria dal campo alla tavola, pensate, per insegnare ai più piccini che ogni prodotto della terra non nasce sugli scaffali del supermercato, ma è frutto di passione e sacrificio di agricoltori e allevatori. Così, dopo varie uscite di dati che abbiamo già parlato con il direttore di CIA Due Mari in diverse occasioni, così in queste aziende agricole della provincia di Taranto, più o meno 20 ragazzi scolari della scuola dell'infanzia, 50 bambini delle terze classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico, accompagnati dai loro docenti, hanno scoperto le cucine e anche i laboratori dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta. Quindi dalla teoria alla pratica e anche le mani in pasta per questi giovani alunni di Castellaneta, che per un'intera mattinata hanno indossato le vesti da mini chef sotto gli occhi attenti delle loro maestre, di docenti tecnici anche dell'Istituto Alberghiero, coordinati dal professor Giovanni Viceconte. Loro cosa hanno fatto? Hanno preparato la pasta fresca, hanno cucinato funghi, hanno farcito dei golosi bignè. Mi viene fame solo a pensare a tutto quello che hanno preparato. Insomma, tutte portate da leccarsi i baffi, e così, dopo aver cucinato, questa carovana festosa di studenti si è accomodata a tavola, giustamente per degustare tutto quello che avevano preparato. I laboratori didattici nelle cucine del Mauro Perrone poi proseguiranno anche nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione di CIA Due Mari, lo staff di CIA a Castellaneta, composto da Eleonora Bandello, Valentina Lavarra, Alessandro Bandello, Domenico Gigante, l'Istituto Comprensivo Pascoli Giovinazzi Surico, diretto dalla dottoressa Angelica Molfetta, e l'Istituto Superiore Mauro Perrone, diretto dal professor Fabio Grimaldi.

0: Scuola in fattoria, ne abbiamo già parlato, è un progetto ideato e promosso ogni anno dall'area Due Mari Taranto Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Castellaneta, quindi dai banchi di scuola alle aziende agricole e anche di trasformazione, per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore. Un percorso didattico, questo lo ha sottolineato il direttore CIA Due Mari Vito Rubino, volto a spiegare in teoria e nella pratica ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce così per caso, no? E non nasce già confezionato, e invece è il frutto di un lavoro, di sacrificio, di tanta passione degli agricoltori che fin dalle prime ore del mattino sono al lavoro nelle loro aziende per fornire prodotti freschi e trasformati da consumare all'insegna del gusto e della genuinità. Quindi questa è una grande cosa, una cosa molto bella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il quadro che emerge per il Taranto è abbastanza chiaro. Il 3-1 dell'andata contro l'Apice rappresenta un vantaggio importante, ma non sufficiente per affrontare il ritorno con superficialità. I punti chiave evidenziati sono tre. L'approccio mentale. Il Taranto dovrà evitare l'atteggiamento visto nei primi 40 minuti della gara d'andata, quando l'Apice ha gestito meglio il pallone, grazie soprattutto alla superiorità numerica in mezzo al campo. L'equilibrio tattico. Il 4-3-3 resta il sistema di riferimento, ma con correttivi soprattutto a centrocampo. L'idea di inserire un giocatore più aggressivo come Zampa al posto di Incerti potrebbe dare maggiore intensità e copertura. La solidità difensiva. Le assenze obbligano a trovare nuove soluzioni. Marizzo ha dato segnali positivi da centrale e potrebbe garantire affidabilità anche dal primo minuto. In attacco invece sembra difficile rinunciare al trio offensivo che ha deciso la sfida d'andata, soprattutto dopo il ritorno alla concretezza sotto porta. Il messaggio più importante però è un altro. L'Apice ha dimostrato di essere una squadra viva, organizzata e convinta di poter ribaltare il discorso qualificazione. Quando però il Taranto ha alzato ritmo e qualità, ha mostrato una superiorità tecnica evidente, certificata dalle tre reti segnate. Proprio per questo la gara di ritorno sarà soprattutto una questione di concentrazione e gestione dei momenti della partita. Intanto ieri il bollettino medico per quanto riguarda la formazione rosso-blu. Potrebbero essere tre gli assenti in vista del match di ritorno. Si parte ovviamente da Zio Osmanovic, che dovrà scontare il secondo e ultimo turno di squalifica. Poi le condizioni degli infortunati e le brutte notizie che sono arrivate dall'infermeria e dall'ospedale San Pio di Castellaneta. Per quanto riguarda Sansò, gli esami hanno evidenziato una lussazione al ginocchio destro, senza fratture associate, ma il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti strumentali. Indosserà un tutore, l'eventuale presenza in finale addirittura resta in dubbio. Konaté invece ha riportato una forte contusione all'alluce del piede destro. Anche il difensore centrale inizierà immediatamente il percorso terapeutico previsto dallo staff sanitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

vincerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: word hers. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.

0: brought back.
1: Freeze him!
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
4: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
5: Sam, mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
5: Non sapevo dove altro andare.
4: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
5: Me.
4: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
5: Posso fartele sentire se vuoi.
4: Non voglio smettere proprio ora.
5: Di fare cosa?
4: Di non ascoltare la tua musica.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Vedrai.
5: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
4: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
5: Non mi piace.
4: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
5: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B.
8: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
8: Gary.
9: Shh.
7: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
7: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Gen Con!
7: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. Hey, mama! La risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
8: È di seta.
12: Ovviamente.
8: Te l'ho appena detto. È di seta.
13: Cola!
12: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
8: Ogni singolo dettaglio.
12: Poliare ogni ingranaggio.
8: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
13: Come on!
12: Raggio?
8: 300. No, 275.
12: Ti puoi decidere?
8: 250, abbattilo.
7: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
14: Intravedo un problema.
8: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, vai, vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove.
14: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: 3, 2, 1, action!
23: Rosa Lazar, o Lazar?
24: Lazar.
23: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
25: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
24: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
25: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
24: Io non dico più niente, tu sei geloso.
26: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
25: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
23: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
24: Ma chi è quella?
25: È una mia paziente.
24: Perché ci guarda così?
26: Piccola città, bastardo posto.
25: Questa sei tu?
24: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
23: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
24: Ti fece paura?
25: No.
24: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: notte.
1: C'è nessuno?
0: Apo, puoi sciogli? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
8: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
7: Ehi! Hey.
2: È bellissimo, non è vero?
8: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorbe già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
8: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
8: Dimmi, tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
8: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
12: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
13: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
14: È solo che mi manchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
12: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
11: a cosa serve l'amore?
15: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
16: Io me ne vado.
15: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
16: Vaffanculo!
15: E facciamo anche Marco Masini.
17: Consigliato da RDS.
18: Sbrigati.
19: Sì.
20: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
18: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero?

0: è qualcosa di demoniaco.
1: Ci sta inseguendo.
2: San Cristoforo, proteggi gli oggi. I non immediati. Tante ottime di opportunità. Sei un pericolo vicino. Il pericolo è vicino.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
11: Dio, è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
12: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
13: Skippy, i monitor.
12: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2... Uno.
11: Io non voglio giocare.
12: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
11: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
11: Tutto?
12: Il mondo.
11: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
14: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
15: Libera!

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincente

0: denti o sia per denti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
1: No, signore.
0: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
1: Sì, signore.
0: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
1: Sì, signore.
2: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
3: Sa cosa voglio?
0: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
3: Ci devo pensare.
0: Ti ho già detto cosa pensare.
3: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
4: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
5: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
6: Tu hai una luce molto speciale.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: lo sei. Una volta facevo il tuo lavoro. Lo andai alla Paris Fashion Week. Con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
3: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme!
5: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego!
2: È che io amo il mio lavoro.
6: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
7: Si è fermato sul più bello!
8: Stava per dire chi è l'assassino!
9: È stato il dottore!
10: Ah, smettila!
11: Ah, ci risiamo!
12: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
13: No! Giorgio non può essere morto!
14: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
15: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
14: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
15: Ha provato a guardare dentro?
14: Si può fare.
12: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
16: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
12: Polly!
16: Pecore!
17: Sta parlando di te.

0: Nvidia Arbottle. Ci sono 30 milioni di dollari.
1: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
2: Vado.
3: Qui il pick up del vicino.
2: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto! Sì!
1: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che.
2: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
4: Sono la figlia di George.
1: È stata qui quella notte.
5: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore.
6: Seguitemi!
5: Siamo agnellini mansueti
7: o terribili montoni irrequieti?
8: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
2: Noi non abbiamo paura.
1: Ma Paul, che cos'è?
2: Credo sia una strada.
1: Ma di che cosa è fatta?
2: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: sappiamo.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

tardi alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

mi dai ragione. Solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto, per questo vivere, per questo voglio.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: that I care, the deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti, un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi

0: Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che

0: provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 kg, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio, che fai tu.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Shakira, che ha pubblicato Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali FIFA, realizzata con il cantante nigeriano Burna Boy. Dai Dai, che significa andiamo, cita grandi stelle del calcio di ieri e di oggi, da Pelé a Maradona fino a Messi, oltre a storiche nazionali come Brasile, Inghilterra e Spagna. Il testo ruota attorno ai temi della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Si chiama invece Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, una canzone estiva anomala, una storia vestita di mistero, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. E più in generale, questa nuova canzone dei Pinguini affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. E passiamo ad Elisa, che ha finalmente pubblicato Amore è, una canzone già nota e amata dai fan, che mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva. Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l'amore in un gesto di volontà e verità. E intanto Perdono di Tiziano Ferro festeggia 25 anni ed ecco arrivare la nuova versione realizzata dallo stesso Tiziano con Lazza. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova parte strumentale sottolineano che suonava attualissima già nel 2001. La nuova versione di Perdono è stata registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero. Mamma Mi, invece, è il nuovo singolo di Rosa Chemical, che affronta il tema del rapporto padre-figlio. Mancanze, silenzi e legami incompleti che Rosa Chemical ha scelto però di tradurre in una chiave tutt'altro che triste, grazie all'utilizzo di una base musicale allegra e luminosa capace di sdrammatizzare. Il nuovo di Irama si chiama invece Cabana, sonorità pop con ritmiche latine che creano un groove caldo, coinvolgente e riconoscibile. La voce di Irama ci accompagna in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Cabana diventa così un non luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione. E voliamo in Canada, dove c'è il rapper Drake, che ha finalmente pubblicato il suo nuovo progetto discografico intitolato Iceman, composto da 18 tracce, tra le quali le già note What Did I Miss, che fa riferimento al beef con Kendrick Lamar dello scorso anno, e Which One con l'inglese Central Cee. Bresh invece è tornato con Da Dio, il nuovo singolo che ruota attorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose. Un tema che torna spesso nella scrittura di Bresh, soprattutto nei pezzi più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive. Nuova musica anche da Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album intitolato Radio Liberato, che però non è un disco di inediti puro. Nelle 15 tracce compaiono anche reinterpretazioni e collaborazioni. Tra gli ospiti Calcutta e Mahmood e diversi cameo, quello di Stefano De Martino, Maria Esposito, Alberto Angela, Serena Rossi, Valerio Lundini e Stash dei The Colors. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché il DJ e producer olandese Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente pubblicato Repeat It, pezzo che i due hanno nel cassetto da oltre un decennio. Nel 2014, infatti, un giovanissimo Martin Garrix e un Ed Sheeran già affermato decidono di lavorare insieme, e nonostante il pezzo sia finito spesso nei set di Garrix, problemi legati ai diritti tra le rispettive etichette discografiche ne hanno sempre impedito la release ufficiale, ovviamente fino ad oggi. E direi a questo punto di salutarci proprio

0: con una famosa citazione di Ed Sheeran. Alla fine tutto andrà bene, se non va bene, allora non è la fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo. Lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti. E bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto.

0: per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID. Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola

0: con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMO a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road, ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefano Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Orne.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi sulla versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale su un negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta di identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale". Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva dal 20 maggio sul grande schermo il nuovo capitolo cinematografico dell'universo di Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Nel film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, l'impero è caduto e i signori della guerra imperiale sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e il suo giovane apprendista Grogu. A pochi giorni dall'anteprima al Festival del Cinema di Cannes arriva in sala l'ultima fatica di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. In concorso nella selezione ufficiale, la pellicola gioca con realtà e finzione, mischiando fantasia e verità. Da un lato abbiamo lo sceneggiatore Raoul, che fatica a finire il suo nuovo copione. Dall'altro, la storia di Elsa, una regista di spot pubblicitari alle prese con il lutto della madre. Due linee temporali distinte, ma che allo stesso tempo si specchiano una nell'altra. Dal 21 maggio al cinema. Il 21 maggio è anche il giorno di debutto di Obsession, pellicola horror diretta da Corey Barker, che esplora in maniera disturbante la tossicità di rapporti torbidi e ossessivi. Bear è innamorato della sua migliore amica Nikki, ma non riesce a confessarle i suoi sentimenti. Un manufatto gli permette di esprimere un solo desiderio. Quando Nikki si innamora di lui, in maniera totalizzante, il protagonista scoprirà la pericolosità dei suoi desideri. Passiamo ora alle serie TV. Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano dentro territori che conoscono bene. Periferie americane, misteri soprannaturali e comunità costrette a reagire all'impossibile. Ma con The Boroughs, su Netflix dal 21 maggio, il punto di vista cambia radicalmente. Gli eroi non sono adolescenti, ma anziani ospiti di una casa di riposo che si ritrovano al centro di una minaccia inspiegabile. Dal 21 maggio su Paramount Plus arriva la quarta stagione di SkyMed. Interventi in volo, atterraggi impossibili e pazienti da salvare dove nessun altro può arrivare. La serie segue un team di soccorritori sanitari che opera in elicottero nelle aree più remote del Canada, dove ogni missione è una corsa contro il tempo. Nuovi arrivi portano tensione, mentre chi è rimasto deve capire fin dove è disposto a spingersi. Arriva anche in Italia la nona stagione della serie animata più irriverente di tutte, Rick and Morty. Il nuovo capitolo si concentra ancora una volta sullo scienziato letteralmente pazzo Rick, sul nipote Morty che cerca di assecondarlo in ogni strampalato piano e del resto della loro famiglia, sempre alle prese con dimensioni parallele, invenzioni che finiscono male e creature da altri universi. Dal 25 maggio su HBO Max. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La rilettura dell'abbigliamento maschile ha trasformato un accessorio marginale nel fulcro di una nuova estetica. La calza, un tempo confinata alle prevedibili sfumature del grigio e del blu, abbandona il suo ruolo di comparsa per rivendicare una centralità assoluta. Scegliere cromie vivaci non rappresenta una trasgressione irriverente, bensì una dichiarazione di stile consapevole. Questa ricercatezza alla caviglia interrompe la severità della divisa formale, introduce un guizzo di genialità che denota una rara padronanza dei codici sartoriali. L'arte di calibrare queste sfumature richiede una precisione assoluta, lontana dall'improvvisazione. Lo spazio tra l'orlo del pantalone e la calzatura diventa una tela su cui tracciare accordi cromatici sofisticati. Il principio cardine non risiede nel contrasto chiassoso, ma nel richiamo sottile. Un filo che si ricollega al motivo della cravatta o al fazzoletto da taschino. I filati nobili, come il puro cotone pettinato, il pregiato filo di Scozia, garantiscono che il colore risulti saturo e compatto, conferendo al tessuto una dignità ineccepibile. Mantenere l'eleganza impone regole ferree per geometrie e proporzioni. La norma aurea della sartoria non ammette alcuna deroga. La lunghezza deve superare il polpaccio, scongiurando spiacevoli interruzioni visive. I motivi decorativi privilegiati per il mese di maggio si orientano verso disegni minuti. Microfantasie, pois accennati o righe sottili si alternano alle tinte unite più decise, come il bordeaux, il verde pino o l'ocra. La vera raffinatezza si manifesta nella capacità di bilanciare un completo rigoroso con questo lampo di vivacità. In un panorama lavorativo spesso dominato da abbinamenti prevedibili, l'uso calibrato delle tinte forti si erge a simbolo di un'eleganza evoluta. È la soluzione perfetta per l'uomo che desidera distinguersi con garbo, rivelando la propria unicità a chi presta attenzione ai particolari. Adottare questo frammento di colore significa possedere la sicurezza per dominare le convenzioni del vestire classico, concedendosi il lusso di reinterpretarle. Rappresenta in definitiva un dettaglio prezioso, arricchendo la propria immagine con insuperabile distinzione. È la firma silenziosa di chi sa che la vera classe non urla mai, ma si svela a ogni passo nella misurata audacia di una scelta mirata. Un capolavoro di equilibrio cromatico che accompagna l'uomo contemporaneo attraverso le giornate primaverili con inalterato carisma. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'editrice e regista italiana Elisabetta Sgarbi. Il piede è il punto più importante del corpo, e nei piedi la nostra coscienza.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Thabaut, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvoloso.

0: meteorologi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 27 maggio 2026 è il 147esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:35. Il santo del giorno è Sant'Agostino di Canterbury. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato

Ricordiamo che il 27 maggio del 1939, a un anno esatto dall'uscita di Superman, irrompe nel panorama fumettistico Batman. Quel giorno nelle edicole degli Stati Uniti viene messo in vendita il numero 27 del fumetto Detective Comics, dove il nuovo supereroe, nato dalle matite di Bob Kane e Bill Finger, fa la sua prima apparizione nelle vesti del Vendicatore Oscuro, difensore della legge a New York. Il 27 maggio del 1993 viene ricordato per la strage mafiosa di Via dei Georgofili.

0: ha mai scordato e che non potrà mai scordare. Nel 2006 un terribile terremoto a Giava in Indonesia miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 maggio del 1964 l'Inter di Capitan Picchi batte 3-1 il grande Real Madrid e conquista nella finale di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 maggio del 1961 Peppino Di Capri debutta in classifica con Parlami d'amore, Mario. Nel 1976 Mia Martini rilascia il disco Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto. E nel 1978 Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Don Milani. Nato a Firenze il 27 maggio 1923, qui scomparso il 26 giugno 1967, è stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. Fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile, all'epoca obbligatorio in Italia. Per tale motivo fu processato e poi assolto per apologia di reato. Compie oggi 82 anni Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. È uno dei protagonisti dell'informazione che divide e fa discutere. Spegne 70 candeline il regista italiano Giuseppe Tornatore, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Buon compleanno a Salvatore Ficarra, detto Salvo, l'attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, noto come membro del duo comico Ficarra e Picone, compie oggi 55 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 maggio del 2013 di Little Tony, protagonista della musica leggera italiana tra gli anni 60 e 70. Nel 2021 ci lasciava invece Carla Fracci, è stata una delle più importanti ballerine della storia. E il proverbio del giorno è: chi ha la fortuna tutta prova, trova i galli che fan le uova.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cominciamo con amarsi un po', cominciamo con Lucio Battisti, il 27 maggio 2026, buongiorno Taranto e bentrovati da Francesco Casula a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica di Cittadella in questo maggio che ormai volge al caldo e insomma questa mattina davvero già si sente l'estate sulla pelle, è bello che sia così. Buongiorno anche a Piero Caffio, a cui oggi tocca l'arduo compito di guidare la regia fino alle 9. Vi racconteremo come sempre tutto quello che c'è da sapere sui nostri territori per affrontare questa giornata in maniera consapevole, informata, che è anche magari critica. E cominceremo oggi i nostri approfondimenti parlando dei nuovi sindaci eletti nei comuni. Ci faremo un giro nei municipi per conoscerli pian piano. Oggi partiamo da Giuseppe Cristella, sindaco di Laterza per la terza volta. È stato primo cittadino dal 2000 al 2010 e insomma dopo essere scomparso dai radar della politica oggi è tornato e si è ripreso la fascia tricolore. Poi parleremo del comune di Taranto e dell'aggressione all'assistente sociale, l'emergenza violenza che insomma cresce sempre di più. Ne parleremo con Fabio Ligonzo della CISL e poi torneremo a raccontarvi di una storia, quella di alcuni contadini scambiati per rapinatori e uno dei due colpito da proiettili sparati da un poliziotto. Una vicenda che finì anche alle Iene, ieri è arrivata la sentenza, vi racconteremo i dettagli di questa storia che ha sempre fatto particolarmente discutere. Poi ce ne andremo al Salone Mediterraneo dell'Impresa, ieri l'inaugurazione, la prima giornata con gli interventi del ministro Fitto e non solo, e infine chiuderemo parlando di scuola, gli invisibili della scuola, il servizio che non siamo riusciti a mostrarvi ieri, ve lo facciamo vedere oggi, educatrici, OSS, collaboratori, ausiliari, lavoratori che per contratto, pensate, per alcuni mesi è previsto che non percepiscano né stipendio, né NASPI, né cassa integrazione. Insomma, uno dei misteri italiani. Questo è tanto altro nella puntata di Buongiorno Taranto di oggi, ma adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia. Ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E grazie a Maya per averci raccontato anche oggi quello che suggeriscono i corpi celesti. Adesso invece noi ce ne andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno che parte dai risultati delle amministrative. Puglia spaccata in due dal voto, l'alleanza per De Caro fa il pieno al nord, nel Salento sfondano i candidati di destra ci sono poi i commenti, le interviste ai sindaci Bruno e Fasano, la stagione arancione nasce ad Andria e poi a Gallipoli. Tornerà ai fasti di D'Alema e ringrazio Fitto, ha detto il primo cittadino Flavio Fasano. Nel taglio basso, nel fogliettone del Corriere del Mezzogiorno, in prima pagina c'è una notizia che insomma potrebbe interessare, visto l'arrivo della bella stagione, estate con guerra a chi fuma in spiaggia. Circa un anno fa, a luglio, se ne parlò, ma la proposta, è il caso di dirlo, andò in fumo. E ora invece a Bari si torna alla guerra per chi fuma in spiaggia. Anche dalle nostre parti, a Castellaneta, se non ricordo male, o a Ginosa, devo cercare di fare memoria, si parla del divieto, cioè il divieto di fumo in spiaggia. Gazzetta del Mezzogiorno invece, anche qui l'apertura è dedicata alle amministrative, vincitori e vinti è il titolo, il centrodestra ok in Salento, il PD si consola con la BAT. Puglia, tornano i renziani, ora attendono Silvia Salis. Si parla poi della cronaca Martina, gare pilotate in tre domiciliari, notizia che vi abbiamo dato in diretta ieri mattina. Mazzette al tecnico comunale interdetto, un avvocato, gli daremo qualche altro dettaglio emerso oggi dalla vicenda. Ma ora chiudiamo qui la nostra prima parte della rassegna stampa, tra un po' tutti gli altri giornali. Ora invece c'è la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

Irama alle 7.30 della nostra New Hit, e pezzo che dà il via alla seconda parte della nostra rassegna stampa, e dopo Corriere, Gazzetta e con l'edicola, duro colpo alle mafie in Puglia, azzerate le cupole in Salento e nella BAT, sequestrato oltre

0: milioni di euro in contanti al sodalizio criminale del paese delle Aquile, mentre nell'Eceso emergono i rituali storici dell'affiliazione alle cosche e l'imponente arsenale della criminalità. E a Martina invece corruzione, funzionario e domiciliari. L'inchiesta condotta dai carabinieri della sezione di IPG della Procura di Taranto, raccontata dal collega Vittorio Ricapito. E al centro della pagina invece le amministrative: il centro-sinistra guadagna città, il centro-destra perde ancora, il civismo alle corde. Insomma, a seconda di quello che guardi, c'è chi vince, c'è chi perde. Sul Quotidiano di Puglia, in edizione Taranto, invece l'apertura è dedicato a quello che è avvenuto ieri negli uffici del servizio sociale in via Lazio. Terrore ai servizi sociali, minori fragili e violenti, un tredicenne negli uffici urla e arredi distrutti, allarme dell'assessora Lincesso. E a proposito di minori, giovani senza futuro, ricorderete Taranto ultima nella classifica del Sole 24 Ore per la qualità della vita dei giovani, cioè tra i 18 e i 35 anni. Bitetti ha detto che la sfiducia rischia di radicarsi, ha lanciato un appello perché dice il comune da solo non può farcela, serve davvero l'impegno di tutti per uscire da questo pantano. E dal PD a Fratelli d'Italia, altalena partiti della Puglia del Campo Largo, il successo di De Caro e Company, il flop del centrodestra nel Barese, la radiografia del voto, firma dei colleghi Damiani e Gioffredi sul Quotidiano. Al centro della pagina invece il Consiglio Comunale di ieri ha approvato il consuntivo e l'Atari, ok, tra le polemiche, tensioni in aula, il sindaco e l'ex Silva è un problema che ci travolgerà. Chiudiamo con questa notizia di cui comunque parleremo a brevissimo nei nostri approfondimenti, quindi mi raccomando non andate via. Tra pochissimo però cominciamo con la conoscenza dei primi cittadini, ce ne andremo alla terza, quindi mi raccomando non andate via, restate qui su Cittadella.
1: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

Madame Marrakesh con Volevo capire, le 7.39 cominciamo gli approfondimenti di Buongiorno Taranto e come detto cominciamo un piccolo avvicinamento ai neoeletti sindaci dei comuni di Taranto. Vi ricordo che sono stati 5 quelli che sono andati al voto: Manduria con Domenico San Marco, unico comune sopra i 15.000 abitanti che avrebbe potuto

0: arrivare al secondo turno al ballottaggio invece il centrodestra ha stravinto con voti a valanga, quasi il 58%, e poi eletti i sindaci anche a Roccaforzata, a Montemesola, a Fragagnano e alla Terza. E questa mattina cominciamo proprio dalla Terza, dove tra i tre candidati sindaci ha vinto la competizione elettorale al primo turno Giuseppe Cristella, non un nome qualunque, ma insomma un nome della politica già conosciuto. E proprio a Giuseppe Cristella diamo il benvenuto qui a Cittadella questa mattina. Buongiorno sindaco, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ieri quando l'ho chiamato ho detto che l'ultima volta che lei era sindaco io ero un giovanissimo cronista che iniziava, diciamo, questo mestiere. Sono passati tanti anni e siamo ancora, siamo di nuovo qua. C'è qualcosa che non va nel sistema, Cristella?
1: Ma no, non credo, quando c'è la volontà popolare, non credo.
0: No, al di là delle battute, era proprio quello che volevo chiederle. Sindaco, per la terza volta, sindaco, mi sta facendo venire il mal di testa, si ferma da qualche parte? Perché a posto, ok, va bene così. Allora, sindaco, per la terza volta, è stato 10 anni lei primo cittadino di La Terza, se non ricordo male dal 2000 al 2010, giusto?
1: Sì, dal 2001-2010.
0: Poi è completamente scomparso dalla politica. Lei è stato anche consigliere provinciale, consigliere regionale. Poi a un certo punto è scomparso dalla politica. Adesso che cosa
1: non
0: le
1: è
0: ha...
1: Non è che sono scomparso. Mi sono messo da parte.
0: E credo che sia una cosa insolita. Non siamo abituati a questa cosa, Cristella. E quindi diciamo fa notizia anche questo. Quindi le chiedo davvero questo. Che cosa l'ha spinta a tornare?
1: Mi ha spinto La Terza, che invece di andare avanti è tornata un po', diciamo, si è fermata, ecco, diciamo così, si è fermata. E quindi mi ha spinto il fatto di tante persone che mi hanno invogliato a ritornare in campo, e avevano ragione, perché credo che poi i numeri sono quelli che contano, e non mi aspettavo nemmeno un successo così largo.
0: Un bel po' di voti, considerando che ha staccato di netto da subito i due concorrenti. Quando gliel'hanno proposto, davvero non pensava di ricevere questo consenso?
1: No, in questa forma no. Pensavo di potercela fare, ma non con questo largo consenso. Non c'è stata, diciamo, partita già dalle prime schede, dalle scrutinate. Quindi diciamo che mi aspettavo, diciamo, un testa a testa, ma non così largo come consenso.
0: Che cosa qual è la priorità, i famosi primi 100 giorni, no? Qual è il primo atto da compiere da sindaco, Cristella?
1: Veramente sto per andare al comune come primo giorno. Ieri ho fatto la proclamazione, stamattina sto andando proprio in questo momento al comune.
0: Il primo atto che firmerà quale sarà?
1: No, i primi atti che firmerò è la struttura, devo cercare di mettere a punto subito la struttura del comune, quella burocratica, i direttori di settori, i funzionari, il segretario generale, perché senza mettere a posto, diciamo, questo non si va da nessuna parte, perché poi le delibere, i progetti, la programmazione parte tutto da lì. Quindi devo cominciare a vedere quali sono i primi atti da firmare da sindaco e poi mettere sul primo consiglio comunale la formazione della giunta.
0: Ok, le faccio una domanda. Rispetto all'ultima campagna elettorale che ha vissuto, quant'è cambiato il modo di fare, diciamo, non politica, ma insomma di cercare, ricercare il consenso? L'ultima volta che lei l'ha fatto mi sa che i social non c'erano, lo dico così.
1: No, nel 2008 c'erano i social.
0: Erano appena cominciati, era Facebook, sai, noi boomer avevamo appena iniziato.
1: Oggi i social fanno tanto, anche se io non è che ho fatto una campagna proprio sui social, sono stato abbastanza distante secondo me i social vanno regolamentati, sai, questi profili falsi che girano sui social è una cosa veramente che non va bene, va disciplinato secondo me. I social aiutano molto per informare la gente, molta gente mi seguiva nei comizi e attraverso i social, oppure è importante per informare.
0: Ecco, per esempio lei è tornato a fare comizi in piazza, no?
1: Sì.
0: Che se ne fanno sempre meno ultimamente, perché si parla molto più attraverso i social. In piazza c'era meno gente. Adesso al di là, diciamo, no, del consenso che ha avuto.
1: No, a me c'erano ogni comizio, stavano 3-4 mila persone.
0: Lei ha ritrovato, insomma, la stessa gente dell'ultima volta, Cristella?
1: Sì. Addirittura le percentuali che sono aumentate, la gente che è andata a votare, abbiamo avuto un più 8% rispetto al 2020. E poi un 20-25% in più rispetto alle regionali di 7 mesi fa. Quindi c'è stata partecipazione. Mi voglio prendere anche un merito, molta gente è tornata a votare perché forse stavo io in campo.
0: L'ho pensato anch'io, che pure, come dice, notoriamente non sono di centrodestra, ma credo che, diciamo, nelle piccole comunità chi lascia un buon segno, diciamo, va ben oltre, diciamo, gli schieramenti politici, probabilmente.
1: Noi siamo una lista civica, voglio chiarire questa
0: cosa. Però lei è esponente di Forza Italia, dai, Cristella.
1: Sì, sì, ma ormai
0: non rinneghiamo il passato.
1: No, mai sia. No,
0: va bene.
1: No, non sono il tipo di rinnegare le cose. Al momento siamo civici, poi magari in futuro sicuramente faremo delle scelte, ma al momento siamo stati una lista civica, c'era una lista di centrosinistra e una di centrodestra, quindi non voglio occupare ruoli che hanno altri nei partiti oggi.
0: Grazie a Giuseppe Cristella per essere stato con noi e buon lavoro per questo, diciamo, mandato insomma, chiamiamolo come vogliamo. Buon lavoro a Giuseppe Cristella.
1: Grazie, a presto.
0: E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, più tardi invece parliamo dell'aggressione al comune di Taranto, è una vera e propria emergenza, tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Reality Lost Frequencies 7:53 il nostro rewind e adesso torniamo in diretta, ce ne andiamo in via Lazio nella sede degli uffici comunali dell'assessorato ai servizi sociali del comune di Taranto, dove ieri ennesima aggressione ai danni di un assistente sociale e uffici completamente devastati. La denuncia lanciata dalla CISL Funzione Pubblica, che ha insomma detto ora basta, la situazione è davvero ormai ingestibile e serve un intervento rapido del comune di Taranto. Questa mattina ne parliamo con Fabio Ligonzo, proprio della CISL Funzione Pubblica, e gli diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno Ligonzo.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti.
0: Ligonzo, oggi il quotidiano racconta che l'autore di questa devastazione è stato un tredicenne, il che non ridimensiona la vicenda ma la rende insomma ancora più drammatica, perché torniamo a parlare di minori terribili, ma non so se magari in questo caso c'erano altre problematiche alla base e più in generale di una situazione che mette lavoratori e lavoratrici in una difficoltà significativa. Andiamo per ordine. Voi ieri avete chiesto di spostare gli uffici dell'assessorato da via Lazio in un'altra sede comunale. Perché? Che cosa risolverebbe?
2: Sostanzialmente quello

0: è accaduto ieri, è già accaduto negli ultimi mesi, diverse aggressioni proprio al personale, agli assistenti sociali del Comune di Taranto, quindi con una facilità estrema le persone salgono e in preda all'ira, logicamente anche in un periodo dove diciamo le questioni sono tante e i problemi che vivono le famiglie di Taranto sono davvero irrisolti. Il problema è che poi diventa diciamo così uno sfogatoio. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione sin dall'inizio del suo mandato di non accorpare le politiche abitative sostanzialmente alla direzione servizi sociali, perché questo avrebbe necessariamente aumentato le criticità dal punto di vista della sicurezza. Come dicevi bene, abbiamo chiesto lo spostamento dell'intero servizio, non solo delle politiche abitative, ma dei servizi sociali in un'altra sede idonea, non soltanto per la sicurezza dei lavoratori, ma soprattutto anche per una questione di privacy all'interno degli stessi uffici.
1: Questo caso è magari un caso diverso, perché mi pare di capire, leggendo anche dai colleghi, che il ragazzino era accompagnato dalla madre, aveva avviato un colloquio come se fosse, diciamo, una normalissima seduta, ecco, di un percorso che probabilmente sta vivendo con i servizi sociali del comune. Poi qualcosa è scoppiato. Anche questo, diciamo, forse un segnale di condizioni particolarmente fragili che pochi assistenti sociali sono costretti a vivere rispetto a una sacca di emergenza particolarmente significativa a Taranto.
0: Sì, hai ragione, ma in questo momento ecco perché noi chiediamo sempre la possibilità di assumere nuovi assistenti sociali con i fondi LEP, che sono sostanzialmente fondi governativi. Abbiamo la possibilità quindi di implementare il personale, perché purtroppo le richieste diventano tante. Considera che in questo momento ogni assistente sociale, ne abbiamo 35, curano 100 casi di minori a testa, questo solo per quanto riguarda i minori, per non parlare poi delle altre problematiche, degli anziani e di tante altre situazioni. Quindi è davvero un momento particolare dal punto di vista sociale che, insomma, la nostra città sta attraversando. Le prospettive purtroppo non sembrano quelle delle migliori, quindi non solo chiediamo sempre nuove assunzioni, ma con fondi nazionali, quindi per non gravare sul bilancio comunale, ma nello stesso tempo chiediamo sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori e sicuramente un luogo migliore dove anche accogliere le famiglie. In questo caso purtroppo il giovane in preda all'ira, adesso non conosco il dettaglio, ma
1: cambierebbe poco, diciamo, se non, diciamo, sì, perché legato a questioni, diciamo, personali. Un'ultima domanda, le chiedo una risposta flash, sì. Ligonzo, io ricordo sempre le parole dell'ex procuratrice dei minori Pina Montanaro, che ora è procuratrice di Brindisi, e quando l'abbiamo intervistata a proposito dei servizi sociali di Taranto ha sempre avuto belle parole per i servizi sociali a Taranto, dicendo fanno davvero tanto, davvero davvero tanto, ma purtroppo, ha detto, per la condizione della città non basta. Ecco, le faccio una domanda: per provare a risolvere il fabbisogno di Taranto, quante altre figure professionali servirebbero ai servizi sociali?
0: Almeno 10, infatti ne stiamo assumendo altre 8 per poi raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni, che sono un assistente sociale ogni 4.000 persone. Il problema è 4.000 abitanti, logicamente non certo. Sono 4.000 utenze che vengono negli uffici. No, anche per far comprendere a chi ci ascolta che comunque la situazione è davvero particolare, e potremmo anche ragionare sulla questione del bosco, no? Cioè, purtroppo loro hanno un ruolo davvero particolare e difficile, e hanno diciamo contatti direttamente con il Tribunale dei Minori, con i Carabinieri, certo. Quindi il loro lavoro è davvero particolare e impegnativo, anche rispetto, mi permetto di dire, rispetto anche agli altri colleghi del Comune di Taranto. Davvero il ruolo dell'assistente sociale
1: molto molto delicato,
0: fondamentale in tutti,
1: soprattutto,
0: sì,
1: certo,
0: sì.
1: Soprattutto in questo momento. Grazie a Fabio Ligonzo della CISL Funzione Pubblica, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi, grazie ancora.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto, non so se abbiamo musica o sì, vado, andiamo con la musica, e quando torniamo invece continuiamo a parlare del comune, ma questa volta lo facciamo parlando del consuntivo approvato nelle scorse ore. Adesso invece vi lasciamo con Alex Warren, questa è Fever Dream.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso, una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società, perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dalla mara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: 5 alle 8:09 su Cittadella. Comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto. Bentrovati su 96.5 sul canale 94. Stiamo parlando del comune di Taranto dopo la vicenda che ha colpito i servizi sociali e un assistente sociale in particolare. Adesso però ce ne andiamo in Palazzo di Città, dove ieri il Consiglio Comunale ha dato l'ok al rendiconto 2025. Un avanzo di 9,4 milioni di euro. Cosa c'è in quei soldi e come potranno essere utilizzati? Lo chiediamo a Luca Contrario, presidente della commissione consigliare bilancio del comune. Buongiorno Contrario, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, un avanzo, un attivo di 9,4 milioni di euro, in parte, mi corregga se sbaglio, grazie anche al prelievo di 5 milioni dal cosiddetto tesoretto dei BOC, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, si parte diciamo da un risultato di esercizio di quasi 400 milioni di euro, 398 milioni di euro, o 9 milioni e mezzo è il risultato appunto del risultato di esercizio meno tutta la parte vincolata, tutta la parte legata agli investimenti, tutta la parte che è necessario accantonare, la gran parte. Restano appunto 9 milioni e mezzo, diciamo quasi, di avanzo di gestione. Da dove nasce l'avanzo di gestione? Anzi, permettimi una premessa. L'avanzo di gestione è sicuramente un risultato positivo, ma non il bilancio del comune di Taranto, soprattutto relativamente alle spese correnti, resta un bilancio un po' come per tutti i comuni, abbastanza ingessato, con poche spese realmente comprimibili e che sono comunque crescenti, ed entrate che tendenzialmente non crescono, anzi, quindi diciamo resta un bilancio in affanno, abbastanza blindato, ecco, diciamo così. Detto questo, 9 milioni e mezzo di avanzo di gestione. Da dove nascono? Nascono innanzitutto, come perfettamente dicevi tu, mi permetto di darti del tu.
0: Prego.
1: Anche se tu mi hai dato del lì.
0: Sai, c'è questo ruolo del fatto che facciamo il giornalista, tu fai il consigliere comunale, poi ci conosciamo da una vita, però se ne sa, mi dicono di dare del lei. Ma vabbè, comunque cambia poco per la gente che ci ascolta. Andiamo avanti.
1: No, ma non era.
0: No, lo spiego soltanto a chi diciamo ci sta ascoltando o guardando.
1: Sì, 5 milioni che sono stati tolti dal fondo accantonato relativamente alla sentenza dei BOC. Chiaramente, dopo relazione da parte dell'avvocatura, è evidente che dopo la sentenza assolutamente positiva per il comune di Taranto sulla famosa vertenza legata ai BOC, il rischio di soccombere nell'ennesimo ricorso che ha fatto la controparte è chiaramente ridottissimo, perché la sentenza va nel merito della questione, e quindi anche con un atteggiamento prudenziale si è deciso di ridurre il fondo da 48 milioni a 43 milioni, e quindi di 5 milioni.
0: Okay.
1: Il resto è anche conseguenza di un'altra operazione significativa e importante che è stata fatta soprattutto dagli uffici della direzione bilancio, e cioè quella di una, l'ho chiamata io anche in consiglio comunale, una pulizia complessiva dei residui passivi, ma soprattutto dei residui attivi.
0: Allora, questa cosa l'ho letta sui quotidiani di questa mattina, l'ho ascoltata anche ieri in streaming. Io che diciamo non sono Fabio Venere, quindi non ci capisco molto di questa roba amministrativo burocratica, avrei bisogno proprio di capire una cosa. Vediamo se ho capito bene. In sostanza, voi avete cancellato dal bilancio una serie di voci, tra virgolette, soldi, denaro, che il comune formalmente dovrebbe incassare, ma che ormai sono crediti così vecchi che evidentemente non li incasseremo mai più, o sbaglio? Ho capito bene?
1: Sì, hai compreso bene. In realtà, okay, molto spesso però più che crediti che non incasserà, in realtà sono crediti che ormai hanno perso anche il motivo di esistere, cioè nel senso
0: proprio un esempio pratico, uno delle voci che avete cancellato, una delle, come le chiamate voi, poste attive che avete cancellato, qual era?
1: Allora, no, nel dettaglio non le conosco, però okay, è per farvi un esempio di quelle che potrebbero essere, magari su alcuni vecchi lavori, ma stiamo parlando magari di lavori di 15 anni fa.
0: La ditta avrebbe dovuto pagare una penale, per esempio?
1: No. Magari il comune avrebbe dovuto ricevere come finanziamento 1 milione di euro. In realtà poi ne ha spese 900.000 e quindi ne ha ricevuto 900.000. Nella contabilità rimane quei 100.000 euro che avrebbe dovuto ricevere, ma che in realtà sono poste che non hanno motivo di esistere. Succede anche nella contabilità privata. Molto
0: Solo una
1: spesso
0: domanda
1: le.
0: allora, tecnicamente quanto avete cancellato? Cioè, quanti soldi sono?
1: No, sto parlando di diversi milioni di euro. Diversi milioni
0: E
1: di
0: perché non
1: euro.
0: siamo riusciti a prenderci da qualche parte questi soldi? Cioè, so che è una domanda
1: No,
0: scema.
1: allora attenzione, però cosa succede? Noi stiamo cancellando dei crediti, quindi teoricamente la
0: Appunto.
1: situazione per il comune peggiora. Perché migliora? Perché si riduce, da dove nascono gli altri soldi, si riduce in maniera importante il fondo crediti di dubbia esigibilità. È un po' tecnico, provo a spiegarlo in maniera più banale
0: Eh sì, dobbiamo,
1: possibile.
0: in realtà non abbiamo molto tempo perché è già scaduto, però tra l'altro mi scrive un amico.

0: default e se ha molti crediti da riscuotere che non riscuoterà. Allora andiamo per gradi.
1: Proviamo. Non siamo al default.
0: Anche perché abbiamo.
1: Il motivo del bilancio ingessato lo diciamo semplicemente, fate finta che siamo come una normale azienda o famiglia.
0: Sì, certo.
1: Le uscite aumenta il costo dei dipendenti per il contratto nazionale collettivo, il costo dell'energia, il costo l'inflazione in generale, il costo, certo, degli appalti, aumenta tutto. Quindi di fronte ad entrate crescenti, di uscite crescenti, le entrate sono ferme perché quelle erano e quelle rimangono, anzi diminuiscono perché diminuisce la popolazione,
0: anche quelli, quindi, che pagano a volte diminuiscono
1: quelli che pagano. No, questo non è purtroppo vero, perché
0: meno male. Che stai
1: parlando, vedi la questione ILVA, la questione sociale, è chiaramente una situazione, una città in difficoltà dal punto di vista, diciamo, economico. Vedi tutto l'indotto ILVA, vedi l'ILVA ad esempio. Tutto questo da poco margine di azione, okay, nel senso che al di là dei servizi essenziali, con fatica il figlio all'università riesco a mandarlo con fatica, il secondo non ce la faccio, ecco, diciamo così.
0: Chiaro, chiarissimo.
1: Ma noi non siamo indebitati, non c'è il rischio, okay, di fondi in questo senso, c'è un'esposizione.
0: Contrario, solo intanto mi scrive qualcun altro, Francè, e non l'hanno letto bene, dai pure tu, non l'ho capito questo messaggio per mentre parliamo.
1: Non però, è offensivo.
0: No, credo che sia qualcuno dell'opposizione, devo dire la verità, non ne sono sicuro. Solo un'ultima domanda, però davvero un secondo di risposta, contrario, come li spenderete questi 9,4 milioni?
1: Allora, dopo aver pagato debiti fuori bilancio, fatto una serie di operazioni propedeutiche, soprattutto per investimenti finalizzati a ridurre la spesa corrente, quindi ad esempio efficientamento energetico, ma molto andranno soprattutto sulla manutenzione stradale e sui lavori legati alla manutenzione ordinaria, perché, okay, sono quelli qui oggi c'è maggiore necessità di rimpinguare i fondi.
0: Devo salutarla prima che Piero Caffio mi spari, diciamo, modello plotone d'esecuzione, perché ho sforato tantissimo. Grazie a Luca Contrario, buona giornata e buon lavoro.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: C'è un po' di pubblicità, a tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante

0: tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Come iniziare al meglio una giornata? Freddie Mercury, Brian May, i Queen, Don't Stop Me Now. Grazie a Piero Caffio per questo rewind. Ce ne andiamo invece al Salone Mediterraneo dell'Impresa. Ieri l'inaugurazione della 3 giorni di studio approfondimento sul tessuto economico di Taranto. La prima giornata, ospiti di grande nome come Carlo Cottarelli e anche Raffaele Fitto. Il racconto di questa inaugurazione a firma di Valentina Castellaneta.
1: Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un'iniziativa firmata a Confcommercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo che tra il circolo ufficiale e il Castello Aragonese mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica di dipendenza della grande industria siderurgica.
2: Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale, quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere, e oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo.
1: Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario.
3: Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
1: Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUIS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro: semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali.
0: E tra un po' continuiamo a raccontarvi, diciamo, di questa prima giornata. Nel frattempo però ci fermiamo per un po' di musica e qualche aggiornamento di cronaca. Vi lasciamo con Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Visual Radio TV.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

Silvia Salemi con End of Silence. Siamo tornati in diretta giusto il tempo di un aggiornamento di cronaca prima di tornare a parlare del Salone Mediterraneo dell'impresa. Ieri vi abbiamo raccontato quasi in diretta degli arresti effettuati dai carabinieri sull'inchiesta per gli appalti pilotati a Martina Franca. In tre sono finiti ai domiciliari: un funzionario comunale, due imprenditori e due invece le interdizioni. Un terzo imprenditore, un avvocato accusato di aver di traffico di influenze, per aver fatto pressioni sulla Camera di Commercio affinché iscrivessero in un albo una delle imprese a cui è stato, secondo l'accusa, illegittimamente assegnato un affidamento diretto dal comune di Taranto. In tutto questo, ieri l'ordinanza del GIP ha parlato in maniera, come dire, significativa, forte della vicenda. Ha detto: si tratta di episodi diffusi inseriti in un contesto, episodi ripetuti inseriti in un contesto di diffusa e sistematica corruttela in relazione ad affidamenti diretti di lavori e forniture anche per un apprezzabile valore economico. Vi ricordo che si tratta di mazzette, secondo l'accusa, incassate da un funzionario comunale per tre diversi affidamenti diretti fatti dal comune, e l'inchiesta naturalmente non si ferma e potrebbero venire fuori anche novità dal lavoro degli inquirenti coordinati dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino. Vedremo allora anche i risvolti del resto della vicenda, se ce ne saranno. Tra pochissimo torniamo, come detto, a parlare del Salone del Mediterraneo. Ora però ci fermiamo e vi lasciamo con Talk to You.

0: 8.40 in diretta su Cittadella, questo è Buongiorno Taranto. Stiamo parlando del Salone del Mediterraneo dell'Impresa. Vi abbiamo raccontato come su Taranto siano arrivate, lo denunciano da più parti, una significativa quantità di denaro. Pensate al Just Transition Fund, ai Giochi del Mediterraneo, pensate ai fondi di sviluppo e coesione. Però ecco, spesso le imprese restano fuori, le imprese tarantine restano fuori da questa montagna di denaro, perché magari non sono in grado di, non hanno i mezzi, le competenze per poter comprendere come intercettarli questi fondi. Ed è uno degli obiettivi del Salone Mediterraneo dell'Impresa, è proprio questo, cercare di essere vicini alle imprese per poter cogliere occasioni come queste. Ancora Valentina Castellaneta.
1: Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo.
2: Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria. E al Salone Mediterraneo dell'Impresa il territorio ionico si interroga su come trasformare i finanziamenti in economia reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso: nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità.
1: Perché se ci sono tanti fondi a disposizione destinati a quell'area, non trasferirli su temi che possono dare lo sviluppo a questa città? Perché non fare in modo che quei denari vadano ai nostri giovani, quelli che vogliono rimanere? Perché? Perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto, però ce n'è uno in controtendenza che è il 60% ci starebbe se solo ci fossero le opportunità.
2: Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione.
3: C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato ad avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio.
2: Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione chiara, quella emersa dal Salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B.
0: E allora continueremo a raccontarvi ovviamente anche la seconda, la terza giornata di questa bella manifestazione. Adesso invece ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, e quando torniamo cosa vi raccontiamo? Non lo so, ve lo dico tra pochissimo, quindi restate con noi.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
6: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
7: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
8: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
10: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: David Bowie, Absolute Beginners. Quando questo pezzo è arrivato, l'uomo che siede, l'uomo, sto giovanotto che siede accanto a me, forse non era nemmeno nato.
1: Molto probabilmente sì.
0: Benvenuto a Michael Schino, che dall'altra parte dello schermo questa volta mi raggiunge qui in studio.
1: La cosa stranissima,
0: stranissima,
1: sì, sì, perché con te non me lo sarei mai aspettato.
0: E nemmeno io, sinceramente, me lo sarei mai aspettato di stare qua con te. Ma diciamo, è una delle cose più divertenti che mi possa capitare, perché di solito sei tu che mi guardi e fai gesti strani. Ora sono io che posso metterti in completo imbarazzo davanti a tutti.
1: Perfetto.
0: Tra l'altro, benissimo. Ma in realtà perché lo abbiamo voluto qui? Non per un'azione umanitaria, ma perché in realtà l'uomo che vedete qui accanto a noi è uno di una crew che si è appena laureata vice campione d'Europa.
1: Eh sì.
0: Mamma mia.
1: Grande risultato.
0: Grande risultato. Stiamo parlando di hip hop. La crew si chiama Stop Rules.
1: Esatto.
0: Nei giorni scorsi siete stati in Olanda, esattamente a
1: Maastricht.
0: Maastricht? Beh, vabbè, insomma, il trattato di Maastricht.
1: Sì.
0: Ne hai mai sentito?
1: No. Mai.
0: Lascia perdere. Roba di economia, roba pesante. No. Maastricht. Cioè, c'è anche una trasmissione.
1: Però, vedendo dove è situata Maastricht, forse qualcosina posso provare.
0: Era roba di economia, lascia perdere. Quando stava nascendo l'Europa, la stavamo costruendo. Tutto a posto. Però voi siete andati là in realtà a ballare hip hop.
1: Esattamente.
0: Insomma, avete portato Taranto sul tetto d'Europa.
1: Grande risultato,
0: soddisfazione.
1: Proprio per questo.
0: Quanti siete? Tanto per cominciare, chi siete? Un fiorino, cosa portate?
1: Allora, noi siamo 9.
0: Sì.
1: Abbiamo portato un tributo a Michael Jackson. Ci è venuta questa idea del fatto che del film quest'anno sarebbe uscito. Quindi abbiamo detto, perché non dargli onore, quindi
0: okay.
1: Portare una coreografia che ha come base tutte le canzoni di Michael Jackson. Il prodotto in realtà è stato molto, è piaciuto tanto, e quindi poi l'abbiamo portato ad altre gare. Ci siamo trovati in Italia a diventare campioni italiani, e quindi abbiamo detto
0: Rimini? No, dove
1: no,
0: era?
1: A Roma.
0: Al Nettuno.
1: E siamo diventati campioni d'Italia, e noi abbiamo detto dobbiamo fare questo.
0: Cioè, avete fatto, diciamo, l'Eurovision dell'hip hop.
1: Esattamente, sì.
0: Per rimanere
1: esattamente.
0: Chi ha vinto?
1: Ha vinto una squadra della Danimarca.
0: Meritatamente. Okay.
1: Anche se in realtà dalle votazioni poi si evince che in realtà eravamo noi quelli con la votazione più alta.
0: Attenzione.
1: Sì, solo
0: attenzione,
1: che
0: c'è il complotto.
1: No, non è il complotto, in realtà è il modo in cui viene valutata la gara.
0: Okay.
1: Sono i giudici a esprimere quindi non vale il punteggio, cioè vengono dati i punti, ma vale quanto il giudice ti dice: ok, secondo me questa crew va terzo, secondo, primo. Quindi si fa una somma e praticamente si evince chi sarà primo.
0: E una volta che si evince, diciamo, quello che non ho capito è sulla base di cosa poi i giudici decidono? La base tecnica, diciamo.
1: Base tecnica, coreografica,
0: e invece
1: musicalità.
0: I punteggi chi li dà?
1: I punteggi li danno sempre i giudici.
0: Ah.
1: Però alla fine della classifica, la classifica si determina in base alla preferenza del giudice su quella tipo di crew. Infatti noi saremmo arrivati primi se un giudice in particolare, anziché metterci al terzo posto, ci avesse messo al secondo. Quindi
0: se
1: anche solo quel giudice avesse messo al secondo posto, noi saremmo stati primi.
0: Sito. Andiamo a vedere dove abita. Allora, nel frattempo però, tu hai realizzato anche un diario di viaggio,
1: sì,
0: di questa esperienza. Ce la guardiamo un attimo, perché non dura molto. Cioè, ci ha messo solo 3 minuti, guardate.

0: Questi siete voi praticamente nel teatro durante le prove?
1: Sì, ma non siamo ancora, questi siamo noi.
0: Ah, ecco, questi siete voi. Siete voi che vi state caricando?
1: Sì, sì, siamo per salire sul palco.
0: Vi battete il petto, tipo H australiana?
1: Sì, serve per riscaldarci.
0: Ok, ok. Hip-hop Unite.
1: Hip-hop Unite, sì.
0: Ok, ed è la manifestazione questa... La tu sei quello che fa quelle capriole...
1: No, quello è il maestro.
0: Ah, quello è il maestro, ok.
1: Però ci arriverò anch'io.
0: Ma dai. Questo è il momento in cui vi hanno dichiarato...
1: Vice campioni d'Europa.
0: Che fighi, che siete secondi.
1: Esatto.
0: Grandissimi. Siete tutti ragazzi e ragazze di Taranto?
1: Sì, tutti.
0: Ok. Che ha detto?
1: Siamo vice campioni d'Europa.
0: Da quanto fate tutta sta roba, Michael?
1: Tanto. Io personalmente sono quasi ormai 8 anni.

0: questo è il ritorno, sì. Praticamente a bordo in aereo, tutti a dormire, devastati. Quanto avete, quanti giorni siete stati?
1: 4 giorni.
0: Quanto avete dormito? 2 ore?
1: No, in realtà abbiamo dormito parecchio, perché il riposo è molto importante in queste cose.
0: Davvero? Fate come...
1: Sì, cioè abbiamo, il maestro è molto rigido sul momento in cui dobbiamo andare a dormire.
0: Quindi
1: poi...
0: niente sesso, no, niente, no. Cioè proprio dieta assoluta. Non ridere, sì, c'è cioè, sì, il sesso, no, no, sì, da sì. Adulti. Ah, non so se te l'hanno raccontato. Sì, ah, ok. Quindi cioè, vivete proprio tipo in una specie di clausura serena, di calma, cibo, pulito.
1: Sì, quando facciamo... Quando siamo nel momento in cui dobbiamo fare la gara, sì, tipo la domenica che è finito tutto, invece eravamo un po' più tranquilli, potevamo andare a dormire più tardi, quindi...
0: E quindi ti ripeto, anche sulla dieta, cioè a mangiare dei giorni prima magari vi siete... o questo
1: no, beh, no. Quello no, non più tanto, perché giustamente tanto. Stiamo lì, una volta capita, assaggi...
0: te pare, capito, cioè sono a Maastricht, capito?
1: Sono Maastricht,
0: tanto tipica cucina di Maastricht,
1: senti,
0: niente.
1: C'erano dei piatti... Però noi italiani siamo molto viziati.
0: Tu sei molto viziato.
1: No, siamo molto viziati.
0: No, no, no. Quando vai in un posto imparerai crescendo, diciamo, che scoprirlo è anche attraverso il cibo. Vabbè, di là delle battute, congratulazioni alla Grazie. Top Rules, a Michael e a tutti i suoi compagni e le compagne con cui vive questa bella esperienza, oggettivamente, che poi al di là del risultato comunque è un'esperienza che ti permette davvero non solo di girare, ma di scoprire e contaminarti di altre robe.
1: Esattamente.
0: Bravi.
1: Grazie.
0: E il maestro come si chiama?
1: Angelo Guarino.
0: Grazie, insomma, ringraziamo, diciamo, il maestro per tutti e per tutte. Grazie maestro per aver portato Taranto così sul tetto d'Europa. Grazie a Michael, grazie a Piero Caffio per aver guidato la parte tecnica. Io devo ricordarvi due cose. La prima è alle 14 il TG di Cittadella sul canale 94 e poi le vostre segnalazioni. Inviateci tutto a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868 corredando la di video, foto e tutto quello che serve, insomma, per farci capire la problematica, e naturalmente ce ne occuperemo. Ci vediamo domani dalle 7 alle 9. Mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, leggete, informatevi, siate consapevoli di tutto quello che succede, perché Taranto ha bisogno anche di voi. Non proprio tutti, però ecco, insomma, più siamo, magari meglio è. A domani, ciao a tutti!

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda

0: Le istituzioni e le forze politiche, le associazioni d'impresa e i sindacati, l'intera società, perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dalla mara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, il numero uno del ranking ATP. Ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 27 maggio 2026 è il 147esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.35. Il santo del giorno è Sant'Agostino di Canterbury. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 maggio del 1939, a un anno esatto dall'uscita di Superman, irrompe nel panorama fumettistico Batman. Quel giorno nelle edicole degli Stati Uniti viene messo in vendita il numero 27 del fumetto Detective Comics, dove il nuovo supereroe, nato dalle matite di Bob Kane e Bill Finger, fa la sua prima apparizione nelle vesti del Vendicatore Oscuro, difensore della legge a New York. Il 27 maggio del 1993 viene ricordato per la strage mafiosa di Via dei Georgofili. È da poco passata l'una di notte quando un'autobomba di Cosa Nostra esplode di fianco alla Galleria degli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Una notte che Firenze non ha mai scordato e che non potrà mai scordare. Nel 2006 un terribile terremoto a Giava in Indonesia miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 maggio del 1964 l'Inter di Capitan Picchi batte 3-1 il grande Real Madrid e conquista nella finale di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 maggio del 1961 Peppino Di Capri debutta in classifica con Parlami d'amore, Mario. Nel 1976 Mia Martini rilascia il disco Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto. E nel 1978 Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Don Milani, nato a Firenze il 27 maggio 1923, qui scomparso il 26 giugno 1967. È stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. Fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile, all'epoca obbligatorio in Italia. Per tale motivo fu processato e poi assolto per apologia di reato. Compì oggi 82 anni Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. È uno dei protagonisti dell'informazione che divide e fa discutere. Spegne 70 candeline il regista italiano Giuseppe Tornatore, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Buon compleanno a Salvatore Ficarra, detto Salvo, l'attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, noto come membro del duo comico Ficarra e Picone, compie oggi 55 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 maggio del 2013 di Little Tony, protagonista della musica leggera italiana tra gli anni 60 e 70. Nel 2021 ci lasciava invece Carla Fracci, è stata una delle più importanti ballerine della storia. E il proverbio del giorno è: chi ha la fortuna tutta prova, trova i galli che fan le uova.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità.

0: raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale il 27 maggio Backrooms, il nuovo attesissimo film horror firmato da Kane Parsons, tratto dal fenomeno globale che ha terrorizzato il web. Al centro della storia c'è una terapeuta che si mette sulle tracce di un paziente scomparso. La ricerca la conduce in un labirinto di spazi impossibili, nascosti sotto la realtà quotidiana. Un ambiente che sfida la logica, dove ogni stanza sembra identica alla precedente e il pericolo non è mai visibile fino in fondo. Dopo il successo all'82esima mostra del cinema di Venezia, dove si è aggiudicato il premio miglior sceneggiatura della sezione Orizzonti, arriva sul grande schermo il 27 maggio Chiedra, il nuovo film scritto e diretto da Anna Cristina Barragan. La pellicola, interpretata da attori non professionisti, esplora le dinamiche affettive tra una donna trentenne bloccata dai traumi del passato e un 17enne, cresciuto senza una madre. Una storia che approccia le fragilità umane e conduce verso territori inesplorati. Arriva al cinema il 28 maggio il nuovo

0: Film di Simone Aleandri, Innamorarsi e altre pessime idee. Commedia sentimentale con Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea De Logu, Claudio Colica, Grazia Schiavo e Davide De Venuto. Lino vuole vendicarsi della moglie che lo ha lasciato ed escogita un piano per compromettere il suo amante. Ma da quel momento si innescano una serie di reazioni a catena. Un abile intreccio di sentimenti e imprevisti d'amore. Passiamo ora alle serie TV. Nicolas Cage è il protagonista dell'attesissima Spider-Noir. In arrivo con tutte le puntate il 27 maggio su Prime Video. Ispirata al fumetto, Spider-Man Noir ha al centro la storia di Ben Reilly, un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni 30, che a seguito di una tragedia profondamente personale è costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città. Il 27 maggio su Netflix arriva Due Spicci, la nuova serie TV animata di Zero Calcare. Valerio Mastandrea tornerà a doppiare l'armadillo, la coscienza di Zero. Nella nuova serie, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura del passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Dal 29 maggio arriva finalmente in Italia, su Sky e Now, Poker Face, serie TV con Natasha Lyon. La protagonista è Charlie, una donna con un dono straordinario: riconoscere quando qualcuno mente. A bordo della sua Plymouth Barracuda attraversa il paese e ad ogni tappa si trova coinvolta in strani crimini che non può fare a meno di risolvere. Debutta il 29 maggio su Apple TV Plus lo spin-off dell'acclamata serie Apple For All Mankind, Star City, un thriller paranoico e avvincente che ci riporta al momento chiave nella versione alternativa della corsa alla conquista dello spazio, quando l'Unione Sovietica divenne la prima nazione a mandare un uomo sulla Luna. Ma questa volta esploreremo la storia da dietro la cortina di ferro. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: www.radiotrisul.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. I carabinieri di Manduria hanno chiuso il cerchio su una rapina da 60.000 euro compiuta nell'aprile di... Here
4: we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La rilettura dell'abbigliamento maschile ha trasformato un accessorio marginale nel fulcro di una nuova estetica. La calza, un tempo confinata alle prevedibili sfumature del grigio e del blu, abbandona il suo ruolo di comparsa per rivendicare una centralità assoluta. Scegliere cromie vivaci non rappresenta una trasgressione irriverente, bensì una dichiarazione di stile consapevole. Questa ricercatezza alla caviglia interrompe la severità della divisa formale, introduce un guizzo di genialità che denota una rara padronanza dei codici sartoriali. L'arte di calibrare queste sfumature richiede una precisione assoluta, lontana dall'improvvisazione. Lo spazio tra l'orlo del pantalone e la calzatura diventa una tela su cui tracciare accordi cromatici sofisticati. Il principio cardine non risiede nel contrasto chiassoso, ma nel richiamo sottile. Un filo che si ricollega al motivo della cravatta o al fazzoletto da taschino. I filati nobili, come il puro cotone pettinato, il pregiato filo di Scozia, garantiscono che il colore risulti saturo e compatto, conferendo al tessuto una dignità ineccepibile. Mantenere l'eleganza impone regole ferree per geometrie e proporzioni. La norma aurea della sartoria non ammette alcuna deroga. La lunghezza deve superare il polpaccio, scongiurando spiacevoli interruzioni visive. I motivi decorativi privilegiati per il mese di maggio si orientano verso disegni minuti. Microfantasie, pois accennati, righe sottili si alternano alle tinte unite più decise come il bordeaux, il verde pino o l'ocra. La vera raffinatezza si manifesta nella capacità di bilanciare un completo rigoroso con questo lampo di vivacità. In un panorama lavorativo spesso dominato da abbinamenti prevedibili, l'uso calibrato delle tinte forti si erge a simbolo di un'eleganza evoluta. È la soluzione perfetta per l'uomo che desidera distinguersi con garbo, rivelando la propria unicità a chi presta attenzione ai particolari.

0: pari. Adottare questo frammento di colore significa possedere la sicurezza per dominare le convenzioni del vestire classico, concedendosi il lusso di reinterpretarle. Rappresenta in definitiva un dettaglio prezioso, arricchendo la propria immagine con insuperabile distinzione. È la firma silenziosa di chi sa che la vera classe non urla mai, ma si svela a ogni passo nella misurata audacia di una scelta mirata. Un capolavoro di equilibrio cromatico che accompagna l'uomo contemporaneo attraverso le giornate primaverili con inalterato carisma. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'editrice e regista italiana Elisabetta Sgarbi. Il piede è il punto più importante del corpo, e nei piedi la nostra coscienza.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Scintille Hollywood, e che scintille! Spunta a sorpresa il flirt che fa sognare in grande i fan. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a fare spazio all'amore nella sua vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Tom Cruise. A rivelarlo, una fonte vicina all'attrice in un'esclusiva pubblicata dal Daily Mail, che ha subito acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale. Sarebbe tutto iniziato il mese scorso, quando il divo di Mission Impossible sarebbe rimasto folgorato dalla performance artistica dell'ex bagnina di Baywatch in The Last Showgirl, il film che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e che le è valso anche una candidatura ai Golden Globe, e forse le ha fatto persino trovare l'amore. Amore che avrebbe già bussato alla porta di un'altra superstar, Mel Gibson, che ha trascorso diversi mesi a Roma per le riprese della seconda parte di La Passione di Cristo, proprio nella capitale avrebbe trovato la sua dolce metà. È stato infatti fotografato in atteggiamenti molto affettuosi con l'attrice italiana Antonella Salvucci. Alcune fonti parlano soltanto di solida amicizia, ma la paparazzata parla chiaro: passeggiata romantica, cena a lume di candela e tanti, tantissimi baci, se non è un indizio questo. Clima ben diverso infine tra Rossio, Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi, e adesso invece indicati come definitivamente distanti. Se il pilota sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento, lei non ci pensa proprio. Dopo la fine della storia con Raul Bova, papà delle sue 2 figlie e di quest'ultima liaison, per la bella spagnola è tempo di dedicarsi soltanto a se stessa e alla sua carriera. D'altronde, chi fa da sé, fa per 3. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Ode, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Ode è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
3: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello. Siano rispettati i diritti di tutti. A proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia, bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
2: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
3: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando per causa in corso di accertamento si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando per causa in corso di accertamento si è scontrato con un'auto.
2: Sprint sul nucleare è un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
3: Tennis, si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonnigo, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cina, che affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'Argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Drive.

0: Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
1: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, ancora una puntata insieme. Oggi parleremo di tante cose, le notizie del nostro territorio, dei servizi che vi farò insomma vedere e di tutto quello che noi parliamo in Partecipiamo Taranto, perché raccontiamo le bellezze, raccontiamo le storie, le notizie, l'informazione della nostra città ma anche della provincia. Scrivetemi al 339-680-6868, un saluto alla regia e alla parte tecnica, a Piero Caffi. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, vi lancio i nostri contatti 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta e redazione@radiocittadella.it. Questi sono i nostri contatti, vi ricordo che siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV in tutta la Puglia e la Basilicata. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Sport. L'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso. Migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andoni Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri Calvelli e Ibrahimovic hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni più bonus. Il tempo però stringe, il patron con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in tre set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong. E Lorenzo Sonnego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima. Perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, V8, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campania 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info chiocciola oculistatarantino.it.
9: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
10: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
11: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
12: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffè, la regia, la parte tecnica, e adesso parliamo del corso di cucina e di pasticceria che si è concluso e è stato promosso dall'associazione Noi e Voi, rivolto a detenuti in misura alternativa. Il corso lo ha tenuto Eleonora Occhinegro, vicepresidente di ABFO e docente di pasticceria. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Imparare ad usare gli ingredienti, aspettare i tempi della lievitazione, capire che, come i fornelli, anche nella vita serve pazienza e costanza per ottenere buoni risultati. Si è concluso qualche giorno fa il laboratorio di cucina e pasticceria rivolto alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, un progetto promosso dall'associazione Noi e Voi con la pasticciottica Eleonora Occhinegro.
2: Allora, in realtà più che un corso è stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato: non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero

0: ero dura. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia davvero. Ecco, la pasticceria, la cucina ha fatto la sua reale magia, no? Che è quella di incontrarci, di condividere. E abbiamo cominciato, ecco, a diventare amici, a diventare fratelli, a diventare compagni, a diventare amici.
1: L'iniziativa ha visto una quindicina di partecipanti impegnati in 10 lezioni presso il centro socio-rieducativo Fieri Potest a Polo VI, un percorso descritto dalla stessa Occhinegro non solo come un corso, ma come una vera e propria esperienza umana che ha trasformato un gruppo inizialmente ostile in una famiglia.
0: 10 secondi, 9, 8, ragazzi hanno 0, lasciate tutti quanti, 7, 6, 5.
1: Il percorso si è concluso con una gara finale in stile talent show culinario, la Danubio Challenge, che si è svolta presso la sede del progetto FRAG di Fragagnano. I partecipanti hanno avuto 2 ore di tempo per reinterpretare il Danubio, la versione dolce o salata, sotto lo sguardo attento di una giuria d'eccezione composta dagli chef Palma D'Onofrio e Antonio Capoccello.
0: Hanno presentato delle proposte realmente spettacolari, bellissime, coloratissime, insomma qualcosa sicuramente l'avete già visto, e per tutti quanti noi, non soltanto chiaramente per me che li ho seguiti, è stato un momento di grandissima gratificazione per il lavoro svolto.
1: A vincere la sfida è stato Vincenzo, che ha proposto un Danubio salato con gorgonzola, speck e crema di funghi e granella di noci, definendolo un mix di sapori che ricordano casa.
2: Ringrazio tutti e sono contento non solo della vittoria ma di tutto il percorso e di tutte queste belle amicizie.
1: La scelta del Danubio non è casuale, è stato ribattezzato il dolce del colloquio, come ha spiegato Eleonora Occhinegro. Spezzare con le mani questo lievitato richiama il gesto di condivisione tipico dei colloqui tra detenuti e i propri cari. Un simbolo di accoglienza e unione. La cucina, insomma, ha fatto la sua reale magia, quella di incontrarsi e condividere.
3: Ebbene, ringraziamo Valentina Castellaneta per questo servizio e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Sono le 10:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. I carabinieri di Manduria hanno chiuso il cerchio su una rapina da 60.000 euro compiuta nell'aprile 2025 ai danni dell'ufficio postale di Avetrana. Il GIP ha disposto il carcere per gli esecutori materiali, i brindisini Marco Conte e Ugo Ugolini, e per Marica Marinò, accusata di supporto logistico. Arresti domiciliari invece per Irene Maraschio. L'indagine coordinata dal PM Francesco Sansobrino si è basata sui filmati, celle telefoniche e intercettazioni, rivelando come il gruppo avesse pianificato i colpi per finanziare una

Titanza. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il rendiconto finanziario 2025 con 19 voti favorevoli e 8 contrari. Luca Contrario, presidente della Commissione Bilancio, ha evidenziato un avanzo di 9,4 milioni di euro ottenuto tramite ottimizzazione contabile, lo svincolo di 5 milioni di euro dopo la sentenza del TAR sui BOC e la revisione del fondo crediti. L'amministrazione punta sul contrasto all'evasione per migliorare la riscossione malgrado il peso dei costi della gestione dei rifiuti. Le opposizioni hanno votato contro, contestando la scarsa incidenza delle risorse sulla qualità dei servizi e sul decoro urbano. Sul fronte fiscale è stata confermata la rimodulazione del calendario della Tari. Le rate sono state posticipate con scadenze previste per il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio. E per i sindacati il futuro di Climambiente è sempre più in bilico. Si è tenuto a Palazzo di Città un confronto tra l'amministrazione comunale, i vertici di Climambiente e le organizzazioni sindacali. Sul tavolo la crisi dell'azienda. Il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni verranno illustrati il nuovo contratto di servizi e il piano industriali. Capitolo cruciale sarà la quinta commissione regionale sui rifiuti a giugno, dove si chiederanno modifiche all'AIA per potenziare gli impianti. Intanto il CDA avvierà l'iter per valutare il concordato in continuità o la crisi di imprese.

0: del lavoro e qualità del servizio. Attendiamo fatti concreti, avvertono. Crisi ex Silva, il governo cerca il rilancio nonostante il recente prestito statale da 100 milioni per garantire la continuità operativa. La procedura di cessione resta in stallo. Tra le ipotesi per superare l'impasse, il quotidiano Domani parla del progetto di un'alleanza tutta italiana tra il gruppo siderurgico Arvedi ed Eni. L'idea, ancora informale, punta a unire solidità finanziaria e competenze nella transizione energetica per il rilancio di Taranto. Tuttavia, fonti vicine al dossier invitano alla prudenza, nessuna svolta è imminente. Una notizia di servizio: dal 3 al 19 di giugno Acquedotto Pugliese effettuerà interventi di manutenzione stradale nell'area del rondò tra Viale Virgilio e Viale Ionio per risolvere alcuni cedimenti. I lavori potrebbero causare temporanee modifiche alla circolazione. Si raccomanda quindi prudenza e attenzione alla segnaletica sul posto. E ora la pagina degli spettacoli. Venerdì 29 maggio un doppio appuntamento a Taranto con Cesare Veronica, il patron del Medimex, alle ore 18.30 in Mondadori Bookstore di Via De Cesare. L'incontro su Taranto dagli anni 80 al Medimex e la presentazione dei volumi 80 New Wave, New Sound, Adria Borland e The Sound con Marcello Nitti, Franzi Baroni e Costantini. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Per squalifiche e infortuni, il Taranto ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Nelle prossime ore sarà aperta la prevendita fisica per i sostenitori rossoblù, ossia dovranno acquistare il tagliando prima di partire per la trasferta in Campania. Si attende, come già annunciato dal 21 di giugno sui nostri canali, la possibilità di poter avere 600 biglietti a disposizione, in modo tale che i tifosi del Taranto potranno essere quasi equamente distribuiti come quelli dell'Apice sugli spalti.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo di violenza maschile contro le donne, riconoscere, ascoltare, comunicare, agire. A Taranto, così come in tutte le province pugliesi, parte questo percorso formativo interdisciplinare dedicato al contrasto della violenza maschile contro le donne, promosso dal Consiglio regionale della Regione Puglia e realizzato dall'Ordine delle Psicologhe e delle Psicologi di Puglia in collaborazione con la rete dei CAV. Attraverso Lexio Magistrale, laboratori e momenti di confronto interdisciplinare, il progetto promuove strumenti concreti per riconoscere, ascoltare, comunicare e agire in modo integrato e competente. Ci sono 4 moduli formativi per un totale di 24 ore di formazione e sarà a Taranto, il Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, presso l'UNIBA, via Duomo 259. Partono da giugno fino a novembre 2026, un'occasione di confronto e formazione rivolta a di polizia locale, magistrati, magistrate, avvocati, avvocate, medici, giornalisti, psicologi, psicologi, assistenti sociali. La rete dei CAV coinvolti di Taranto e provincia sono il Centro Antiviolenza Sostegno Donna e il Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 giugno alle ore 14 e il corso è stato accreditato presso l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia ed è in fase di accreditamento presso gli altri ordini: Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Ordine degli Avvocati di Taranto. Questo è un grande momento di condivisione, ovviamente, di formazione per tutti questi professionisti. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: credito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento, concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto, info 348 56 55 908, www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto, sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: tutti gli amici, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono netto. Adesso parliamo di una notizia importante. Il Comitato Provinciale Unicef di Taranto e il gruppo sportivo Vigili del Fuoco Martinelli di Taranto organizzano una manifestazione per promuovere nel capoluogo ionico il diritto al gioco e allo sport dei bambini. L'esibizione di fine anno delle attività di ginnastica artistica del Comando di Taranto, che dalle 9 di domenica 31 maggio al Palafium di Taranto vedrà 200 atleti e atlete del gruppo sportivo di età comprese dai 4 ai 20 anni impegnati in esibizioni di ginnastica acrobatica a corpo libero, una disciplina che unisce forza, flessibilità, coordinazione e coraggio. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Martinelli è una realtà presente sul territorio da 31 anni che, attraverso la pratica sportiva, riqualifica la comunità anche da un punto di vista sociale, insegnando i valori dello sport, tra cui il rispetto delle regole. L'evento è stato presentato in conferenza stampa dalla dottoressa Anna Rano, presidente del Comitato Provinciale Unicef di Taranto, dall'ingegnere Lorenzo Elia, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, da Gianluca Semitaio, referente gruppo sportivo Martinelli, ed è stato spiegato che l'evento è stato organizzato proprio in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, una ricorrenza istituita nel 98 per difendere, per proteggere il diritto al gioco dei bambini. E dal 28 maggio all'11 giugno, infatti, l'Unicef Italia invita i bambini e le famiglie a partecipare ad una serie di eventi speciali dedicati al gioco in tutte le sue forme, l'occasione anche per sostenere direttamente il lavoro dell'Unicef facendo una donazione a supporto dei progetti sul campo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è Goodwill Ambassador, cioè ambasciatore di buona volontà dell'Unicef Italia, ed è un prestigioso riconoscimento conferito per l'instancabile operato a servizio della collettività e per simboleggiare i valori condivisi di protezione, imparzialità e sicurezza. E quindi per questo il comandante provinciale di Taranto dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Lia Lorenzo, e il presidente provinciale di Taranto dell'Unicef, la dottoressa Narano, hanno fortemente voluto organizzare insieme questo evento sportivo che è dedicato alle famiglie, ai bambini e adolescenti del territorio. Rappresenta un'occasione per unire nella stessa giornata sport e solidarietà. Il diritto al gioco è un principio fondamentale riconosciuto dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. L'Unicef promuove questo diritto come essenziale per lo sviluppo psicofisico, emotivo e sociale dei bambini, organizzando iniziative in tutta Italia per garantire spazi e tempi adeguati ad ogni bambino, collaborando regolarmente con enti sportivi, biblioteche e istituzioni per promuovere il gioco e l'attività fisica come mezzi educativi. L'articolo 31 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in particolare riconosce ufficialmente il gioco come un diritto fondamentale, stabilendo che ogni bambino abbia diritto al riposo, al tempo libero, a dedicarsi ad attività ricreative adatte alla propria età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica, che è molto molto molto importante. Detto questo, amici, diamo linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Apollo siano rispettati i diritti di tutti. A proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia, bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
1: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
0: Due motociclisti morti nella serata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
1: Sprint sul nucleare è un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'Eur, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
0: Tennis, si apre il secondo turno al Roland Garros con tre italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana, numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024, sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
5: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo di un evento moltiplicatore del progetto Erasmus Plus Smart Age Care, organizzato dal CPA Taranto, che si svolge.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo dei nostri cari bambini e leggo un articolo su Focus Psicologia. I bambini che hanno il proprio smartphone prima dei 13 anni potrebbero avere una bassa autostima e anche una fragilità emotiva. Smartphone sì, smartphone no, è sempre qual è l'età giusta per regalarlo ai propri figli? È una domanda alla quale la scienza prova a rispondere da tempo e gli studi sono concordi nell'affermare che sia meglio più tardi piuttosto che troppo presto. E ora una nuova ricerca sul tema, pubblicata sulle riviste insomma scientifiche, sostiene che a dare in mano a un minore di 13 anni un cellulare potrebbe compromettere la sua salute mentale e dunque la scelta migliore sia attendere almeno oltre quell'età. Lo studio condotto su oltre 100.000 ragazzi tra i 18 e i 24 anni ha riscontrato una maggiore probabilità che chi aveva ricevuto il suo primo cellulare a 12 anni o prima avesse pensieri suicidi, forse aggressivo, distaccato dalla realtà, non sapesse regolare le proprie emozioni e avesse una bassa autostima. In particolare le ragazze che hanno ricevuto il cellulare prima dei 13 anni sono risultate avere meno autostima e fiducia in se stesse ed essere più fragili dal punto di vista emotivo. Forse questa è una insomma ipotesi. In questo caso i social media con i loro utenti apparentemente perfetti potrebbero avere una parte delle responsabilità. I ragazzi invece sono risultati meno empatici, meno calmi, meno stabili emotivamente, quindi con una minore autostima. C'è una riflessione da fare, che nonostante i risultati siano in linea con quanto scoperto dalla scienza finora e traccino un quadro piuttosto chiaro e allarmante della situazione, è importante sottolineare che i limiti dello studio, che si basa su dati riferiti dagli stessi partecipanti e non verificati dagli autori, e che non ha individuato quali usi dello smartphone abbiano influenzato

0: Quindi incoraggiamo i politici ad adottare un approccio precauzionale proprio simile a quello delle leggi sull'alcol e sul tabacco, limitando l'accesso agli smartphone per i minori di 13 anni, imponendo un'educazione digitale e obbligando le aziende a prendersi anche le proprie responsabilità. Io penso che sia giusto, e sia giusto anche perché non hanno i mezzi ancora a quell'età, non hanno i mezzi, gli strumenti per capire, per difendersi nel caso in cui... Insomma, è così, amici, mi raccomando, ditemi cosa ne pensate. 339-680-6868.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. I carabinieri di Manduria hanno chiuso il cerchio su una rapina da 60.000 euro compiuta nell'aprile 2025 ai danni dell'ufficio postale di Avetrana. Il GIP ha disposto il carcere per gli esecutori materiali, i brindisini Marco Conte e Ugo Ugolini, e per Marika Marinò, accusata di supporto logistico. Arresti domiciliari invece per Irene Maraschio. L'indagine coordinata dal PM Francesco Sansobrino si è basata sui filmati, celle telefoniche e intercettazioni, rivelando come il gruppo avesse pianificato i colpi per finanziare una latitanza. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il rendiconto finanziario 2025 con 19 voti favorevoli e 8 contrari. Luca Contrario, presidente della Commissione Bilancio, ha evidenziato un avanzo di 9,4 milioni di euro ottenuto tramite ottimizzazione contabile, lo svincolo di 5 milioni di euro dopo la sentenza del TAR sui BOC e la revisione del fondo crediti. L'amministrazione punta sul contrasto all'evasione per migliorare la riscossione malgrado il peso dei costi della gestione dei rifiuti. Le opposizioni hanno votato contro, contestando la scarsa incidenza delle risorse sulla qualità dei servizi e sul decoro urbano. Sul fronte fiscale è stata confermata la rimodulazione del calendario della Tari. Le rate sono state posticipate con scadenze previste per il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio. E per i sindacati il futuro di Chimambiente è sempre più in bilico. Si è tenuto a Palazzo di Città un confronto tra l'amministrazione comunale, i vertici di Chimambiente e le organizzazioni sindacali. Sul tavolo la crisi dell'azienda. Il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni verranno illustrati il nuovo contratto di servizi e il piano industriali. Capitolo cruciale sarà la quinta commissione regionale sui rifiuti a giugno, dove si chiederanno modifiche all'AIA per potenziare gli impianti. Intanto il CDA avvierà l'iter per valutare il concordato in continuità o la crisi di impresa. I sindacati, pur restando in mobilitazione con le assemblee, ribadiscono l'obiettivo: difesa del carattere pubblico dell'azienda, tutele del lavoro e qualità del servizio. Attendiamo fatti concreti, avvertono. Crisi ex Ilva, il governo cerca il rilancio nonostante il recente prestito statale da 100 milioni per garantire la continuità operativa. La procedura di cessione resta in stallo. Tra le ipotesi per superare l'impasse, il quotidiano Domani parla del progetto di un'alleanza tutta italiana tra il gruppo siderurgico Arvedi ed Eni. L'idea, ancora informale, punta a unire solidità finanziarie e competenze nella transizione energetica per il rilancio di Taranto. Tuttavia, fonte vicine al dossier invitano alla prudenza: nessuna svolta è imminente. Una notizia di servizio: dal 3 al 19 di giugno Acquedotto Pugliese effettuerà interventi di manutenzione stradale nell'area del rondò tra Viale Virgilio e Viale Ionio per risolvere alcuni cedimenti. I lavori potrebbero causare temporanee modifiche alla circolazione. Si raccomanda quindi prudenza e attenzione alla segnaletica sul posto. E ora la pagina degli spettacoli. Venerdì 29 maggio un doppio appuntamento a Taranto con Cesaro e Veronica, il patron del Medimex, alle ore 18:30 in Mondadori Bookstore di Via De Cesare. L'incontro su Taranto dagli anni 80 al Medimex e la presentazione dei volumi 80 New Wave, New Sound, Adrian Borland e The Sound, con Marcello Nitti, Franzi Baroni e Costantini. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Tra squalifiche e infortuni, il Taranto ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Nelle prossime ore sarà aperta la prevendita fisica per i sostenitori rossoblù, ossia dovranno acquistare il tagliando prima di partire per la trasferta in Campania. Si attende, come già annunciato dal 21 di giugno sui nostri canali, la possibilità di poter avere 600 biglietti a disposizione, in modo tale che i tifosi del Taranto potranno essere quasi equamente distribuiti come quelli dell'Apice sugli spalti.
3: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, new hit.
5: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo di Shakira. Vi ricordate il pezzo che aveva fatto con grande scalpore, grande successo, anche una hit contro Gerard Piqué? E lei dice, insomma, è passata questa storia, no? Dalla fine della storia con Gerard Piqué, adesso lei è in una nuova fase della sua vita e per anni sono stati una delle coppie più osservate del mondo dello spettacolo e anche dello sport. Poi improvvisamente il crollo. Oggi, dopo 4 anni, e quindi a distanza della separazione, Shakira torna a parlare di quel periodo complicato con parole che mostrano una ferita che si è trasformata in consapevolezza. In una lunga intervista al Times, ripresa anche da un magazine italiano, Key, racconta l'artista il dolore vissuto durante la rottura e la sensazione di aver visto sgretolarsi qualcosa che considerava irrinunciabile. E le ha dichiarato: stavo vivendo nel momento più buio, quando ho visto la dissoluzione della mia famiglia, un passaggio che descrive bene, no, quanto la separazione non sia stata solo la fine di una relazione sentimentale, ma proprio il crollo di un progetto di vita costruito negli anni. A rendere ancora più pesante quel periodo, spiega la cantante, c'era anche la delicata situazione familiare legata al padre William, ricoverato dopo una grave caduta. Quindi due dolori sovrapposti che hanno segnato profondamente uno dei momenti più fragili della sua vita privata. Negli ultimi anni Shakira ha scelto di riversare emozioni, rabbia e delusione nella musica. Brani diventati virali in tutto il mondo hanno trasformato la sua esperienza personale in un racconto pop seguito da milioni di persone. E nell'intervista lei, insomma, in questa intervista emerge soprattutto un altro aspetto: la capacità di rialzarsi senza lasciarsi schiacciare dal rancore. Lei dice: ho attraversato così tanto dolore, ma questo mi ha reso, forse in modo inaspettato, una persona più saggia o almeno più forte. Ovviamente al centro sono i figli, al centro della sua vita, al momento nessuna nuova relazione. Lei dice: i figli sono la mia priorità e la mia carriera, e va bene così. Brava Shakira. Adesso continuiamo, amici, mi raccomando, restate con noi.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Andate su, partecipiamo. Taranto, il microfono, ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. È arrivato il momento dei nostri saluti, vi ringrazio per averci seguito. Noi ci vediamo domani, mi raccomando, perché ci saranno delle rubriche incredibili. La dottoressa Manuela Carone, la dottoressa Grazia Benedetti, parleremo di musica, di canzoni, di psicologia, parleremo di bimbi, parleremo delle notizie, delle bellezze, delle storie del nostro territorio, quindi non potete mancare. Io ringrazio la regia, la parte tecnica e ci vediamo domani. Ciao ciao!

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione. Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al País da fonti vicine all'inchiesta. Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
3: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
2: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
3: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
2: Il mattone mostra segnali di ripresa, ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
6: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Vi racconteremo come sempre tutto quello che c'è da sapere sui nostri territori per affrontare questa giornata in maniera consapevole, informata, che è anche magari critica. E cominceremo oggi i nostri approfondimenti parlando dei nuovi sindaci eletti nei comuni. Ci faremo un giro nei municipi per conoscerli pian piano. Oggi partiamo da Giuseppe Cristella, sindaco di Laterza per la terza volta. È stato primo cittadino dal 2000 al 2010 e insomma dopo essere scomparso dai radar della politica oggi è tornato e si è ripreso la fascia tricolore. Poi parleremo del comune di Taranto e dell'aggressione all'assistente sociale, l'emergenza violenza che insomma cresce sempre di più. Ne parleremo con Fabio Ligonzo della CISL e poi torneremo a raccontarvi di una storia, quella di alcuni contadini scambiati per rapinatori e uno dei due colpito da proiettili sparati da un poliziotto. Una vicenda che finì anche alle Iene, ieri è arrivata la sentenza e vi racconteremo i dettagli di questa storia che ha sempre fatto particolarmente discutere. Poi ce ne andremo al Salone Mediterraneo dell'Impresa, ieri l'inaugurazione, la prima giornata con gli interventi del ministro Fitto e non solo, e infine chiuderemo parlando di scuola, gli invisibili della scuola, il servizio che non siamo riusciti a mostrarvi ieri, ve lo facciamo vedere oggi. Educatrici, OSS, collaboratori, ausiliari, lavoratori che per contratto, pensate, per alcuni mesi è previsto che non percepiscano né stipendio, né NASPI, né cassa integrazione. Insomma, uno dei misteri italiani. Questo e tanto altro nella puntata di Buongiorno Taranto di oggi, ma adesso c'è l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi.

0: Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia. Ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione. Ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per averci raccontato anche oggi quello che suggeriscono i corpi celesti. Adesso invece noi ce ne andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno che parte dai risultati delle amministrative. Puglia spaccata in due dal voto, l'alleanza per De Caro fa il pieno al nord, nel Salento sfondano i candidati di destra ci sono poi i commenti, le interviste ai sindaci Bruno e Fasano, la stagione arancione nasce ad Andria e poi a Gallipoli. Tornerà ai fasti di D'Alema e ringrazio Fitto, ha detto il primo cittadino Flavio Fasano. Nel taglio basso, nel fogliettone del Corriere del Mezzogiorno, in prima pagina c'è una notizia che insomma potrebbe interessare, visto l'arrivo della bella stagione, estate con guerra a chi fuma in spiaggia. Circa un anno fa, a luglio, se ne parlò, ma la proposta, è il caso di dirlo, andò in fumo. E ora invece a Bari si torna alla guerra per chi fuma in spiaggia. Anche dalle nostre parti, a Castellaneta, se non ricordo male, o a Ginosa, devo cercare di fare memoria, si parla del divieto, cioè il divieto di fumo in spiaggia. Gazzetta del Mezzogiorno invece, anche qui l'apertura dedicata alle amministrative, vincitori e vinti è il titolo. Il centrodestra ok in Salento, il PD si consola con la BAT. Puglia, tornando i renziani, ora attendono Silvia Salis. Si parla poi della cronaca Martina, gare pilotate in tre domiciliari, notizia che vi abbiamo dato in diretta ieri mattina. Mazzette al tecnico comunale interdetto un avvocato, gli daremo qualche altro dettaglio emerso oggi dalla vicenda, ma ora

0: Chiudiamo qui la nostra prima parte della rassegna stampa, tra un po' tutti gli altri giornali. Ora invece c'è la New It.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella.

Irama alle 7.30 la nostra New Hit, e pezzo che dà il via alla seconda parte della nostra rassegna stampa, e dopo Corriere, Gazzetta e con l'edicola, duro colpo alle mafie in Puglia, azzerate le cupole in Salento e nella BAT, sequestrato oltre €1 milione in contanti al sodalizio criminale del paese delle Aquile, mentre nell'Eceso emergono i rituali storici dell'affiliazione alle cosche e l'imponente arsenale della criminalità. E a Martina invece corruzione, funzionari e domiciliari, l'inchiesta condotta dai carabinieri della sezione di PG della Procura di Taranto, raccontata dal collega Vittorio Ricapito. E al centro della pagina invece le amministrative, il centro-sinistra guadagna città, il centro-destra perde ancora, il civismo alle corde, insomma. A seconda di quello che guardi, c'è chi vince e c'è chi perde. E sul Quotidiano di Puglia, in edizione Taranto, invece, l'apertura è dedicata a quello che è avvenuto ieri negli uffici del servizio sociale in via Lazio, terrore ai servizi sociali, minori fragili e violenti. Un tredicenne negli uffici urla e arredi distrutti. Allarme dell'assessora Lincesso. E a proposito di minori, giovani senza futuro, ricorderete Taranto ultima nella classifica del Sole 24 Ore per la qualità della vita dei giovani, cioè tra i 18 e i 35 anni. Bitetti ha detto che la sfiducia rischia di radicarsi, ha lanciato un appello perché dice il comune da solo non può farcela, serve davvero l'impegno di tutti per uscire da questo pantano. E dal PD a Fratelli d'Italia, altalena partiti della Puglia e del Campo Largo, il successo di De Caro e Company, il flop del centrodestra nel Barese, la radiografia del voto a firma dei colleghi Damiani e Gioffredi sul Quotidiano. Al centro della pagina invece, il Consiglio Comunale di ieri ha approvato il consuntivo e l'Atari, ok, tra le polemiche, tensioni in aula, il sindaco e l'ex Silva è un problema che ci travolgerà. Chiudiamo con questa notizia di cui comunque parleremo a brevissimo nei nostri approfondimenti, quindi mi raccomando non andate via. Tra pochissimo però cominciamo con la conoscenza dei primi cittadini, ce ne andremo alla terza, quindi mi raccomando non andate via, restate qui su Cittadella.

0: Madame Marrakesh con Volevo capire, le 7.39 cominciamo gli approfondimenti di Buongiorno Taranto e come detto cominciamo un piccolo avvicinamento ai neoeletti sindaci dei comuni di Taranto. Vi ricordo che sono stati 5 quelli che sono andati al voto: Manduria con Domenico San Marco, unico comune sopra i 15.000 abitanti che avrebbe potuto arrivare al secondo turno al ballottaggio, invece il centrodestra ha stravinto con voti a Valanga, quasi il 58%, e poi eletti sindaci anche a Roccaforzata, a Montemesola, a Fragagnano e alla Terza. E questa mattina cominciamo proprio dalla Terza, dove tra i 3 candidati sindaci ha vinto la competizione elettorale al primo turno Giuseppe Cristella, non un nome qualunque, ma insomma un nome della politica già conosciuto. E proprio a Giuseppe Cristella diamo il benvenuto qui a Cittadella questa mattina. Buongiorno sindaco, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Ieri quando l'ho chiamato buongiorno, ho detto mia. Che l'ultima volta che lei era sindaco io ero un giovanissimo cronista che iniziava, diciamo, questo mestiere. Sono passati tanti anni e siamo di nuovo qua. C'è qualcosa che non va nel sistema, Cristella?
1: Ma no, non credo, quando c'è la volontà popolare, non credo.
0: No, al di là delle battute, era proprio quello che volevo chiederle. Sindaco, per la terza volta, sindaco, mi sta facendo venire il mal di testa, si ferma da qualche parte? Perché cioè, a posto, ok, va bene così. Allora, sindaco, per la terza volta, è stato 10 anni lei primo cittadino di La Terza, se non ricordo male dal 2000 al 2010, giusto?
1: Sì, dal 2001-2010.
0: Poi è completamente scomparso dalla politica. Lei è stato anche consigliere provinciale, consigliere regionale, poi a un certo punto è scomparso dalla politica. Adesso che cosa le ha...
1: Non è che sono scomparso, mi sono messo da parte.
0: E credo che sia una cosa insolita. Non siamo abituati a questa cosa, Cristella, e quindi diciamo fa notizia anche questo. Quindi le chiedo davvero questo, che cosa l'ha spinta a tornare?
1: Mi ha spinto La Terza, che invece di andare avanti è tornata un po', diciamo, si è fermata, ecco, diciamo così, si è fermata, e quindi mi ha spinto il fatto di tante persone che mi hanno invogliato a ritornare in campo, e avevano ragione, perché credo che poi i numeri sono quelli che contano, e non mi aspettavo nemmeno un successo così largo.
0: Un bel po' di voti, considerando che ha staccato di netto da subito i 2 concorrenti. Quando gliel'hanno proposto, davvero non pensava di ricevere questo consenso?
1: No, in questa forma no. Pensavo di potercela fare, ma non con questo largo consenso. Non c'è stata, diciamo, partita già dalle prime schede, dalle scrutinate. Quindi diciamo che mi aspettavo, diciamo, un testa a testa, ma non così largo come consenso.
0: Che cosa qual è la priorità? I famosi primi 100 giorni, no? Qual è il primo atto da compiere da sindaco, Cristella?
1: Veramente sto per andare al comune come primo giorno. Ieri ho fatto la programmazione, stamattina sto andando proprio in questo momento al comune.
0: Il primo atto che firmerà quale sarà?
1: No, i primi atti che firmerò è la struttura, devo cercare di mettere a punto subito la struttura del comune, quella burocratica, i direttori di settori, i funzionari, il segretario generale, perché senza mettere a posto, diciamo, questo non si va da nessuna parte, perché poi le delibere, i progetti, la programmazione parte tutto da lì. Quindi devo cominciare a vedere quali sono i primi atti da firmare da sindaco e poi mettere sul primo consiglio comunale la formazione della giunta.
0: Ok, le faccio una domanda. Rispetto all'ultima campagna elettorale che ha vissuto, quant'è cambiato il modo di fare, diciamo, non politica, ma insomma di cercare e ricercare il consenso? L'ultima volta che lei l'ha fatto mi sa che i social non c'erano, lo dico così.
1: No, nel 2008 c'erano i social.
0: Erano appena cominciati, era Facebook, sai, noi boomer avevamo appena iniziato.
1: Oggi i social fanno tanto, anche se io non è che ho fatto una campagna proprio sui social, sono stato abbastanza distante anzi, Secondo me i social vanno regolamentati, sai, questi profili falsi che girano sui social è una cosa veramente che non va bene, va disciplinato secondo me. I social aiutano molto per informare la gente, molta gente mi seguiva nei comizi attraverso i social, oppure è importante per informare.
0: Ecco, per esempio lei è tornato a fare comizi in piazza, no?
1: Sì.
0: Che se ne fanno sempre meno ultimamente perché si parla molto più attraverso i social. In piazza c'era meno gente. Adesso al di là diciamo del consenso che ha avuto.
1: No, a me c'erano ogni comizio stavano 3-4 mila persone.
0: Lei ha ritrovato insomma la stessa gente dell'ultima volta, Cristella?
1: Sì. Addirittura le percentuali che sono aumentate, la gente che è andata a votare, abbiamo avuto un più 8% rispetto al 2020, come, e poi un 20-25% in più rispetto alle regionali di 7 mesi fa, quindi c'è stata partecipazione. Mi voglio prendere anche un merito, molta gente è tornata a votare perché forse stavo io in campo.
0: L'ho pensato anch'io, che pure, come dice, notoriamente non sono di centrodestra, ma credo che diciamo nelle piccole comunità chi lascia un buon segno diciamo, va ben oltre diciamo, gli schieramenti politici probabilmente.
1: Noi siamo una lista civica, voglio chiarire questa
0: cosa. Però lei è esponente di Forza Italia, dai Cristella.
1: Sì, sì, ma ormai
0: non rinneghiamo il passato.
1: No, mai sia. No,
0: va bene.
1: No, non sono il tipo di rinnegare le cose. Al momento siamo civici, poi magari in futuro sicuramente faremo delle scelte, ma al momento siamo stati una lista civica, c'era una lista di centrosinistra e una di centrodestra, quindi non voglio occupare ruoli che hanno altri nei partiti oggi.
0: Grazie a Giuseppe Cristella per essere stato con noi e buon lavoro per questo diciamo mandato TIS, insomma, chiamiamolo come vogliamo. Buon lavoro a Giuseppe Cristella.
1: Grazie, a presto.
0: E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, più tardi invece parliamo dell'aggressione al comune di Taranto, è una vera e propria emergenza, tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Reality Lost Frequencies 753, il nostro rewind, e adesso torniamo in diretta, ce ne andiamo in via Lazio nella sede degli uffici comunali dell'assessorato ai servizi sociali del comune di Taranto, dove ieri ennesima aggressione ai danni di un assistente sociale e uffici completamente devastati. La denuncia lanciata dalla CISL Funzione Pubblica, che ha insomma detto ora basta, la situazione è davvero ormai ingestibile e serve un intervento rapido del comune di Taranto. Questa mattina ne parliamo con Fabio Ligonzo, proprio della CISL Funzione Pubblica, e gli diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno Ligonzo.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti.
0: Ligonzo, oggi il quotidiano racconta che diciamo, l'autore di questa devastazione è stato un tredicenne, il che diciamo, non ridimensiona la vicenda, ma la rende insomma ancora più drammatica, perché, come dire, torniamo a parlare di minori terribili, ma non so se magari in questo caso c'erano altre problematiche alla base, e più in generale di una situazione che come dire, mette lavoratori e lavoratrici in una difficoltà significativa. Andiamo per ordine. Voi ieri avete chiesto di spostare gli uffici dell'assessorato da via Lazio in un'altra sede comunale. Perché? Che cosa risolverebbe?
2: Sostanzialmente quello che è accaduto ieri è già accaduto negli ultimi mesi, diverse aggressioni proprio al personale, agli assistenti sociali del comune di Taranto, quindi con una facilità estrema le persone salgono e in preda all'ira, logicamente anche in un periodo dove diciamo le questioni sono tante e i problemi che vivono le famiglie di Taranto sono davvero irrisolti. Il problema è che poi diventa diciamo così uno sfogatoio. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione sin dall'inizio del suo mandato di non accorpare le politiche abitative sostanzialmente alla direzione servizi sociali, perché questo avrebbe necessariamente aumentato le criticità dal punto di vista della sicurezza. Come dicevi bene, abbiamo chiesto lo spostamento dell'intero servizio, non solo delle politiche abitative, ma dei servizi sociali in un'altra sede idonea, non soltanto per la sicurezza dei lavoratori, ma soprattutto anche per una questione di privacy all'interno degli stessi uffici.
0: Questo caso è magari un caso diverso, perché mi pare di capire, leggendo anche dai colleghi, che il ragazzino era accompagnato dalla madre, aveva avviato un colloquio come se fosse, diciamo, una normalissima seduta, ecco, di un percorso che probabilmente sta vivendo con i servizi sociali del comune. Poi qualcosa è scoppiato. Anche questo, diciamo, forse un segnale di condizioni particolarmente fragili che pochi assistenti sociali sono costretti a vivere rispetto a una sacca di emergenza particolarmente significativa a Taranto.
2: Sì, hai ragione, ma in questo momento ecco perché noi chiediamo sempre la possibilità di assumere nuovi assistenti sociali con i fondi LEP, che sono sostanzialmente fondi governativi. Abbiamo la possibilità quindi di implementare il personale, perché purtroppo le richieste diventano tante. Considera che in questo momento ogni assistente sociale, ne abbiamo 35, curano 100 casi di minori a testa. Questo solo per quanto riguarda i minori, per non parlare poi delle altre problematiche degli anziani e di tante altre situazioni. Quindi è davvero un momento particolare dal punto di vista sociale che insomma la nostra città sta attraversando. Le prospettive purtroppo non

0: sembrano quelle delle migliori, quindi non solo chiediamo sempre nuove assunzioni ma con fondi nazionali, quindi per non gravare sul bilancio comunale, ma nello stesso tempo chiediamo sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori e sicuramente un luogo migliore dove anche accogliere le famiglie. In questo caso purtroppo il giovane in preda all'ira, adesso non conosco il dettaglio, ma
1: cambierebbe poco, diciamo, se non diciamo, sì, perché è legato a questioni diciamo personali. Un'ultima domanda, le chiedo una risposta flash, sì. Ligonzo, io ricordo sempre le parole dell'ex procuratrice dei minori Pina Montanaro, che ora è procuratrice di Brindisi, e quando l'abbiamo intervistata a proposito dei servizi sociali di Taranto, ha sempre avuto belle parole per i servizi sociali a Taranto, dicendo fanno davvero tanto, davvero davvero tanto, ma purtroppo, ha detto, per la condizione della città non basta. Ecco, le faccio una domanda: per provare a risolvere il fabbisogno di Taranto, quante altre figure professionali servirebbero ai servizi sociali?
0: Almeno 10, infatti ne stiamo assumendo altre 8 per poi raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni, che sono un assistente sociale ogni 4.000 persone. Il problema è 4.000 abitanti, logicamente non certo. Sono 4.000 utenze che vengono negli uffici. No, anche per far comprendere a chi ci ascolta che comunque la situazione è davvero particolare, e potremmo anche ragionare sulla questione del bosco, no? Cioè purtroppo loro hanno un ruolo davvero particolare e difficile, e hanno diciamo contatti direttamente con il Tribunale dei Minori, con i Carabinieri, certo. Quindi il loro lavoro è davvero particolare e impegnativo, anche rispetto, mi permetto di dire, rispetto anche agli altri colleghi del Comune di Taranto. È davvero il ruolo dell'assistente sociale
1: molto molto delicato,
0: fondamentale in tutti
1: soprattutto,
0: sì,
1: certo,
0: sì.
1: Soprattutto in questo momento. Grazie a Fabio Ligonzo della CISL Funzione Pubblica, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi, grazie ancora.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto, non so se abbiamo musica o... Sì, vado, andiamo con la musica, e quando torniamo invece continuiamo a parlare del Comune, ma questa volta lo facciamo parlando del consuntivo approvato nelle scorse ore. Adesso invece vi lasciamo con Alex Warren, questa è Fever Dream.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: live alle 8.09 su Cittadella. Comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto, bentrovati su 96.5 sul canale 94. Stiamo parlando del comune di Taranto dopo la vicenda che ha colpito i servizi sociali e un assistente sociale in particolare. Adesso però ce ne andiamo in Palazzo di Città, dove ieri il Consiglio Comunale ha dato l'ok al rendiconto 2025. Un avanzo di 9,4 milioni di euro. Cosa c'è in quei soldi e come potranno essere utilizzati? Lo chiediamo a Luca Contrario, presidente della commissione consiliare bilancio del comune. Buongiorno Contrario, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, un avanzo, un attivo di 9,4 milioni di euro, in parte, mi corregga se sbaglio, grazie anche al prelievo di 5 milioni dal cosiddetto tesoretto dei BOC, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, si parte, diciamo, da un risultato di esercizio di quasi 400 milioni di euro, 398 milioni di euro, o 9 milioni e mezzo è il risultato, appunto, del risultato di esercizio meno tutta la parte vincolata, tutta la parte legata agli investimenti, tutta la parte che è necessario accantonare, la gran parte. Restano appunto 9 milioni e mezzo, diciamo quasi, di avanzo di gestione. Da dove nasce l'avanzo di gestione? Anzi, permettimi una premessa. L'avanzo di gestione è sicuramente un risultato positivo, ma non il bilancio del comune di Taranto, soprattutto relativamente alle spese correnti, resta un bilancio, un po' come per tutti i comuni, abbastanza ingessato, con poche spese realmente comprimibili, che sono comunque crescenti, ed entrate che tendenzialmente non crescono, anzi, quindi diciamo resta un bilancio in affanno, abbastanza blindato, ecco, diciamo così. Detto questo, 9 milioni e mezzo di avanzo di gestione.

0: Nascono innanzitutto, come perfettamente dicevi tu, mi permetti di darti del tu, anche
1: Prego.
0: se tu mi hai dato del lì.
1: Sai, c'è questo ruolo del fatto che facciamo il giornalista, tu fai il consigliere comunale, poi ci conosciamo da una vita, però se sa, mi dicono di dare del lei. Ma vabbè, comunque cambia poco per la gente che ci ascolta.
0: No,
1: Andiamo
0: no,
1: avanti.
0: no, no, ma non ero a...
1: No,
0: cioè,
1: lo
0: capisco.
1: spiego soltanto a chi, diciamo, ci sta ascoltando o guardando.
0: Sì, 5 milioni che sono stati tolti dal fondo accantonato relativamente alla sentenza dei Bock. Chiaramente, dopo relazione da parte dell'avvocatura, è evidente che dopo la sentenza assolutamente positiva per il comune di Taranto sulla famosa vertenza legata ai Bock, il rischio di soccombere nell'ennesimo ricorso che ha fatto la controparte è chiaramente ridottissimo, perché la sentenza va nel merito della questione, e quindi anche con un atteggiamento prudenziale si è deciso di ridurre il fondo da 48 milioni a 43 milioni, e quindi di 5 milioni.
1: Ok.
0: Il resto è anche conseguenza di un'altra operazione significativa e importante che è stata fatta soprattutto dagli uffici della direzione bilancio, e cioè quella di una, l'ho chiamata io anche in Consiglio Comunale, una pulizia complessiva dei residui passivi, ma soprattutto dei residui attivi.
1: Allora,
0: Cosa
1: questa cosa l'ho
0: succede?
1: letta sui quotidiani di questa mattina, l'ho ascoltata anche ieri in streaming. Io che, diciamo, non sono Fabio Venere, quindi non ci capisco molto di questa roba amministrativo-burocratica, avrei bisogno proprio di capire una cosa. Vediamo se ho capito bene. In sostanza, voi avete cancellato dal bilancio una serie di voci, tra virgolette, legacy, soldi, denaro, che il comune formalmente dovrebbe incassare, ma che ormai sono crediti così vecchi che evidentemente non li incasseremo mai più. O sbaglio? Ho capito bene?
0: Sì, hai compreso bene. In realtà,
1: Ok.
0: molto spesso, però, più che crediti che non incasserà, in realtà sono crediti che ormai hanno perso anche il motivo di esistere. Cioè, nel
1: Un
0: senso, succede anche nella contabilità
1: esempio
0: privata.
1: per cioè proprio un esempio pratico, uno delle voci che avete cancellato, una delle, come le chiamate voi, poste attive, che avete cancellato, qual era? Ok.
0: Allora, no, nel dettaglio non le conosco, però è per farvi un esempio di quelle che potrebbero essere. Magari su alcuni vecchi lavori, ma stiamo parlando magari di lavori di 15 anni fa,
1: La ditta
0: c'era
1: avrebbe
0: una.
1: dovuto pagare una penale, per esempio?
0: No,
1: No.
0: magari il comune avrebbe dovuto ricevere come finanziamento 1 milione di euro. In realtà poi ne ha spese 900.000 e quindi ne ha ricevuto 900.000. Nella contabilità rimane quei 100.000 euro che avrebbe dovuto ricevere, ma che in realtà sono poste che non hanno motivo di esistere. Succede anche nella contabilità privata. Molto
1: Solo una
0: spesso
1: domanda, allora,
0: crediti.
1: tecnicamente quanto avete cancellato? Cioè, quanti soldi sono?
0: No, sto parlando di diversi milioni di euro. Diversi milioni
1: E
0: di
1: perché non
0: euro.
1: siamo riusciti a prenderci da qualche parte questi soldi? Cioè, lo so che è una domanda
0: No,
1: scema.
0: allora attenzione, però cosa succede? Noi stiamo cancellando dei crediti, quindi teoricamente la
1: Appunto.
0: situazione per il comune peggiora. Perché migliora? Perché si riduce, ecco, da dove nascono gli altri soldi, si riduce in maniera importante il fondo crediti di dubbia esigibilità. È un po' tecnico, provo a spiegarlo in maniera più banale
1: Eh sì, dobbiamo
0: possibile.
1: pregare. In realtà non abbiamo molto tempo perché è già scaduto. Però, tra l'altro, mi scrive un amico, un ascoltatore. Mica ho capito come fa il bilancio a essere positivo. Se fino ad ieri eravamo al limite del default e si ha molti crediti da riscuotere, che non riscuoterà. Allora, andiamo per gradi.
0: Allora,
1: Proviamo.
0: non siamo al default,
1: Anche perché
0: diciamo, noi
1: abbiamo.
0: abbiamo il motivo del bilancio ingessato, lo diciamo semplicemente, fate finta che siamo come una normale azienda o
1: Sì,
0: famiglia.
1: certo.
0: Le uscite aumentano, aumenta il costo dei dipendenti per il contratto nazionale collettivo, il costo dell'energia, l'inflazione in generale, il costo degli
1: Certo.
0: appalti, aumenta tutto. Quindi, di fronte ad entrate crescenti, di uscite crescenti, le entrate sono ferme perché quelle erano e quelle rimangono, anzi diminuiscono perché diminuisce la popolazione,
1: Anche quelli che pagano a
0: quindi
1: volte diminuiscono.
0: diminuiscono quelli che pagano.
1: Cioè.
0: No, questo non è purtroppo vero, perché
1: Ah,
0: il
1: meno
0: contesto
1: male.
0: che sta diventando, vedi la questione Ilva, la questione sociale, è chiaramente una situazione, una città in difficoltà dal punto di vista, diciamo, economico. Vedi tutto l'indotto Ilva, vedi l'Ilva ad esempio. Tutto questo da poco margine di azione, nel
1: Ok.
0: senso che al di là dei servizi essenziali, con fatica il figlio all'università riesco a mandarlo con fatica, il secondo non ce la faccio, ecco, diciamo così.
1: Chiaro,
0: Ma noi
1: chiarissimo.
0: non siamo indebitati, non c'è il rischio
1: Ok.
0: default in questo senso, c'è un'esposizione
1: Contrario,
0: debitoria.
1: solo intanto mi scrive qualcun altro, Francè, e non l'hanno letto bene, dai pure tu. Non l'ho capito questo messaggio mentre parliamo,
0: Non
1: però.
0: essere offensivo
1: No, no, credo che sia
0: gratuitamente,
1: qualcuno
0: l'ho letto
1: dell'opposizione.
0: bene.
1: Devo dire la verità, non ne sono sicuro. Solo un'ultima domanda, però davvero un secondo di risposta, contrario. Come li spenderete questi 9,4 milioni?
0: Allora, dopo aver pagato debiti fuori bilancio, fatto tutta una serie di operazioni propedeutiche, soprattutto per investimenti finalizzati a ridurre la spesa corrente, quindi ad esempio efficientamento energetico, ma molto andranno soprattutto sulla manutenzione stradale e sui lavori legati alla manutenzione ordinaria, perché
1: Ok.
0: sono quelli cui oggi c'è maggiore necessità di rimpinguare i fondi.
1: Devo salutarla prima che Piero Caffio mi spari, diciamo, modello plotone d'esecuzione, perché ho sforato tantissimo. Grazie a Luca Contrario, buona giornata e buon lavoro.
0: Buongiorno a tutte e tutti.
1: C'è un po' di pubblicità, a tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio.

0: ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Come iniziare al meglio una giornata? Freddie Mercury, Brian May, i Queen, Don't Stop Me Now. Grazie a Piero Caffio per questo rewind. Ce ne andiamo invece al Salone Mediterraneo dell'Impresa. Ieri l'inaugurazione della 3 giorni di studio approfondimento sul tessuto economico di Taranto. La prima giornata, ospiti di grande nome come Carlo Cottarelli e anche Raffaele Fitto. Il racconto di questa inaugurazione a firma di Valentina Castellaneta.
1: Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un'iniziativa firmata a Confcommercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo

0: che tra il circolo ufficiale e il castello aragonese mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica dipendenza della grande industria siderurgica.
1: Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale, quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere, e oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo.
0: Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario.
2: Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
0: Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUISS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro, semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali.
3: E tra un po' continuiamo a raccontarvi, diciamo, di questa prima giornata. Nel frattempo però ci fermiamo per un po' di musica e qualche aggiornamento di cronaca. Vi lasciamo con Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Visual Radio TV.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

Silvia Salemi con End of Silence. Siamo tornati in diretta giusto il tempo di un aggiornamento di cronaca prima di tornare a parlare del Salone Mediterraneo dell'impresa. Ieri vi abbiamo raccontato quasi in diretta degli arresti effettuati dai carabinieri sull'inchiesta per gli appalti pilotati a Martina Franca. In tre sono finiti ai domiciliari un funzionario comunale, due imprenditori e due invece le interdizioni. Un terzo imprenditore, un avvocato accusato di aver di traffico di influenze, per aver fatto pressione sulla Camera di Commercio affinché iscrivessero in un albo una delle imprese a cui è stato, secondo l'accusa, illegittimamente assegnato un affidamento diretto dal comune di Taranto. In tutto questo, ieri l'ordinanza del GIP ha parlato in maniera, come dire, significativa, forte della vicenda. Ha detto: si tratta di episodi diffusi.

anche per un apprezzabile valore economico. Vi ricordo che si tratta di mazzette, secondo l'accusa, incassate da un funzionario comunale per tre diversi affidamenti diretti fatti dal comune, e l'inchiesta naturalmente non si ferma e potrebbero venire fuori anche novità dal lavoro degli inquirenti coordinati dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino. Vedremo allora anche i risvolti del resto della vicenda, se ce ne saranno. Tra pochissimo torniamo, come detto, a parlare del Salone del Mediterraneo. Ora però ci fermiamo e vi lasciamo con Talk to You.

0: 8.40 in diretta su Cittadella, questo è Buongiorno Taranto. Stiamo parlando del Salone del Mediterraneo delle Imprese. Vi abbiamo raccontato come su Taranto siano arrivate, lo denunciano da più parti, una significativa quantità di denaro. Pensate al Just Transition Fund, ai Giochi del Mediterraneo, pensate ai fondi di sviluppo e coesione. Però ecco, spesso le imprese restano fuori, le imprese tarantine restano fuori da questa montagna di denaro, perché magari non sono in grado di, non hanno i mezzi, le competenze per poter comprendere come intercettarli questi fondi. Ed è uno degli obiettivi del Salone Mediterraneo delle Imprese, è proprio questo, cercare di essere vicini alle imprese per poter cogliere occasioni come queste. Ancora Valentina Castellaneta.
1: Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo.
2: Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria. E al Salone Mediterraneo dell'Impresa, il territorio ionico si interroga su come trasformare finanziamenti in economia.

0: reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso: nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità.
1: Perché se ci sono tanti fondi a disposizione no, destinati a quell'area, non trasferirli su temi che possono dare lo sviluppo a questa città? Perché non fare in modo che quei denari vadano ai nostri giovani, quelli che vogliono rimanere? Perché? Perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto, però ce n'è uno in controtendenza che il 60% ci starebbe se solo ci fossero le opportunità.
0: Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione.
2: C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato ad avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio.
0: Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione chiara, quella emersa dal Salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B.
3: E allora continueremo a raccontarvi ovviamente anche la seconda, la terza giornata di questa bella manifestazione. Adesso invece ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, e quando torniamo cosa vi raccontiamo? Non lo so, ve lo dico tra pochissimo, quindi restate con noi.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
6: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
8: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
10: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: David Bowie, Absolute Beginners. Quando questo pezzo è arrivato, l'uomo che siede l'uomo, questo giovanotto che siede accanto a me, forse non era nemmeno nato.
1: Molto probabilmente sì.
0: Benvenuto a Michael Schino, che dall'altra parte dello schermo questa volta mi raggiunge qui in studio.
1: La cosa stranissima.
0: È stranissima, eh?
1: Sì, sì, perché con te non me lo sarei mai aspettato.
0: E nemmeno io, sinceramente, me lo sarei mai aspettato di stare qua con te. Ma, diciamo, è una delle cose più divertenti che mi possa capitare, perché di solito sei tu che mi guardi e fai gesti strani. Ora sono io che posso metterti in completo imbarazzo davanti a tutti.
1: Perfetto.
0: Tra l'altro. Benissimo, ma in realtà perché lo abbiamo voluto qui? Non per un'azione umanitaria, ma perché in realtà l'uomo che vedete qui accanto a noi è uno di una crew che si è appena laureata vice campione d'Europa.
1: Eh sì.
0: Mamma mia.
1: Grande risultato.
0: Grande risultato. Stiamo parlando di hip hop. La crew si chiama Stop Rules.
1: Esatto.
0: Nei giorni scorsi siete stati in Olanda, esattamente a
1: Maastricht.
0: Maastricht? Beh, vabbè, insomma, il trattato di Maastricht.
1: Sì.
0: Ne hai mai sentito?
1: No. Mai.
0: Lascia perdere. Roba
1: iniziato.
0: Di economia, roba pesante. No. Maastricht. Cioè, c'è anche una trasmissione.
1: Però, vedendo dove è situata Maastricht, forse qualcosina posso provare.
0: È una roba di economia, lascia perdere. Quando stava nascendo l'Europa, la stavamo costruendo. Tutto a posto. Però voi siete andati là in realtà a ballare i pop.
1: Esattamente.
0: Insomma, avete portato Taranto sul tetto d'Europa. Grande risultato, grande soddisfazione.
1: Proprio per questo.
0: Quanti siete? Tanto per cominciare, chi siete? Un fiorino, cosa portate?
1: Allora, noi siamo 9.
0: Sì.
1: Abbiamo portato un tributo a Michael Jackson. Ci è venuta questa idea del fatto che del film quest'anno sarebbe uscito. Quindi abbiamo detto, perché non dargli onore, quindi
0: okay.
1: Portare una coreografia che ha come base tutte le canzoni di Michael Jackson. Il prodotto in realtà è stato molto, è piaciuto tanto, e quindi poi l'abbiamo portato ad altre gare. Ci siamo trovati in Italia a diventare campioni italiani, e quindi abbiamo detto
0: a Rimini? No, dove
1: no,
0: era?
1: A Roma.
0: Al Nettuno.
1: E siamo diventati campioni d'Italia, e noi abbiamo detto dobbiamo fare questo.
0: Cioè, avete fatto, diciamo, l'Eurovision dell'hip hop.
1: Esattamente, sì.
0: Per rimanere
1: esattamente.
0: Chi ha vinto?
1: Ha vinto una squadra della Danimarca.
0: Meritatamente. Okay.
1: Anche se in realtà dalle votazioni poi si evince che in realtà eravamo noi quelli con la votazione più alta.
0: Attenzione.
1: Sì, solo
0: attenzione,
1: che
0: c'è il complotto.
1: No, non è il complotto. In realtà è il modo in cui viene valutata la gara.
0: Okay.
1: Sono i giudici a esprimere la preferenza. Quindi non vale il punteggio, cioè vengono dati i punti, ma vale quanto il giudice ti dice: ok, secondo me questa crew va terzo, secondo, primo. Quindi si fa una somma e praticamente si evince chi sarà primo, secondo.
0: E una volta che si evince, diciamo, quello che non ho capito è sulla base di cosa poi i giudici decidono? La base tecnica, diciamo.
1: Base tecnica, coreografica,
0: musicalità. E invece
1: musicalità,
0: i punteggi chi li dà?
1: I punteggi li danno sempre i giudici.
0: Ah,
1: però alla fine della classifica, la classifica si determina in base alla preferenza del giudice su quella tipo di crew. Infatti noi saremmo arrivati primi se un giudice in particolare, anziché metterci al terzo posto, ci avesse messo al secondo. Quindi
0: se
1: anche solo quel giudice avesse messo al secondo posto, noi saremmo stati primi.
0: Sì, andiamo a vedere dove abita. Allora, nel frattempo però tu hai realizzato anche un diario di viaggio,
1: sì,
0: di questa esperienza. Ce la guardiamo un attimo, perché non dura molto. Cioè, ci ha messo solo 3 minuti, guardate.

0: Questi siete voi praticamente nel teatro durante le prove?
1: Sì, ma non siamo ancora, questi siamo noi.
0: Ah, ecco, questi siete voi. Siete voi che vi state caricando?
1: Sì, sì, stiamo per salire sul palco.
0: Vi battete il petto, tipo H australiana?
1: Sì, serve per riscaldarci.
0: Ok, ok. Hip Hop Unite,
1: sì.
0: Ok, ed è la manifestazione questa. La tu sei quello che fa quelle capriole.
1: No, quello è il maestro.
0: Ah, quello è il maestro, ok.
1: Però ci arriverò anch'io.
0: Ma dai. Questo è il momento in cui vi hanno dichiarato
1: vice campioni d'Europa.
0: Che fighi, che siete secondi.
1: Esatto.
0: Grandissimi. Siete tutti ragazzi e ragazze di Taranto?
1: Sì, tutti.
0: Ok. Che ha detto?
1: Siamo vice campioni d'Europa.
0: Da quanto fate tutta sta roba, Michael?
1: Tanto. Io personalmente sono quasi ormai 8 anni.

0: questo è il ritorno. Sì. Praticamente a bordo in aereo, tutti a dormire, devastati. Quanti giorni siete stati?
1: 4 giorni.
0: Quanto avete dormito? 2 ore.
1: No, in realtà abbiamo dormito parecchio, perché il riposo è molto importante in queste cose.
0: Davvero? Fate come
1: Sì, cioè abbiamo, il maestro è molto rigido sul momento in cui dobbiamo andare a dormire.
0: Quindi
1: poi...
0: niente sesso, no, niente, no. Cioè proprio dieta assoluta. Non ridere, sì, cioè il sesso lo usano da adulti. Non so se te l'hanno raccontato. Sì, sì, ok. Quindi cioè, vivete proprio tipo in una specie di clausura serena, di calma, cibo,
1: sì,
0: pulito.
1: Quando siamo nel momento in cui dobbiamo fare la gara, sì, tipo la domenica che è finito tutto, invece eravamo un po' più tranquilli, potevamo andare a dormire più tardi, quindi
0: ti ripeto, anche sulla dieta, cioè a mangiare dei giorni prima magari vi siete o questo
1: no, vabbè,
0: no,
1: quello no, non più tanto, perché giustamente tanto. Stiamo lì, una volta capita assaggi,
0: te pare, capito, cioè sono a Maastricht, capito, tanto tipica cucina di Maastricht.
1: Senti,
0: niente.
1: C'erano dei piatti. Però noi italiani siamo molto viziati.
0: Tu sei molto viziato.
1: No, siamo
0: Michael.
1: Molto viziati.
0: No, no, no. Quando vai in un posto imparerai crescendo, diciamo, che scoprirlo è anche attraverso il cibo. Vabbè, di là delle battute, congratulazioni alla
1: grazie.
0: Top Rules, a Michael e a tutti i suoi compagni e le compagne con cui vive questa bella esperienza, oggettivamente, che poi al di là del risultato comunque è un'esperienza che ti permette davvero non solo di girare, ma di scoprire e contaminarti di altre robe.
1: Esattamente.
0: Bravi.
1: Grazie.
0: E il maestro come si chiama?
1: Angelo Guarino.
0: Grazie, insomma, ringraziamo, diciamo, il maestro per tutti e per tutte. Grazie maestro per aver portato Taranto così sul tetto d'Europa. Grazie a Michael, grazie a Piero Caffio per aver guidato la parte tecnica. Io devo ricordarvi due cose. La prima è alle 14 il TG di Cittadella sul canale 94 e poi le vostre segnalazioni. Inviateci tutto a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868 corredando la video, foto e tutto quello che serve, insomma, per farci capire la problematica, e naturalmente ce ne occuperemo. Ci vediamo domani dalle 7 alle 9. Mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, leggete, informatevi, siate consapevoli di tutto quello che succede, perché Taranto ha bisogno anche di voi. Non proprio tutti, però ecco, insomma, più siamo, magari meglio è. A domani, ciao a tutti!

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Oh, no, Mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
4: Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
4: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia!
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
9: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
9: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
9: Me.
8: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
9: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
9: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
9: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
9: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
9: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
10: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
11: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
12: Versione A.
11: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
12: Versione B.
11: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
12: Dovete...
11: Gary.
12: Shh.
10: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
13: Pensi di recuperarli?
10: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
14: Gen Con!
10: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
15: Hey, mama!
10: La risolvono a modo loro.
16: Bella la tua camicia.
11: È di seta.
16: Ovviamente.
11: Te l'ho appena detto. È di seta.
15: Cola!
16: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
11: Ogni singolo dettaglio.
16: Poliare ogni ingranaggio.
11: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
15: Come?
16: Raggio?
11: 300. No, 275.
16: Ti puoi decidere?
11: 250, abbattilo.
10: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
17: Intravedo un problema.
11: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
4: Si è fermato sul più bello!
5: Stava per dire chi è l'assassino!
6: È stato il dottore!
7: Ma smettila!
8: Ci risiamo!
9: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
10: No! Giorgio non può essere morto.
11: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
12: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
11: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
12: Ha provato a guardare dentro?
11: Si può fare.
13: Che cosa faremo?
9: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
14: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
9: Polly!
14: Pecore!
15: Sta parlando di te.
16: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
9: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
15: Vado. Pecore.
9: Che ci fa qui il pick up del vicino?
6: Stai pensando quello che penso io?
17: Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
18: Sì!
9: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
6: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
19: Sono la figlia di George.
9: È stata qui quella notte.
11: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
9: Seguitemi!
20: Siamo agnellini mansueti
21: o terribili montoni irrequieti?
22: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
6: Noi non abbiamo paura.
9: Ma Paul, che cos'è?
1: Credo sia una strada.
9: Ma di che cosa è fatta?
1: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cronaca ed economia essenzialmente del nostro telegiornale, ancora un'aggressione ad un autista di Chima Mobilità, intanto una donna aggredita dal suo compagno si salva per aver utilizzato il gesto universale di richiesta d'aiuto. Primo giorno da sindaco di La Terza per Giuseppe Cristella nel reparto di cardiologia. E poi ancora appunto l'economia con la seconda giornata del Salone dell'Impresa e con un sondaggio di Federmeccanica sull'Ilva. Gli italiani vogliono un'Ilva aperta e italiana. A tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, una ampia pagina di cronaca nell'apertura del nostro telegiornale. Partiamo dall'ennesima aggressione ai danni dell'autista di un mezzo di Kima Mobilitai avvenuto questa mattina in pieno centro cittadino. Sentite.
1: Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Kima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7:30 su un mezzo della linea A3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cestinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno per poi buttarla per terra frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata.
0: Ha evitato che l'aggressione di cui era vittima, aggressione che stava mettendo in atto il suo compagno, potesse arrivare a conseguenze ben più gravi utilizzando il gesto universale di richiesta d'aiuto. Sentite.
1: La coppia stava rientrando da un pomeriggio trascorso al mare di Castellaneta quando, mentre era in auto sulla statale 100, è scoppiato un acceso diverbio. A questo punto l'uomo avrebbe colpito la sua compagna al volto per poi bloccare l'auto e continuare ad aggredirla verbalmente, sottraendole il telefono col quale la donna stava cercando di chiamare il 112. È stato determinante in quel momento il gesto fatto dalla vittima dell'aggressione che, accortasi della presenza di un'altra auto vicina, ha compiuto il gesto universale di richiesta d'aiuto, una mano alzata, il pollice piegato sul palmo e le dita richiuse sopra di esso. Il segnale è stato subito colto dagli occupanti la vettura vicina che hanno chiamato il numero unico di emergenza, continuando però a tenere sott'occhio l'auto della coppia che ha imboccato una stradina di campagna dove ci sarebbe stata una nuova aggressione, questa volta più violenta, in quanto l'uomo sarebbe arrivato fino a

0: anche ad afferrare la donna per il collo, minacciandola di morte. La donna avrebbe dunque simulato un malore, riuscendo così a divincolarsi, a scendere dall'auto, a rifugiarsi nel veicolo delle persone che avevano intercettato subito la sua richiesta di aiuto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il 32enne e mettere in sicurezza la vittima. La donna, sotto shock e con evidenti lesioni al volto e al collo, è stata trasportata presso l'ospedale di Castellaneta, dove i sanitari l'hanno giudicata guaribile in diversi giorni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Massafra e condotto in carcere.
1: E ora ci spostiamo alla Terza, dove è accaduto un fatto spiacevole per l'appena eletto primo cittadino Giuseppe Cristella. Sentite.
2: Comincia con un ricovero in ospedale l'esperienza del nuovo sindaco di La Terza, Giuseppe Cristella. Il primo cittadino appena eletto sarebbe stato vittima di un episodio piuttosto sconcertante. Secondo quanto denunciato dai suoi sostenitori della lista Cristella, il sindaco stamattina si è recato nel suo ufficio e lì avrebbe ricevuto la visita del comandante della Polizia Municipale per affrontare problematiche sulla organizzazione del lavoro. Nell'ufficio era presente anche il consigliere comunale Salvatore Colacicco, ma stando a quanto denunciato dalla lista Cristella, il sindaco si sarebbe accorto di un gesto insolito da parte del comandante, come se quest'ultimo, avvicinando la mano alla tasca dei pantaloni, avesse azionato un registratore. Sempre secondo quanto riferisce la lista Cristella, il sindaco, accortosi di questa insolita situazione, ha chiamato tutti i dipendenti comunali a testimoniare quanto stava accadendo. Cristella è stato quindi colto da malore e immediatamente soccorso dal 118. Gli operatori sanitari, accertata la gravità delle sue condizioni, lo hanno immediatamente trasferito all'ospedale di Castellaneta. Dopo le prime cure ricevute, il sindaco è stato poi ricoverato nel reparto di cardiologia. Cristella ha quindi voluto rassicurare i cittadini sul suo stato di salute. Le mie condizioni sono buone, tornerò più forte di prima, le sue parole. Resta il giallo del presunto tentativo di registrazione del colloquio. I sostenitori di Cristella si chiedono se non si sia trattato di un tentativo di acquisire elementi compromettenti in danno del nuovo sindaco. Un episodio tutto da chiarire che non mancherà di avere sviluppi.
1: La notizia è stata pubblicata questa mattina sul quotidiano Domani e parla di una nuova proposta per l'acquisizione dell'ex Ilva, una proposta tutta italiana. Sentite.
0: Una proposta mirata ad acquisire lo stabilimento siderurgico ex Ilva sarebbe stata presentata dai commissari straordinari al ministro dell'economia Giorgetti, proposta che è firmata da una cordata tutta italiana che tiene insieme Arvedi ed il colosso energetico Eni. La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano Domani. È chiaro che questa ipotesi arriva in un momento di estrema difficoltà per il governo, che immaginava di chiudere addirittura entro aprile, ma sebbene le trattative con Flachs e Jindal risultino ancora aperte, sono di fatto al momento bloccate. Intanto, venerdì 22 maggio, l'esecutivo nazionale ha dato l'ok ad un prestito da 100 milioni che andranno ad integrare il prestito ponte. Va detto che nella vertenza, che riguarda non solo l'acciaieria di Taranto ma anche altri siti, tra cui Pomigliano, Novi Ligure, Racconigi, ballano molti lavoratori, solo nel sito ionico più di 10.000.
1: Secondo un sondaggio realizzato da Federmeccanica, gli italiani vogliono una acciaieria aperta e italiana. Tra i cittadini ascoltati però non ci sono i tarantini. Sentite.
3: Ma deve essere una proprietà italiana, se questo lo consideriamo un asset strategico per il paese, io auspicherei che questo rimanga di proprietà dello Stato. Perché se lo Stato ha l'energia, se lo Stato ha il gas, perché non deve avere l'acciaio?
4: La domanda espressa da Simone Bettini, presidente Federmeccanica, se la devono essere fatta anche tanti italiani. Il destino dell'ex Ilva di Taranto non è più solo una questione locale, ma una priorità strategica per tutto il paese. E quanto emerge chiaramente dalla nuova indagine condotta da Community Research and Analysis, presentata nello stabilimento siderurgico tarantino dai vertici di Federmeccanica e Confindustria Taranto. I numeri parlano chiaro, oltre 8 italiani su 10 bocciano l'ipotesi di una chiusura della fabbrica. La consapevolezza è alta, quasi il 79% degli intervistati ritiene la produzione nazionale di acciaio indispensabile per la sopravvivenza della nostra industria manifatturiera. Eppure resiste un paradosso informativo: nonostante l'attenzione sia elevata, l'80,5% dei cittadini non è a conoscenza dei significativi miglioramenti ambientali.

0: occidentali, già raggiunti con Taranto, che vanta oggi uno dei livelli di polveri sottili più bassi tra i capoluoghi pugliesi. Non si può fare a meno dell'ex Ilva, ha detto Bettini. Difendere e sviluppare questo asset è una questione di sovranità industriale.
1: Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali. Questa è una roba normale che capisca e che comprendo.
0: Dai dati dei sondaggi commissionati da Federmeccanica, la richiesta dei cittadini è netta. La stragrande maggioranza, circa il 74%, a livello nazionale vuole che l'acciaieria venga rilanciata restando sotto proprietà italiana, una posizione condivisa con forza anche in Puglia, dove la percentuale sale all'86,1%. Il sondaggio però non ha isolato un dato meramente tarantino. Per il presidente dei Confindustria Taranto, Salvatore Toma, non c'è una scelta tra Ilva e lo sviluppo di altre economie per la città, una fra tutte l'industria del turismo. Eppure nella percezione degli italiani alla domanda «La città di Taranto, con media annua di 20 microgrammi per metro cubo, ha il secondo valore più basso fra tutti i capoluoghi di provincia della Puglia», l'80% ha risposto «No». Serve una vision complessiva che investa l'economia, cultura, ambiente e territorio, ha detto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
2: Perché effettivamente è giusto che il nostro governo si renda conto della grande opportunità che può diventare questo stabilimento, invece oggi lo stiamo vedendo come un peso.
0: Tra il richiamo alla sovranità industriale e l'esigenza di una transizione ecologica, l'opinione pubblica, insomma, sembra aver tracciato una strada precisa. La fabbrica deve vivere e deve farlo parlando italiano.
3: E intanto è in corso oggi la seconda giornata del Salone dell'Impresa, per questo noi abbiamo in video collegamento il direttore Enzo Ferrari. Buon pomeriggio Enzo.
4: Sì, buon pomeriggio Deborah, siamo al Circolo Ufficiali della Marina Militare, dove è in svolgimento la seconda giornata del Salone Mediterraneo dell'Impresa, l'iniziativa voluta dalla Confcommercio per mettere a confronto più realtà imprenditoriali e associative per tracciare un percorso di sviluppo da declinare poi per la città e la provincia di Taranto. Questa mattina altri panel molto interessanti sul porto, ad esempio, e sul tema della rigenerazione urbana. Abbiamo ascoltato esperienze importanti dove il percorso di rigenerazione urbana in altre realtà, come ad esempio Ferrara, Varese, Bari, ha portato già a risultati molto soddisfacenti. Abbiamo avvicinato Paolo Testa, che è il responsabile nazionale della Confcommercio, proprio sul tema della rigenerazione urbana. Ascoltiamo cosa ci ha detto. Un tema fondamentale di questo incontro, il rapporto non sempre agevole tra mondo produttivo e amministrazioni locali, ed è stato firmato anche un protocollo per agevolare questo dialogo.
5: È un dialogo complesso perché ci sono da tutelare e da rappresentare degli interessi che non sempre sono convergenti. Ovviamente le associazioni di rappresentanza delle imprese mirano a tutelare, garantire una certa vitalità ai propri associati e l'amministratore locale si deve occupare dell'intera città e di rappresentare tutti i cittadini. Questo può generare a volte delle divergenze, però il protocollo nazionale che abbiamo firmato ormai 3 anni fa con il presidente allora dell'ANCI Antonio De Caro e il presidente Carlo Sangalli è poi stato declinato e oggi viene firmato qui localmente tra l'Associazione di Confcommercio di Taranto e l'ANCI regionale della Puglia, ha proprio questa finalità. L'idea è quella di individuare dei terreni di convergenza, delle iniziative che si possono realizzare insieme. È un impegno reciproco che il mondo dei comuni e il mondo delle economie di prossimità prende uno per l'altro, di mirare a un obiettivo condiviso, che è quello di arrestare la desertificazione commerciale, rigenerare le nostre città, rigenerare i centri storici, ridare vitalità a delle città che oggi vediamo in sofferenza. Sono fattori tanti, anche che vengono da molto lontano e quindi sono difficili da aggredire. Pensiamo all'e-commerce, come ha cambiato

0: le abitudini di consumo di tanti cittadini, di tutti quanti noi, e che hanno delle conseguenze invece proprio nella strada sotto casa nostra, perché il negozio chiude, il negozio fa fatica. E quindi dobbiamo, il Comune per la sua responsabilità e l'Associazione di Confcommercio per la sua, lavorare insieme proprio per costruire dei percorsi di rigenerazione.
1: Dunque torniamo in studio questa mattina a Palazzo di Città tra l'assessore Sabrina Lincesso. Ci si è tenuto un incontro tra l'assessore e le famiglie e la cooperatrice del territorio per chiarire le modalità di accesso e di pagamento ai centri estivi.
2: Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere ai centri estivi, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione necessaria presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato le famiglie più fragili. I genitori, infatti, hanno scoperto che potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ottenendo un massimo di 400 euro per i minori normodotati e 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una condizione di disagio parzialmente risolta con il supporto delle cooperative, come ha spiegato Maria Michela Magrì, coordinatrice degli Amici di Winnie the Pooh.
3: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il Comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere.
2: Per alcune famiglie con minori con disabilità, invece, il rimborso di 800 euro non riesce comunque a coprire le reali spese che devono affrontare per i servizi e per le figure professionali richieste, che spesso arrivano fino a 1200 euro, come ha raccontato Anna Sale, mamma di Giada.
4: Il problema appunto è rientrare con quell'importo messo a disposizione, con l'importo messo a disposizione del Comune nella copertura di più settimane, cosa che risulterà molto difficile a quanto pare, quindi ci sarà un importo da aggiungere altrettanto importante per poter coprire quantomeno i mesi estivi.
2: Nonostante queste problematiche, che sono state poi raccolte e discusse in privato, l'assessore Lincesso ha mostrato una buona partecipazione da parte delle famiglie.
5: Sono già pervenute 360 richieste. Si può inoltrare la domanda di candidatura entro il 7 giugno. Dopo il 7 giugno verrà pubblicata la graduatoria, dall'ISE più basso all'ISE più alto. Anche i minori con disabilità avranno più accessi. L'anno scorso solo 20 minori con disabilità hanno avuto l'opportunità di frequentare i nostri centri estivi. Quest'anno invece non ci saranno limiti di posti.
1: Ed ora Valentina Castellaneta ci parla dei lavori di ieri pomeriggio della massima assise cittadina.
6: Una seduta consiliare piuttosto difficile che ha portato all'approvazione del rendiconto finanziario 2025 del Comune di Taranto. Il documento contabile è passato con 19 voti a favore e 8 contrari, ma il dibattito in aula è stato ben lontano dall'essere una mera formalità tecnica. A difendere la tenuta dei conti, il presidente della Commissione Bilancio Luca Contrario, che ha parlato di un risultato positivo con un avanzo di gestione di 9,4 milioni di euro. Contrario ha spiegato che il risultato nasce da due operazioni chiave: lo svincolo di 5 milioni di euro dopo una sentenza favorevole del TAR sui BOC e la necessaria pulizia del fondo crediti di dubbia esigibilità, liberando risorse ferme da anni. Tuttavia le opposizioni non ci stanno. Il consigliere Francesco Tacente ha motivato il suo voto contrario denunciando una profonda distanza dall'equilibrio formale dei bilanci e la realtà vissuta dai cittadini. Le opposizioni in generale hanno accusato la giunta Bitetti di non essersi mai realmente discostata dalla gestione precedente. La discussione ha dunque spostato l'attenzione dal dato puramente tecnico alle priorità sociali e occupazionali della comunità, mettendo in luce una divergenza di vedute sulle capacità dell'amministrazione di tradurre il bilancio in risposte concrete ai bisogni del territorio. Le opposizioni compatte contro la giunta hanno anche bocciato la gestione contabile, chiedendo con forza una maggiore attenzione per il decoro urbano e la qualità dei servizi, messi a dura prova dalle criticità finanziarie. Sul fronte fiscale, la seduta ha confermato la rimodulazione del calendario per le rate della Tari. I cittadini avranno più tempo con le scadenze slittate al 16 luglio, settembre, novembre e gennaio. Un bilancio, quello del 2025, che mette in ordine i conti del comune ma che lascia aperti interrogativi politici importanti sul futuro reale e la capacità dell'amministrazione di incidere concretamente sui problemi e le quotidianità della città. L'utilizzo delle somme in avanzo sarà deciso successivamente, contestualmente alla delibera sulla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio prevista per legge entro il 31 luglio.

0: 3 giugno inizieranno gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale nella zona compresa tra Viale Virgilio e Viale Ionio. In particolare Acquedotto Pugliese procederà con i lavori di manutenzione e riparazione che dovrebbero terminare il 19 giugno. Il programma è stato definito e condiviso con la Polizia Locale e con i tecnici comunali nel corso degli incontri dedicati al settore lavori pubblici. Le opere inoltre si inseriscono in un più ampio quadro di attività per garantire la piena funzionalità della rete e la sicurezza della viabilità urbana, anche in considerazione dei fenomeni di cedimento stradale che si erano verificati. Il Comune annuncia possibili modifiche temporanee alla circolazione, che saranno successivamente comunicate.
1: Da Taranto ai palchi più importanti d'Europa, passando per sacrifici, allenamenti e sogni costruiti giorno dopo giorno, gli Stop Rules Crew conquistano il titolo di vicecampioni d'Europa in Olanda e portano sul palco non solo una coreografia, ma il riscatto di un'intera città. 9 ragazzi che attraverso la danza stanno mostrando il volto più autentico di Taranto, fatto di talento, di passione e di determinazione nel servizio, il racconto della loro straordinaria impresa europea.
2: Da Taranto ai palchi d'Europa, inseguendo un sogno nato per le strade della propria città, costruito giorno dopo giorno, con sacrificio, allenamenti e passione, ma con quel sogno che ha un nome ben preciso: vice campioni d'Europa. Sono gli Stop Rules, 9 ragazzi uniti non solo dalla danza, ma da qualcosa di ancora più forte, con la voglia di dimostrare che, ancora da una realtà spesso raccontata solo per le sue difficoltà, possono nascere storie straordinarie. E all'Europeo, disputato nei giorni scorsi in Olanda, a Maastricht, questi ragazzi hanno portato sul palco molto più di una coreografia, la seconda, come detto, in Europa. Hanno portato la loro storia, le rinunce, la fatica, i momenti difficili, ma soprattutto l'orgoglio di rappresentare Taranto davanti a tutto il palcoscenico europeo. Dietro ogni passo ci sono mesi di allenamenti, cadute, tensioni e sacrifici condivisi, ma ci sono anche amicizie, appartenenze, la forza di chi ha scelto di credere nello stesso sogno.

0: Servizio firmato da Francesco Friuli sul Taranto Calcio.
1: Il Taranto, tornato al lavoro dopo aver ripreso la preparazione, guarda con attenzione al percorso che lo attende da qui sino al finale di stagione. Il match di ritorno contro l'Apice di domenica prossima è decisivo per poter accedere alla finale nazionale in programma il 7 e 14 di giugno. Vale un posto in Serie D. Proprio al termine della sfida di domenica si conoscerà anche l'avversaria, in quanto sabato ci sarà il match tra Matese e Gladiator. L'atteggiamento è questo, quello che il tecnico Ciro D'Annunci sta cercando di imprimere nella testa dei suoi ragazzi per domenica prossima.
2: Non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo la partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0 perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara.
1: Nelle prossime ore invece sarà sbloccata la questione riguardante i biglietti, dovrebbero essere 600 a disposizione dei sostenitori ionici, fisicamente andranno acquistati a Taranto in modo tale da poter essere presenti in campagna con il tagliando in mano per creare soprattutto una scenografia similare a quella vista domenica, ma soprattutto i posti a disposizione dei tifosi del Taranto saranno, come detto, 600, quasi pari a quelli di casa, 800.
0: Intanto il Martina Basket torna in Serie C.
1: Se in provincia Castellaneta ha ancora dei punti interrogativi sul basket di Serie B interregionale, c'è chi la Serie C l'ha ritrovata proprio nelle ultime ore. La formazione di Martina, infatti, è riuscita a conquistare la promozione in Serie C grazie al successo contro Foggia in gara 3 del playoff di Divisione Regionale 1. Ancora una volta a raggiungere una promozione nel territorio tarantino ci ha pensato Nicola Leale. Il coach ha così spiegato, durante l'ultima puntata di Onda Rosso-Blu, come è stato costruito il successo.
3: Martina, quest'anno mi aveva proposto un progetto abbastanza ambizioso, nel senso che avevano voglia di provare a fare un campionato di livello e soprattutto, diciamo, centrare sicuramente la fase playoff per poi andarsi a giocare tutte le carte. Questa cosa siamo riusciti a farla, diciamo, nel primo anno che sono arrivato a Martina, una società sicuramente molto ambiziosa e devo dire anche molto organizzata. E alla fine è andata bene, nel senso siamo riusciti a centrare l'obiettivo alla nostra prima chance. Quindi è stato un bel campionato, abbastanza, diciamo, anche abbastanza tosto. Abbiamo concluso l'iter proprio l'ultima giornata possibile e immaginabile, arrivando appunto in gara 3 a Foggia, dove ieri è stata veramente una bolgia sia per il pubblico presente, ma soprattutto per i 29 gradi che erano all'interno del palazzetto.
0: Il nostro appuntamento con l'informazione di oggi termina qui. Io vi ricordo che c'è la possibilità di segnalare particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-6806868. Noi ci rivediamo tra pochissimo, subito dopo la sigla finale del telegiornale, con l'approfondimento di oggi, dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi ci permetterà di approfondire l'aggressione di oggi, l'ennesima aggressione ai danni di un autista di un mezzo pubblico di Chima Mobilità con il segretario della FILT CGIL Francesco Zotti. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove.
14: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca,
21: però per dare qualcosa gratuitamente.

0: viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
1: 3, 2, 1, action!
2: Rosa Lazar, o Lazar.
3: Lazar.
4: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
5: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
6: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
5: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
7: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjanowski è uno strano, ma molto strano.
5: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
4: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
6: Ma chi è quella?
5: È una mia paziente.
6: Perché ci guarda così?
7: Piccola città, bastardo posto.
5: Questa sei tu?
8: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
4: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
6: Ti fece paura?
5: No.
6: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: dietro a te.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi salire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo, non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa donarità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
6: Ecco Jules.
1: In che senso?
8: Se tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
8: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per farlo lasciare in gente, eh?
5: Pensavo che così ci si potesse

0: risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece
1: ricorderai.
2: Solo che mi manchi.
1: Ricorderai.
2: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
0: Cosa ci fai? Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
3: a cosa serve l'amore?
4: Tra noi è una differenza.
5: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
6: Io me ne vado.
5: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
6: Vaffanculo!
5: E facciamo anche Marco Masini.
7: Consigliato da RDS.
8: Sbrigati.
9: Sì.
10: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
8: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non dimenticati. Tanti ultimi di ottimismo. Sei un pericolo vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Come già preannunciato, prima della chiusura del telegiornale, ci occuperemo di un'ennesima aggressione, quella avvenuta questa mattina alle 7:30 ai danni di un conducente di un mezzo pubblico di Kima Mobilità. Noi per parlarne abbiamo in collegamento telefonico Francesco Zotti, che è il segretario della FILT CGIL. Buon pomeriggio, Zotti.
1: Sì, salve, buon pomeriggio.
0: E dunque, io partirei dal nostro servizio di cronaca, quello che abbiamo realizzato proprio questa mattina, una volta raccolti gli elementi del fatto. Sentiamo. Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Kima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7:30 su un mezzo della linea 3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cestinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno per poi buttarla per terra, frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia, che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata. E dunque, Zotti, questi i fatti accaduti oggi, ma vogliamo innanzitutto ricordare che ci sono stati chiaramente dei precedenti dello stesso tipo.
1: Assolutamente, sì, ci sono stati precedenti, questa volta ci ritroviamo magari nel centro cittadino, quindi in città, magari precedentemente queste situazioni avvenivano più in periferia, però io l'ho sempre annunciato, sempre sottolineato, questo sta diventando un fenomeno di emergenza sociale. Emergenza sociale che poi i riflettori li abbiamo accesi su quell'ultimo omicidio che c'è stato a Taranto, però noi lo stiamo denunciando ormai a gran voce, ad alta voce, da tempo. Non si può più eludere questi fenomeni. Bisogna denunciare, bisogna che sia il personale impegnato, quindi il personale viaggiante e anche l'utenza debba denunciare. Bisogna denunciare questi fenomeni perché insomma, sono sempre più frequenti. Oggi addirittura il riscontro l'abbiamo avuto in città di Taranto, quindi in pieno giorno. Con degli studenti a bordo, quindi utenti che magari spaventati non potevano manco difendersi da questo facinoroso con una bottiglia in mano e meno male com'è andata. Cioè, lo stiamo ripetendo, la FILT CGIL come le altre organizzazioni presenti in azienda lo ripetono ormai da tempo. Abbiamo fatto anche numerosi incontri in prefettura con le forze dell'ordine, con Sua Eccellenza il Prefetto, ma ancora assistiamo e verifichiamo infatti che ci sono questi fenomeni, questi atti vandalici.
0: Ecco, secondo
1: Vorrei
0: lei
1: ricordare.
0: che cosa concretamente si potrebbe fare? Denunciare certamente, chiamare le forze dell'ordine certamente, ma poi ci sono degli strumenti concreti che consentono
1: Beh,
0: di evitare
1: sì.
0: tutto questo?
1: Evitare no, ma di frenare sì, perché evitare sarebbe cioè, la tempestività delle forze dell'ordine che potrebbero evitare insomma, il fenomeno, ma va anche detto magari all'autista o all'utente che sta assistendo di intercettare, di chiamare immediatamente
0: Ecco,
1: le
0: chiedo
1: forze
0: scusa se la
1: dell'ordine.
0: interrompo, ma questa mattina quello che mi è stato riferito dall'autista, c'è stato proprio un utente che è intervenuto proprio per
1: Sì,
0: riportare alla calma l'aggressore e che è stato lui stesso vittima di minacce, importanti. Pare che insomma, l'aggressore con un pezzo della bottiglia rotta abbia abbia cercato, insomma, di minacciarlo.
1: Io credo che, come tutti, abbiamo visto il video, perché girava un video sui social di questa persona che minacciava con questa bottiglia l'utente, che in quel momento magari ha rischiato anche la persona, ha rischiato se stesso per poter difendere e cercare di allontanare questo ragazzo, perché di un ragazzo si trattava. Io non vorrei che l'utenza debba rischiare, o il cittadino debba rischiare, né tantomeno chi trasporta l'utenza, perché, attenzione, ogni qualvolta c'è uno sputo, un'aggressione, un pugno, uno schiaffo a un autista, al personale viaggiante, al verificatore, a chi controlla i biglietti, quella è una lacerazione nei confronti di quella persona. Non te la dimentichi, anche perché non puoi reagire. E tra le altre cose, lo ricordo, lo ripeto sempre, l'autista conduce un mezzo, porta un mezzo con 50-55 persone a bordo, quindi ha una responsabilità, non può subire queste sollecitazioni dal punto di vista psicologico e anche fisico soprattutto. Ecco, oggi stiamo imparando, perché magari prima non lo si faceva così frequentemente, stiamo imparando a difenderci con la denuncia, ma i fenomeni crescono. Purtroppo crescono, e io credo che la città di Taranto questo non se lo merita, perché la città di Taranto oggi deve dare un quadro diverso, più colorato, anche perché andiamo incontro ai giochi del Mediterraneo, andiamo incontro a un fenomeno, quello che sarà innovativo, delle BRT. Cioè, noi siamo alla vigilia, di un trasporto nuovo a livello nazionale, e ancora combattiamo questi fenomeni. No, basta, bisogna prendere e punire.
0: Ecco, vogliamo ricordare, Zotti, che il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, ha più volte chiesto al ministro Piantedosi di irrobustire l'organico delle forze di polizia che sono presenti sul territorio, in modo da rendere la sorveglianza, il controllo, anche la tempestività degli interventi durante le emergenze più capillare. Ecco, questo potrebbe certamente aiutare.
1: Questa cosa io la ricordo bene, ha fatto benissimo Piero Bitetti, il primo cittadino, a fare questo, però le forze dell'ordine purtroppo ci ripetono molto spesso, molto frequentemente, che l'organico non hanno a disposizione un organico sufficiente per naturalmente seguire ogni caso, assolutamente, però sono sempre pronti a intervenire, questo sì. E molto spesso abbiamo interessato i vigili urbani, il corpo dei vigili urbani, ma anche gli stessi vigili urbani ci dicono: non possiamo, perché abbiamo un organico che non ci permette molto spesso di poter intervenire tempestivamente. Quindi fa benissimo. Va benissimo Bitetti a interrogare e a gridare anche lui che qui ci vuole qualcosa che debba far cambiare il passo da questo punto di vista, assolutamente. Io non ne vorrei parlare più, io l'ho detto anche qualche mese fa, quando c'è stato l'ultimo episodio a Lido Azzurro, qualcuno se lo ricorderà, io ricordo ancora il sasso piantato nel parabrezza del pullman che voleva colpire l'autista. La

0: dobbiamo smetterla.
1: Questa
0: è un'emergenza che va attenzionata seriamente.
1: Ecco, a questo proposito, andiamo un po' al di fuori di quello che è l'episodio di oggi, quindi l'aggressione all'autista di un mezzo pubblico. Andiamo a occuparci in genere dell'atteggiamento che vediamo sul nostro territorio, ma non solo, aggressioni anche ai danni degli operatori sanitari, cioè nei confronti di chi sta facendo il proprio lavoro, ma anche il gravissimo fatto che noi abbiamo registrato a Taranto il 9 maggio scorso in piazza Fontana. C'è una cultura tra virgolette cultura della violenza, una tendenza in questo momento a approcciarsi, a confrontarsi con gli altri non attraverso il dialogo, non attraverso appunto la tranquillità, insomma appunto il dialogo, ma in maniera ben diversa. Possiamo dire che abbiamo tanti esempi purtroppo di questo tipo, ripeto, non solo a Taranto, perché pare sia un fenomeno diffuso.
0: È un fenomeno diffuso naturalmente, però noi guardiamo la nostra città, che vorremmo insomma diventasse quella che poi deve diventare il fiore all'occhiello della regione Puglia. Assolutamente, noi vogliamo la città ionica come una città all'avanguardia, una città che debba dare un quadro colorato, bello, positivo. Perché c'è questo? Perché c'è un'abitudine. Dal mio punto di vista questa è un'abitudine sbagliata di quei cittadini che utilizzano la violenza per potersi esprimere. Ecco, questa abitudine deve cambiare. Per come può cambiare? Io ho un'idea. Iniziare dalle scuole. Spesso l'abbiamo detto. Iniziare dalle scuole, perché chi ha ucciso l'extracomunitario, quel povero Cristo che andava a lavoro la mattina alle 5, non è stato un ubriaco o un adulto in preda a fumi mentali. Sono stati dei ragazzi. Sono stati gli stessi ragazzi, per fare un esempio, gli stessi ragazzi che colpiscono gli autobus. Sono i ragazzi che vanno rieducati, riportare nelle scuole quell'educazione, quel buon senso, quell'educazione civica. Il servizio, che cos'è il servizio pubblico? Gli ospedali, le scuole, gli autobus, è un servizio pubblico. Devi sapere, devi capire come ti devi comportare in un autobus, in un ospedale, in una scuola.
1: Certo.
0: Non si può utilizzare la forza, la violenza. Questa cosa la dobbiamo... Esatto, non siamo più nel 1940, nel 1950, non siamo paesi che non possono permettersi di educare questi ragazzi. Sono ragazzi che vanno ripresi. Quei ragazzi alle 5 del mattino non dovevano stare lì in giro. Certo. Assolutamente, dovevano stare a casa per prepararsi alla scuola.
1: La necessità di rivedere, lo abbiamo ripetuto tantissime volte dal 9 maggio scorso, di rivedere la funzione delle agenzie educative. Non parliamo solo della scuola, parliamo prima di tutto della famiglia, quelli sono in particolare contesti molto molto particolari, ma anche i vari riferimenti, ciò che prima era appunto di riferimento anche nella società, la stessa chiesa, insomma vanno riviste tutte le agenzie educative. Dunque intanto è terminato il tempo a nostra
0: Io vi dico solamente una cosa, se mi permetti. Noi siamo pronti come parti sociali, lo abbiamo sempre detto come CGIL, siamo pronti ad un confronto che deve essere costruttivo anche a livello politico-sindacale, sulle criticità del territorio. Questa è una criticità del territorio, è importante. Abbiamo vissuto qualche giorno fa quell'episodio che non voglio più magari manco pensare. Quindi è una scossa che ha dato alla città di Taranto quell'episodio. Ecco, adesso ripartiamo, rimettiamo, formiamo un tavolo, mettiamoci tutti i protagonisti, le parti sociali, le parti politiche, le istituzioni, e verifichiamo. Ognuno avrà il suo pensiero, ognuno avrà il suo modo di poter risolverla o cercare di risolverla questa situazione. Diamo il nostro contributo. Io mi metto a disposizione, lo faccio come sindacato, lo faccio come categoria dei trasporti, perché lo abbiamo subito e lo subiamo ancora. Costruiamo un tavolo, costruiamo un futuro.
1: Va bene, grazie a Francesco Zotti, il segretario generale della FILT CGIL di Taranto. Abbiamo parlato dell'aggressione di oggi, ma non solo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Vi ritrovate amici, siete su Partecipiamo Taranto, ancora una puntata insieme. Oggi parleremo di tante cose, le notizie del nostro territorio, dei servizi che vi farò insomma vedere e di tutto quello che noi parliamo in Partecipiamo Taranto, perché raccontiamo le bellezze, raccontiamo le storie, le notizie, l'informazione della nostra città ma anche della provincia. Scrivetemi al 339-680-6868, un saluto alla regia e alla parte tecnica, a Piero Caffi. E adesso partiamo subito con la New Hit.
3: Cittadella, New Hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, vi lancio i nostri contatti 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta e redazione@radiocittadella.it. Questi sono i nostri contatti, vi ricordo che siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV in tutta la Puglia e la Basilicata. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo di violenza maschile contro le donne. Riconoscere, ascoltare, comunicare, agire. A Taranto, così come in tutte le province pugliesi, parte questo percorso formativo interdisciplinare dedicato al contrasto della violenza maschile contro le donne, promosso dal Consiglio regionale della Regione Puglia e realizzato dall'Ordine delle psicologhe e delle psicologi di Puglia in collaborazione con la rete dei CAV. Attraverso Lexio Magistrale, laboratori e momenti di confronto interdisciplinare, il progetto promuove strumenti concreti per riconoscere, ascoltare, comunicare e agire in modo integrato e competente. Ci sono 4 moduli formativi per un totale di 24 ore di formazione e sarà a Taranto, il Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, presso l'UNIBA, via Duomo 259. Partono da giugno fino a novembre 2026, un'occasione di confronto e formazione rivolta a forze di polizia locale, magistrati, magistrate, avvocati, avvocate, medici, giornalisti, psicologi, psicologi, assistenti sociali. La rete dei CAV coinvolti di Taranto e provincia sono il Centro Antiviolenza Sostegno Donna e il Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 giugno alle ore 14 e il corso è stato accreditato presso l'Ordine delle psicologhe e degli psicologi di Puglia ed è in fase di accreditamento presso gli altri ordini: Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Ordine degli Avvocati di Taranto. Questo è un grande momento di condivisione, ovviamente di formazione per tutti questi professionisti. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica, ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

bentrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto al microfono Net. Adesso parliamo di una notizia importante. Il comitato provinciale UNICEF di Taranto e il gruppo sportivo Vigili del Fuoco Martinelli di Taranto organizzano una manifestazione per promuovere nel capoluogo ionico il diritto al gioco e allo sport dei bambini. L'esibizione di fine anno delle attività di ginnastica artistica del comando di Taranto, che dalle 9 di domenica 31 maggio al Palafium di Taranto vedrà 200 atleti e atlete del gruppo sportivo di età comprese dai 4 ai 20 anni impegnati in esibizioni di ginnastica acrobatica a corpo libero, una disciplina che unisce forza, flessibilità, coordinazione e coraggio. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Martinelli è una realtà presente sul territorio da 31 anni che, attraverso la pratica sportiva, riqualifica la comunità anche da un punto di vista sociale, insegnando i valori dello sport, tra cui il rispetto delle regole. E l'evento è stato presentato in conferenza stampa della dottoressa Anna Rano, presidente del comitato provinciale UNICEF di Taranto, dall'ingegnere Lorenzo Elia, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, da Gianluca Semitaio, referente gruppo sportivo Martinelli, ed è stato spiegato che l'evento è stato organizzato proprio in occasione della giornata internazionale del gioco, una ricorrenza istituita nel 98 per difendere, per proteggere il diritto al gioco dei bambini. E dal 28 maggio all'11 giugno infatti l'UNICEF Italia invita i bambini e le famiglie a partecipare ad una serie di eventi speciali dedicati al gioco in tutte le sue forme, l'occasione anche per sostenere direttamente il lavoro dell'UNICEF facendo una donazione a supporto dei progetti sul campo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è Goodwill Ambassador, cioè ambasciatore di buona volontà dell'UNICEF Italia, ed è un prestigioso riconoscimento conferito per l'instancabile operato a servizio della collettività e per simboleggiare i valori condivisi di protezione, imparzialità e sicurezza. E quindi per questo il comandante provinciale di Taranto dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Lia Lorenzo, e il presidente provinciale di Taranto dell'UNICEF, la dottoressa Anna Rano, hanno fortemente voluto organizzare insieme questo evento sportivo che, dedicato alle famiglie, ai bambini e adolescenti del territorio, rappresenta un'occasione per unire nella stessa giornata sport e solidarietà. Il diritto al gioco è un principio fondamentale riconosciuto dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. L'UNICEF promuove questo diritto come essenziale per lo sviluppo psicofisico, emotivo e sociale dei bambini, organizzando iniziative in tutta Italia per garantire spazi e tempi adeguati ad ogni bambino, collaborando regolarmente con enti sportivi, biblioteche e istituzioni per promuovere il gioco e l'attività fisica come mezzi educativi. E l'articolo 31 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in particolare riconosce ufficialmente il gioco come un diritto fondamentale, stabilendo che ogni bambino abbia diritto al riposo, al tempo libero, a dedicarsi ad attività ricreative adatte alla propria età e a partecipare liberamente alla vita culturale artistica, che è molto molto molto importante. Detto questo, amici, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo di Shakira. Vi ricordate il pezzo che aveva fatto con grande scalpore, grande successo, anche una hit contro Gerard Piquet? E lei dice, insomma, è passata questa storia, no? Dalla fine della storia con Gerard Piquet, adesso lei è in una nuova fase della sua vita e per anni sono stati una delle coppie più osservate del mondo dello spettacolo e anche dello sport. Poi improvvisamente il crollo. Oggi, dopo 4 anni, e quindi a distanza della separazione, Shakira torna a parlare di quel periodo complicato con parole che mostrano una ferita che si è trasformata in consapevolezza. In una lunga intervista al Times, ripresa anche da un magazine italiano, Key, racconta all'artista il dolore vissuto durante la rottura e la sensazione di aver visto sgretolarsi qualcosa che considerava irrinunciabile. E le ha detto, ha dichiarato: stavo vivendo nel momento più buio, quando ho visto la dissoluzione della mia famiglia, un passaggio che descrive bene, no, quanto la separazione non sia stata solo la fine di una relazione sentimentale, ma proprio il crollo di un progetto di vita costruito negli anni. E a rendere ancora più pesante quel periodo, spiega la cantante, c'era anche la delicata situazione familiare legata al padre William, ricoverato dopo una grave caduta. Quindi due dolori sovrapposti che hanno segnato profondamente uno dei momenti più fragili della sua vita privata. Negli ultimi anni Shakira ha scelto di riversare emozioni, rabbia e delusione nella musica. Brani diventati virali in tutto il mondo hanno trasformato la sua esperienza personale in un racconto pop seguito da milioni di persone. E nell'intervista lei, insomma, in questa intervista emerge soprattutto un altro aspetto: la capacità di rialzarsi senza lasciarsi schiacciare dal rancore. Lei dice: ho attraversato così tanto dolore, ma questo mi ha reso, forse in modo inaspettato, una persona più saggia o almeno più forte. Ovviamente al centro sono i figli, al centro della sua vita, al momento nessuna nuova relazione. Lei dice: i figli sono la mia priorità e la mia carriera, e va bene così. Brava Shakira. Adesso continuiamo, amici, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

ragazzi, su, partecipiamo. Taranto, il microfono, ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. È arrivato il momento dei nostri saluti, vi ringrazio per averci seguito. Noi ci vediamo domani, mi raccomando, perché ci saranno delle rubriche incredibili, la dottoressa Manuela Carone, la dottoressa Grazia Benedetti, parleremo di musica, di canzoni, di psicologia, parleremo di bimbi, parleremo delle notizie, delle bellezze, delle storie del nostro territorio, quindi non potete mancare. Io ringrazio la regia, la parte tecnica e ci vediamo domani. Ciao ciao!

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, una ampia pagina di cronaca nell'apertura del nostro telegiornale. Partiamo dall'ennesima aggressione ai danni dell'autista di un mezzo di Kima Mobilitai avvenuto questa mattina in pieno centro cittadino. Sentite.
1: Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Kima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7.30 su un mezzo della linea 3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cestinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno per poi buttarla per terra frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata.
0: Ha evitato che l'aggressione di cui era vittima, aggressione che stava mettendo in atto il suo compagno, potesse arrivare a conseguenze ben più gravi utilizzando il gesto universale di richiesta d'aiuto. Sentite.
1: La coppia stava rientrando da un pomeriggio trascorso al mare di Castellaneta quando, mentre era in auto sulla statale 100, è scoppiato un acceso diverbio. A questo punto l'uomo avrebbe colpito la sua compagna al volto per poi bloccare l'auto e continuare ad aggredirla verbalmente, sottraendole il telefono col quale la donna stava cercando di chiamare il 112. È stato determinante in quel momento il gesto fatto dalla vittima dell'aggressione che, accortasi della presenza di un'altra auto vicina, ha compiuto il gesto universale di richiesta d'aiuto, una mano alzata, il pollice piegato sul palmo e le dita richiuse sopra di esso. Il segnale è stato subito colto dagli occupanti la vettura vicina che hanno chiamato il numero unico di emergenza, continuando però a tenere sott'occhio l'auto della coppia che ha imboccato una stradina di campagna dove ci sarebbe stata una nuova aggressione, questa volta più violenta, in quanto l'uomo sarebbe arrivato finanche ad afferrare la donna per il collo, minacciandola di morte. La donna avrebbe dunque simulato un malore, riuscendo così a divincolarsi, a scendere dall'auto, a rifugiarsi nel veicolo delle persone che avevano intercettato subito la sua richiesta di aiuto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il 32enne e mettere in sicurezza la vittima. La donna, sotto shock e con evidenti lesioni al volto e al collo, è stata trasportata presso l'ospedale di Castellaneta, dove i sanitari l'hanno giudicata guaribile in diversi giorni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Massafra e condotto in carcere.
0: E ora ci spostiamo alla Terza, dove è accaduto un fatto spiacevole per l'appena eletto primo cittadino, Giuseppe Cristella. Sentite.
2: Comincia con un ricovero in ospedale, l'esperienza del nuovo sindaco di Laterza, Giuseppe Cristella. Il primo cittadino appena eletto sarebbe stato vittima di un episodio piuttosto sconcertante. Secondo quanto denunciato dai suoi sostenitori della lista Cristella, il sindaco stamattina si è recato nel suo ufficio e lì avrebbe ricevuto la visita del comandante della Polizia Municipale per affrontare problematiche sulla organizzazione del lavoro. Nell'ufficio era presente anche il consigliere comunale Salvatore Colacicco, ma stando a quanto denunciato dalla lista Cristella, il sindaco si sarebbe accorto di un gesto insolito da parte del comandante, come se quest'ultimo, avvicinando la mano alla tasca dei pantaloni, avesse azionato un registratore. Sempre secondo quanto riferisce la lista Cristella, il sindaco, accortosi di questa insolita situazione, ha chiamato tutti i dipendenti comunali a testimoniare quanto stava accadendo. Cristella è stato quindi colto da malore e immediatamente soccorso dal 118. Gli operatori sanitari, accertata la gravità delle sue condizioni, lo hanno immediatamente trasferito all'ospedale di Castellaneta. Dopo le prime cure ricevute, il sindaco è stato poi ricoverato nel reparto di cardiologia. Cristella ha quindi voluto rassicurare i cittadini sul suo stato di salute. Le mie condizioni sono buone, tornerò più forte di prima, le sue parole. Resta il giallo del presunto tentativo di registrazione del colloquio. I sostenitori di Cristella si chiedono se non si sia trattato di un tentativo di acquisire elementi compromettenti in danno del nuovo sindaco. Un episodio tutto da chiarire che non mancherà di avere sviluppi.
0: La notizia è stata pubblicata questa mattina sul quotidiano Domani e parla di una nuova proposta per l'acquisizione dell'ex Ilva, una proposta tutta italiana. Sentite.
1: Una proposta mirata ad acquisire lo stabilimento siderurgico ex Ilva sarebbe stata presentata dai commissari straordinari al ministro dell'economia Giorgetti, proposta che è firmata da una cordata tutta italiana che tiene insieme Arvedi ed il colosso energetico Eni. La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano Domani. È chiaro che questa ipotesi arriva in un momento di estrema difficoltà per il governo che immaginava di chiudere addirittura entro aprile, ma sebbene le trattative con Flachs e Jindal risultino ancora aperte, sono di fatto al momento bloccate. Intanto venerdì 22 maggio l'esecutivo nazionale ha dato l'ok ad un prestito da 100 milioni che andranno ad integrare il prestito ponte. Va detto che nell'avvertenza che riguarda non solo l'acciaieria di Taranto ma anche altri siti tra cui Pomigliano, Novi Ligure, Racconigi, ballano molti lavoratori, solo nel sito ionico più di 10.000.
0: Secondo un sondaggio realizzato da Federmeccanica, gli italiani vogliono una acciaieria aperta e italiana. Tra i cittadini ascoltati però non ci sono i tarantini. Sentite.
3: Ma deve essere una proprietà italiana, se questo lo consideriamo un asset strategico per il paese, io auspicherei che questo rimanga di proprietà dello Stato. Perché se lo Stato ha l'energia, se lo Stato ha il gas, perché non deve avere l'acciaio?
4: La domanda espressa da Simone Bettini, presidente Federmeccanica, se la devono essere fatta anche tanti italiani, il destino dell'ex Ilva di Taranto non è più solo una questione locale, ma una priorità strategica per tutto il paese. E quanto emerge chiaramente dalla nuova indagine condotta da Community Research and Analysis, presentata nello stabilimento siderurgico tarantino dai vertici di Federmeccanica e Confindustria Taranto. I numeri parlano chiaro, oltre 8 italiani su 10 bocciano l'ipotesi di una chiusura della fabbrica. La consapevolezza è alta, quasi il 79% degli intervistati ritiene la produzione nazionale di acciaio indispensabile per la sopravvivenza della nostra industria manifatturiera. Eppure resiste un paradosso informativo, nonostante l'attenzione sia elevata, l'80,5% dei cittadini non è a conoscenza dei significativi miglioramenti ambientali già raggiunti con Taranto, che vanta oggi uno dei livelli di polveri sottili più bassi tra i capoluoghi pugliesi. Non si può fare a meno dell'ex Ilva, ha detto Bettini, difendere e sviluppare questo asset è una questione di sovranità industriale.
3: Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali. Questa è una roba normale che capisca e che comprenda.
4: Dai dati dei sondaggi commissionati da Federmeccanica, la richiesta dei cittadini è netta. La stragrande maggioranza, circa il 74% a livello nazionale, vuole che l'acciaieria venga rilanciata restando sotto proprietà italiana, una posizione condivisa con forza anche in Puglia, dove la percentuale sale all'86,1%. Il sondaggio però non ha isolato un dato meramente tarantino. Per il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, non c'è una scelta tra Ilva e lo sviluppo di altre economie per la città, una fra tutte l'industria del turismo. Eppure nella percezione degli italiani alla domanda «La città di Taranto, con media annua di 20 microgrammi per metro cubo, ha il secondo valore più basso fra tutti i capoluoghi di provincia della Puglia», l'80% ha risposto no. Serve una vision complessiva.

0: che investa l'economia, cultura, ambiente e territorio, ha detto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Tuoma.
1: Perché effettivamente è giusto che il nostro governo si renda conto della grande opportunità che può diventare questo stabilimento, invece oggi lo stiamo vedendo come un peso.
0: Tra il richiamo alla sovranità industriale e l'esigenza di una transizione ecologica, l'opinione pubblica, insomma, sembra aver tracciato una strada precisa. La fabbrica deve vivere e deve farlo parlando italiano.
2: E intanto è in corso oggi la seconda giornata del Salone dell'Impresa. Per questo noi abbiamo in video collegamento il direttore Enzo Ferrari. Buon pomeriggio, Enzo.
3: Sì, buon pomeriggio, Deborah. Siamo al Circolo Ufficiali della Marina Militare, dove è in svolgimento la seconda giornata del Salone Mediterraneo dell'Impresa. L'iniziativa voluta dalla Confcommercio per mettere a confronto più realtà imprenditoriali e associative per tracciare un percorso di sviluppo da declinare poi per la città e la provincia di Taranto. Questa mattina altri panel molto interessanti sul porto, ad esempio, e sul tema della rigenerazione urbana. Abbiamo ascoltato esperienze importanti dove il percorso di rigenerazione urbana in altre realtà, come ad esempio Ferrara, Varese, Bari, ha portato già a risultati molto soddisfacenti. Abbiamo avvicinato Paolo Testa, che è il responsabile nazionale della Confcommercio, proprio sul tema della rigenerazione urbana. Ascoltiamo cosa ci ha detto. Un tema fondamentale di questo incontro, il rapporto non sempre agevole tra mondo produttivo e amministrazioni locali, ed è stato firmato anche un protocollo per agevolare questo dialogo.
4: È un dialogo complesso perché ci sono da tutelare e da rappresentare degli interessi che non sempre sono convergenti. Ovviamente le associazioni di rappresentanza delle imprese mirano a tutelare, garantire una certa vitalità ai propri associati e l'amministratore locale si deve occupare dell'intera città e di rappresentare tutti i cittadini. Questo può generare a volte delle divergenze, però il protocollo nazionale che abbiamo firmato ormai 3 anni fa con il presidente allora dell'ANCI Antonio De Caro e il presidente Carlo Sangalli è poi stato declinato e oggi viene firmato qui localmente tra l'Associazione di Confcommercio di Taranto e l'ANCI regionale della Puglia, ha proprio questa finalità. L'idea è quella di individuare dei terreni di convergenza, delle iniziative che si possono realizzare insieme. È un impegno reciproco che il mondo dei comuni e il mondo delle economie di prossimità prende uno per l'altro, di mirare a un obiettivo condiviso, che è quello di arrestare la desertificazione commerciale, rigenerare le nostre città, rigenerare i centri storici, ridare vitalità a delle città che oggi vediamo in sofferenza. Sono fattori tanti, anche che vengono da molto lontano e quindi sono difficili da aggredire. Pensiamo all'e-commerce, come ha cambiato le abitudini di consumo di tanti cittadini, di tutti quanti noi, e che hanno delle conseguenze invece proprio nella strada sotto casa nostra, perché il negozio chiude, il negozio fa fatica. E quindi dobbiamo, il comune per la sua responsabilità e l'associazione di Confcommercio per la sua, lavorare insieme proprio per costruire dei percorsi di rigenerazione.
2: Dunque torniamo in studio questa mattina a Palazzo di Città tra l'assessore Sabrina Lincesso. Ci si è tenuto un incontro tra l'assessore e le famiglie e la cooperatrice del territorio per chiarire le modalità di accesso e di pagamento ai centri estivi.
5: Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere ai centri estivi, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione necessaria presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato le famiglie più fragili. I genitori, infatti, hanno scoperto che potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ottenendo un massimo di 400 euro per i minori normodotati e 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una condizione di disagio parzialmente risolta con il supporto delle cooperative, come ha spiegato Maria Michela Magrì, coordinatrice degli Amici di Winnie.

0: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere.
1: Per alcune famiglie con minori con disabilità, invece, il rimborso di 800 euro non riesce comunque a coprire le reali spese che devono affrontare per i servizi e per le figure professionali richieste, che spesso arrivano fino a 1200 euro, come ha raccontato Anna Sale, mamma di Giada.
2: Il problema appunto è rientrare con quell'importo messo a disposizione, con l'importo messo a disposizione del comune nella copertura di più settimane, cosa che risulterà molto difficile a quanto pare, quindi ci sarà un importo da aggiungere altrettanto importante per poter coprire quantomeno i mesi estivi.
1: Nonostante queste problematiche, che sono state poi raccolte e discusse in privato, l'assessore Lincesso ha mostrato una buona partecipazione da parte delle famiglie.
3: Sono già pervenute 360 richieste e si può inoltrare la domanda di candidatura entro il 7 giugno. Dopo il 7 giugno verrà pubblicata la graduatoria, dall'ISE più basso all'ISE più alto. Anche i minori con disabilità avranno più accessi. L'anno scorso solo 20 minori con disabilità hanno avuto l'opportunità di frequentare i nostri centri estivi. Quest'anno invece non ci saranno limiti di posti.
4: Ed ora Valentina Castellaneta ci parla dei lavori di ieri pomeriggio della massima assise cittadina.
5: Una seduta consiliare piuttosto difficile che ha portato all'approvazione del rendiconto finanziario 2025 del Comune di Taranto. Il documento contabile è passato con 19 voti a favore e 8 contrari, ma il dibattito in aula è stato ben lontano dall'essere una mera formalità tecnica. A difendere la tenuta dei conti, il presidente della Commissione Bilancio Luca Contrario, che ha parlato di un risultato positivo con un avanzo di gestione di 9,4 milioni di euro. Contrario ha spiegato che il risultato nasce da due operazioni chiave: lo svincolo di 5 milioni di euro dopo una sentenza favorevole del TAR sui BOC e la necessaria pulizia del fondo crediti di dubbia esigibilità, liberando risorse ferme da anni. Tuttavia le opposizioni non ci stanno. Il consigliere Francesco Tacente ha motivato il suo voto contrario denunciando una profonda distanza dall'equilibrio formale dei bilanci e la realtà vissuta dai cittadini. Le opposizioni in generale hanno accusato la giunta Bitetti di non essersi mai realmente discostata dalla gestione precedente. La discussione ha dunque spostato l'attenzione dal dato puramente tecnico alle priorità sociali e occupazionali della comunità, mettendo in luce una divergenza di vedute sulle capacità dell'amministrazione di tradurre il bilancio in risposte concrete ai bisogni del territorio. Le opposizioni compatte contro la giunta hanno anche bocciato la gestione contabile, chiedendo con forza una maggiore attenzione per il decoro urbano e la qualità dei servizi, messi a dura prova dalle criticità finanziarie. Sul fronte fiscale la seduta ha confermato la rimodulazione del calendario per le rate della Tari. I cittadini avranno più tempo con le scadenze slittate al 16 luglio, settembre, novembre e gennaio. Un bilancio, quello del 2025, che mette in ordine i conti del comune ma che lascia aperti interrogativi politici importanti sul futuro reale e la capacità dell'amministrazione di incidere concretamente sui problemi e le quotidianità della città. L'utilizzo delle somme in avanzo sarà deciso successivamente, contestualmente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista per legge entro il 31 luglio.
4: Ed ora Federica Pompamea ci parla dei lavori in corso. Si tratta di lavori dell'acquedotto pugliese all'altezza della rotatoria tra Viale Magna Grecia e Viale Virgilio.
1: Dal 3 giugno inizieranno gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale nella zona compresa tra Viale Virgilio e Viale Ionio. In particolare Acquedotto Pugliese procederà con i lavori di manutenzione e riparazione che dovrebbero terminare il 19 giugno. Il programma è stato definito e condiviso con la polizia locale e con i tecnici comunali nel corso degli incontri dedicati al settore lavori pubblici. Le opere inoltre si inseriscono in un più ampio quadro di attività per garantire la piena funzionalità della rete e la sicurezza della viabilità urbana, anche in considerazione dei fenomeni di cedimento stradale che si erano verificati. Il Comune annuncia possibili modifiche temporanee alla circolazione, che saranno successivamente comunicate.
4: Da Taranto ai palchi più importanti d'Europa, passando per sacrifici, allenamenti e sogni costruiti giorno dopo giorno, gli Stop Rules Crew conquistano il titolo di vicecampioni d'Europa in Olanda e portano sul palco non solo una coreografia, ma il riscatto di un'intera città. 9 ragazzi che attraverso la danza stanno mostrando il volto più autentico di Taranto, fatto di talento, di passione e di determinazione nel servizio, il racconto della loro straordinaria impresa europea.

0: Preciso, vice campioni d'Europa. Sono gli Stop Rules, nove ragazzi uniti non solo dalla danza ma da qualcosa di ancora più forte, con la voglia di dimostrare che ancora da una realtà spesso raccontata solo per le sue difficoltà possono nascere storie straordinarie. E all'Europeo disputato nei giorni scorsi in Olanda, a Maastricht, questi ragazzi hanno portato sul palco molto più di una coreografia, la seconda, come detto, in Europa. Hanno portato la loro storia, le rinunce, la fatica, i momenti difficili, ma soprattutto l'orgoglio di rappresentare Taranto davanti a tutto il palcoscenico europeo. Dietro ogni passo ci sono mesi di allenamenti, cadute, tensioni e sacrifici condivisi, ma ci sono anche amicizie, appartenenze, la forza di chi ha scelto di credere nello stesso sogno quando sembrava impossibile. E forse il traguardo più grande non è solo quello del titolo di vice campioni d'Europa, ma l'emozione di aver dato voce attraverso la danza a un'intera generazione che chiede di essere vista per il proprio talento e non per i propri limiti. Perché questi ragazzi hanno dimostrato che da Taranto possa nascere bellezza, determinazione e sogni capaci di superare ogni confine. Hanno trasformato la passione in riscatto, la fatica in forza e un palco europeo in motivo di orgoglio per un'intera città. E oggi, attraverso la loro danza, stanno raccontando al mondo il volto più autentico della loro terra, da campione d'Europa.
1: E prima di andare avanti con la pagina sportiva, un'integrazione con riferimento a quanto abbiamo raccontato, quanto è accaduto nel comune di Laterza. Dunque, ci sarebbe stata tra il sindaco appena eletto e il comandante dei vigili urbani una vera e propria colluttazione, al momento da richiedere il soccorso degli operatori sanitari del 118 e il ricovero di entrambi presso l'ospedale di Castellaneta. Andiamo avanti, lo facciamo con il servizio firmato da Francesco Friuli sul Taranto Calcio.
0: Il Taranto, tornato al lavoro dopo aver ripreso la preparazione, guarda con attenzione al percorso che lo attende da qui sino al finale di stagione. Il match di ritorno contro l'Apice di domenica prossima è decisivo per poter accedere alla finale nazionale, in programma il 7 e 14 di giugno, vale un posto in Serie D. Proprio al termine della sfida di domenica si conoscerà anche l'avversaria, in quanto sabato ci sarà il match tra Matese e Gladiator. L'atteggiamento è questo, quello che il tecnico Ciro D'Annunzio sta cercando di imprimere nella testa dei suoi ragazzi per domenica prossima.
2: Non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo la partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0, perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili, perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara.
0: Nelle prossime ore invece sarà sbloccata la questione riguardante i biglietti, dovrebbero essere 600 a disposizione dei sostenitori ionici, fisicamente andranno acquistati a Taranto in modo tale da poter essere presenti in campagna con il tagliando in mano per creare soprattutto una scenografia similare a quella vista domenica, ma soprattutto i posti a disposizione dei tifosi del Taranto saranno, come detto, 600, quasi pari a quelli di casa, 800.
1: Intanto il Martina Basket torna in Serie C.
0: Se in provincia Castellaneta ha ancora dei punti interrogativi sul basket di Serie B interregionale, c'è chi la Serie C l'ha ritrovata proprio nelle ultime ore. La formazione di Martina infatti è riuscita a conquistare la promozione in Serie C grazie al successo contro Foggia in gara 3 del playoff di divisione regionale 1. Ancora una volta a raggiungere una promozione nel territorio tarantino ci ha pensato Nicola Leale. Il coach ha così spiegato durante l'ultima puntata di Onda Rosso Blu come è stato costruito il successo.
3: Martina quest'anno mi aveva proposto un progetto abbastanza ambizioso, nel senso che avevano voglia di provare a fare un campionato di livello e soprattutto, diciamo, centrare sicuramente la fase playoff per poi andarsi a giocare tutte le carte. Questa cosa siamo riusciti a farla, diciamo, nel primo anno che sono arrivato a Martina, una società sicuramente molto ambiziosa e devo dire anche molto organizzata. E alla fine è andata bene, nel senso siamo riusciti a centrare l'obiettivo alla nostra prima chance, quindi è stato un,

0: bel campionato abbastanza, diciamo anche abbastanza tosto. Abbiamo concluso l'iter proprio l'ultima giornata possibile e immaginabile, arrivando appunto in gara 3 a Foggia, dove ieri è stata veramente una bolgia sia per il pubblico presente ma soprattutto per i 29 gradi che erano all'interno del palazzetto.
1: Il nostro appuntamento con l'informazione di oggi termina qui. Io vi ricordo che c'è la possibilità di segnalare particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo, subito dopo la sigla finale del telegiornale, con l'approfondimento di oggi, dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi ci permetterà di approfondire l'aggressione di oggi, l'ennesima aggressione da di un autista di un mezzo pubblico di Chima Mobilità, con il segretario della FILT CGIL Francesco Zotti. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Come già preannunciato prima della chiusura del telegiornale, ci occuperemo di un'ennesima aggressione, quella avvenuta questa mattina alle 7:30 ai danni di un conducente di un mezzo pubblico di Chima Mobilità. Noi per parlarne abbiamo in collegamento telefonico Francesco Zotti, che è il segretario della FILT CGIL. Buon pomeriggio, Zotti.
1: Sì, salve, buon pomeriggio.
0: E dunque, io partirei dal nostro servizio di cronaca, quello che abbiamo realizzato proprio questa mattina, una volta raccolti gli elementi del fatto. Sentiamo. Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Chima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7:30 su un mezzo della linea 3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cestinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno per poi buttarla per terra, frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata. E dunque Zotti, questi i fatti accaduti oggi, ma vogliamo innanzitutto ricordare che ci sono stati chiaramente dei precedenti dello stesso tipo.
1: Assolutamente. Sì, ci sono stati precedenti, questa volta ci ritroviamo magari nel centro cittadino, quindi in città, magari precedentemente queste situazioni avvenivano più in periferia, però io l'ho sempre annunciato, sempre sottolineato, questo sta diventando un fenomeno di emergenza sociale, emergenza sociale che poi i riflettori li abbiamo accesi su quell'ultimo omicidio che c'è stato a Taranto, però noi lo stiamo denunciando ormai a gran voce, ad alta voce, da tempo, non si può più eludere questi fenomeni. Bisogna denunciare, bisogna che sia il personale impegnato, quindi il personale viaggiante e anche l'utenza debba denunciare. Bisogna denunciare questi fenomeni perché insomma, sono sempre più frequenti. Oggi addirittura il riscontro l'abbiamo avuto in città di Taranto, quindi in pieno giorno. Con degli studenti a bordo, quindi utenti che magari spaventati non potevano manco difendersi da questo facinoroso con una bottiglia in mano, e meno male com'è andata. Cioè, lo stiamo ripetendo, la FILT come la FILT CGIL, come le altre organizzazioni presenti in azienda, lo ripetono ormai da tempo. Abbiamo fatto anche numerosi incontri in prefettura con le forze dell'ordine, con Sua Eccellenza il Prefetto, ma ancora assistiamo e verifichiamo infatti che ci sono questi fenomeni, questi atti vandalici.
0: Ecco, secondo
1: Vorrei
0: lei
1: ricordare.
0: che cosa concretamente si potrebbe fare? Denunciare certamente, chiamare le forze dell'ordine certamente, ma poi ci sono degli strumenti concreti che consentono
1: Beh,
0: di evitare
1: sì.
0: tutto questo?
1: Evitare no, ma di frenare sì, perché evitare sarebbe la tempestività delle forze dell'ordine che potrebbero evitare insomma, il fenomeno, ma va anche detto magari all'autista o all'utente che sta assistendo di intercettare, di chiamare immediatamente
0: Ecco,
1: le
0: chiedo
1: forze
0: scusa se la
1: dell'ordine.
0: interrompo, ma questa mattina quello che mi è stato riferito dall'autista, c'è stato proprio un utente che è intervenuto proprio per
1: Sì,
0: riportare alla calma l'aggressore e che è stato lui stesso vittima di minacce, importanti. Pare che insomma, l'aggressore con un pezzo della bottiglia rotta, abbia cercato insomma di minacciarlo.
1: Io credo che come tutti abbiamo visto il video, perché girava un video sui social di questa persona che minacciava con questa bottiglia l'utente, che in quel momento magari ha rischiato anche la persona, ha rischiato se stesso per poter difendere e cercare di allontanare questo ragazzo, perché di un ragazzo si trattava. Io non vorrei che l'utenza debba rischiare, o il cittadino debba rischiare, né tantomeno chi trasporta l'utenza, perché attenzione, ogni qualvolta c'è uno sputo, un'aggressione, un pugno, uno schiaffo a un autista, al personale viaggiante, al verificatore, a chi controlla i biglietti, quella è una lacerazione nei confronti di quella persona. Non te la dimentichi, anche perché non puoi reagire. E tra le altre cose, lo ricordo, lo ripeto sempre, l'autista conduce un mezzo, porta un mezzo con 50-55 persone a bordo, quindi ha una responsabilità, non può subire queste sollecitazioni dal punto di vista psicologico e anche fisico soprattutto. Ecco, oggi stiamo imparando, perché magari prima non lo si faceva così frequentemente, stiamo imparando a difenderci con la denuncia, ma i fenomeni crescono. Purtroppo crescono, e io credo che la città di Taranto questo non se lo merita, perché la città di Taranto oggi deve dare un quadro diverso, più colorato, anche perché andiamo incontro ai giochi del Mediterraneo, andiamo incontro a un fenomeno, quello che sarà innovativo, delle BRT, cioè noi siamo alla vigilia. Siamo alla vigilia di un trasporto nuovo a livello nazionale, e ancora combattiamo questi fenomeni. No, basta, bisogna prendere e punire.
0: Ecco, vogliamo ricordare, Zotti, che il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, ha più volte chiesto al ministro Piantedosi di irrobustire l'organico delle forze di polizia che sono presenti sul territorio, in modo da rendere la sorveglianza, il controllo, anche la tempestività degli interventi durante le emergenze più capillare. Ecco, questo potrebbe certamente aiutare.
1: Questa cosa io la ricordo bene, ha fatto benissimo Piero Bitetti, il primo cittadino, a fare questo, però le forze dell'ordine purtroppo ci ripetono molto spesso, molto frequentemente, che l'organico non hanno a disposizione un organico sufficiente per naturalmente seguire ogni caso, assolutamente, però sono sempre pronti a intervenire, questo sì. E molto spesso abbiamo interessato i vigili urbani, il corpo dei vigili urbani, ma anche gli stessi vigili urbani ci dicono non possiamo, perché abbiamo un organico che non ci permette molto spesso di poter intervenire tempestivamente, quindi fa benissimo. Fa benissimo Bitetti a interrogare e a gridare anche lui che qui ci vuole qualcosa che debba far cambiare il passo da questo punto di vista, assolutamente. Io non ne vorrei parlare più, io l'ho detto anche qualche mese fa, quando c'è stato l'ultimo episodio a Lido Azzurro, qualcuno se lo ricorderà, certo. Io ricordo ancora il sasso piantato nel parabrezza del pullman che voleva colpire l'autista. Dobbiamo smetterla. Questa è un'emergenza, che va attenzionata seriamente.
0: Ecco, a questo proposito andiamo un po' al di fuori di quello che è l'episodio di oggi, quindi l'aggressione all'autista di un mezzo pubblico. Andiamo a occuparci in genere dell'atteggiamento che vediamo sul nostro territorio, ma non solo, aggressioni anche ai danni degli operatori sanitari, cioè nei confronti di chi sta facendo il proprio lavoro, ma anche il gravissimo fatto che noi abbiamo registrato a Taranto il 9 maggio scorso in Piazza Fontana. C'è una cultura tra virgolette cultura della violenza, una tendenza in questo momento a approcciarsi, a confrontarsi con gli altri non attraverso il dialogo, non attraverso appunto la tranquillità, insomma appunto il dialogo, ma in maniera ben diversa. Possiamo possiamo dire che abbiamo tanti esempi purtroppo di questo tipo. Ripeto, non solo a Taranto, perché pare sia un fenomeno diffuso.
1: Diffuso, è un fenomeno diffuso naturalmente, però noi guardiamo la nostra città che vorremmo, insomma, diventasse quella che poi deve diventare il fiore all'occhiello della regione Puglia, assolutamente. Noi vogliamo la città ionica come una città all'avanguardia, una città che debba dare un quadro colorato, bello, positivo. Perché c'è questo? Perché c'è un'abitudine. Dal mio punto di vista, questa è un'abitudine sbagliata di quei cittadini che utilizzano la violenza per potersi esprimere. Ecco, questa abitudine deve cambiare. Per come può cambiare? Io ho un'idea. Iniziare dalle scuole. Spesso l'abbiamo detto. Iniziare dalle scuole perché chi ha ucciso l'extracomunitario, quel povero Cristo che andava a lavoro la mattina alle 5, non è stato un ubriaco o un adulto in preda a fumi mentali. Sono stati dei ragazzi. Sono stati gli stessi ragazzi, per dire, per fare un esempio, gli stessi ragazzi che colpiscono gli autobus. Sono i ragazzi che vanno rieducati, riportare nelle scuole quell'educazione, quel buon senso, quell'educazione civica. È il servizio. Che cos'è il servizio pubblico? Gli ospedali, le scuole. Gli autobus è un servizio pubblico, devi sapere, devi capire come ti devi comportare in un autobus, in un ospedale, in una scuola.
0: Certo.
1: Non si può utilizzare la forza, la violenza.
0: La
1: Questa
0: legge del
1: cosa
0: più
1: la dobbiamo.
0: forte.
1: Esatto, non siamo più nel 1940, nel 1950, non siamo paesi che non possono permettersi di educare questi ragazzi. Sono ragazzi che vanno ripresi. Quei ragazzi alle 5 del mattino non dovevano stare lì in giro,
0: Certo.
1: assolutamente, dovevano
0: Torna
1: stare a casa per prepararsi alla
0: assolutamente
1: scuola.
0: la necessità di rivedere, lo abbiamo ripetuto tantissime volte dal 9 maggio scorso, di rivedere la funzione delle agenzie educative. Non parliamo solo della scuola, parliamo prima di tutto della famiglia, quelli sono in particolare contesti molto molto particolari, ma anche i vari riferimenti, ciò che prima era punto di riferimento anche nella società, la stessa chiesa, insomma, vanno riviste tutte le agenzie educative. Dunque, intanto è terminato il tempo a nostra
1: Io vi dico solamente una cosa, se mi permetti. Noi siamo pronti come parti sociali, lo abbiamo sempre detto come CGIL, siamo pronti ad un confronto che deve essere costruttivo anche a livello politico-sindacale, sulle criticità del territorio. Questa è una criticità del territorio, è importante. Abbiamo vissuto qualche giorno fa quell'episodio che non voglio più magari manco pensare. Quindi è una scossa che ha dato alla città di Taranto quell'episodio. Ecco, adesso ripartiamo,
0: Certo.
1: rimettiamo, formiamo un tavolo, mettiamoci tutti i protagonisti, le parti sociali, le parti politiche, le istituzioni e verifichiamo, ognuno avrà il suo pensiero, ognuno avrà il suo modo di poter risolverla o cercare di risolverla
0: Di
1: questa
0: dare il proprio
1: situazione.
0: contributo,
1: Diamo il
0: semplicemente.
1: nostro
0: Certo,
1: contributo, io mi
0: certo.
1: metto a disposizione, lo faccio come sindacato, lo faccio come categoria dei trasporti perché lo abbiamo subito e lo subiamo ancora. Costruiamo
0: Bene.
1: un tavolo, costruiamo un futuro.
0: Va bene. Grazie, grazie a Francesco Zotti, il segretario generale della FILT CGIL di Taranto. Abbiamo parlato dell'aggressione di oggi, ma non solo. Grazie per questo contributo. Grazie come
1: Grazie
0: sempre ai
1: a voi.
0: nostri telespettatori per essere stati con noi. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo, ogni mercoledì dalle

0: Stella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Mattinata di altissima tensione nel municipio di Laterza. Una violenta discussione tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La discussione è degenerata al punto che entrambi sono finiti in reparti separati all'ospedale San Pio di Castellaneta per degli accertamenti, non essendo ancora chiaro se si sia trattato di uno scontro fisico o di un malore per la forte agitazione. All'origine della lite è l'accusa del sindaco a Frigiola di voler registrare il colloquio. Entrambi annunciano querele. Il segnale di aiuto contro la violenza salva una donna a Massafra. Nella notte del 22 maggio i carabinieri hanno arrestato un 32enne barese per atti persecutori, violenza privata e lesioni alla compagna. Durante una violenta lite in auto sulla strada statale 100, l'uomo l'ha colpita al volto e le ha tolto il cellulare. Giunta in un'area di servizio, la vittima ha rivolto il celebre gesto silenzioso d'aiuto verso un'altra vettura. Gli occupanti hanno subito allertato il 112 e seguito l'auto. Dopo un'ulteriore aggressione, la donna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi dai soccorritori. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Taranto. Si sciolgono i nodi per i centri estivi. Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato i nuclei più fragili. I genitori, infatti, secondo le nuove regole, potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ricevendo un massimo di 400 euro per i bambini normodotati ed 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una situazione risolta parzialmente anche grazie al supporto delle cooperative, che permetteranno l'anticipo solo della prima settimana. Le domande inoltre possono essere inviate fino al 7 giugno. Il comune di Taranto ha chiuso senza esito la procedura per l'incarico di elevata qualificazione in cultura, turismo ed eventi. La selezione avviata il 4 febbraio con 4 candidature ricevute è rimasta sospesa per mesi senza alcuna istruttoria ed è stata infine archiviata. Alla base dello stop, secondo una determina del gabinetto del sindaco, c'è un'imminente ridefinizione dell'assetto organizzativo della direzione. Il congelamento di questo ruolo strategico però rischia di rallentare la futura programmazione estiva e culturale della città. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Venerdì 29 maggio, doppio appuntamento a Taranto con Cesare Veronico. Al Mondadori Bookstore di Via De Cesare alle 18.30 ci sarà l'incontro su Taranto dagli anni 80 al Medimex e la presentazione dei volumi 80 New Wave New Sound e Adrian Borland and Sound. In serata Spazio Porto invece ospita un focus sull'imminente Medimex, seguito dal DJ set rock, wave ed indie con Baroni e Nitti. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Tra squalifiche e infortuni, il Taranto ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Nelle prossime ore sarà aperta la prevendita fisica per i sostenitori rossoblù, ossia dovranno acquistare il tagliando prima di partire per la trasferta in Campania. Si attende, come già annunciato dal 21 di giugno sui nostri canali, la possibilità di poter avere 600 biglietti a disposizione, in modo tale che i tifosi del Taranto potranno essere quasi equamente distribuiti come quelli dell'Apice sugli spalti.
3: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Bossa, Bossa Nostra. È il ritorno di Gaia con una canzone che poi va a riprendere naturalmente quelle che sono le sue origini brasiliere, devo dire, canzone che si preannuncia altro grande successo che ci farà compagnia nei prossimi mesi. Sicuramente lo ritroveremo in quella che è la nostra classifica ufficiale, la top chart con le 30 più forti, naturalmente più programmate su Cittadella, la radio. Ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con Paolo D'Andrea per circa due ore, il nostro Gianni Coletti alla parte tecnica, tra pochissimo i contatti. Ci sono The Colors.

come sempre i grandi successi, la bella musica che vi proponiamo nel nostro grande pomeriggio. Beh, con The Colors, una canzone che sicuramente ci farà compagnia anche nei prossimi mesi, nei mesi caldi, con Stash che ha tirato fuori questo successone che è arrivato ai primi posti naturalmente anche della nostra classifica. Con piacere lo abbiamo ritrovato anche questa sera. Bene, contatti 339 6806868. Siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Eccolo qua, grande ritorno per Miles Smith, altro grande artista che ricordiamo con un'altra grande canzone, Stargazing, certificata oro in Italia, poi ce lo ricordiamo per la vittoria del Rising Star, nomination anche ai Brit Awards nella categoria Song of the Year, con un altro grande successo, Nice to Meet You, invece adesso lo troviamo in coppia con un altro grande artista, Niall Horan, che riflette un po' quello che è il loro forte legame creativo e umano, nato poi tra l'altro nel tempo. Grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno del nostro appuntamento. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV. Sono le 18.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
3: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
4: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone sono infette su 10.
3: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
4: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
3: Lo sport con il ciclismo, il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

come sempre ogni mezz'ora vi regaliamo una canzone nuova, un nuovo singolo che poi naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione, in quelle che sono le nostre classifiche. Ritorno importante, beh, una voce che abbiamo poi conosciuta con successoni pazzeschi, Ritorno per Elisa, con questo singolo poi scritto tra l'altro in coppia anche con il grande Dardas. La canzone si chiama Morè, che poi va a lanciare anche un nuovo lavoro più ampio che uscirà prestissimo, canzone che esplora un concetto adulto di amore basato tra l'altro sulla libertà. Beh, tra mezz'ora come sempre ritorna a questo appuntamento, pronti a farvi conoscere un'altra bella novità. Si riparte con Driving, buona serata, questo è Somber.

è forte, molto molto bravo. Pensate, al New York Times lo ha definito un fenomeno culturale, si chiama Somber, lo abbiamo conosciuto tempo addietro con Onbreaker, altro grande successo, esce con questa canzone Potential, presentata poi al Coachella 2026, con un testo importante perché affronta quelli che sono i sentimenti, la nostalgia e la follia legati a una relazione passata interrotta poi troppo presto. C'è un bel tour che lo vedrà protagonista a 39 date e che partiranno praticamente il prossimo autunno per gli Stati Uniti, con un tour grandioso che vede naturalmente questa grande voce girare con i suoi successi. Oh, tra pochissimo saluti, devo fare però un primo saluto a Alessandra che poi vi richiede questo bel successo nuovo italiano per Antonacci.

0: Grande ritorno con Antonacci, con questa canzone che non è solo un inno romantico, ma un invito a riconoscere quello che è il valore delle relazioni e della presenza reciproca. Testo importante, insomma, che parla comunque, nonostante ciò, d'amore, come ci ha abituato nelle sue canzoni il grande Antonacci, con questo bel ritorno. C'è un bel tour che volevo consigliarvi, perché partirà con questo Unplugged 2026, questo tour che porterà naturalmente Antonacci in giro in 4 luoghi d'eccezione del nostro paese per bellezza, arte e cultura. 4 straordinarie arene per 40 concerti, per gli unici appuntamenti estivi che naturalmente lo vedranno protagonista. Quindi, se avete la possibilità, non perdete live questi appuntamenti estivi per il grande Antonacci. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari.

0: territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

come sempre grandi successi, abbiamo riacceso la macchina del tempo col nostro Rewind, dove ripeschiamo la grande musica. Beh, successo incredibile, ripescaggio con i New Order, Blue Monday, canzone del 1983. Pensate, solo questo è stato il singolo a 12 pollici più venduto della storia della musica. Insomma, successone pazzesco che abbiamo ritrovato in questo appuntamento che tra mezz'ora, come sempre, ritorna per regalarvi naturalmente un grande successo al passato e riaccendere naturalmente la nostra macchina del tempo. Bene, un paio di saluti. Flavia mi scrive da Taranto, ben ritrovata con noi, un saluto anche a Vanessa. E Giulio invece da Bari ci guardava attraverso il canale 94, grazie naturalmente per la preferenza, ben ritrovato con la musica di Cittadella.

Summer Funk, ritorno per Gabbani con la canzone che sicuramente apre ufficialmente quella che è la stagione estiva dei grandi singoli, dei grandi successi che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Però con questo singolo va a festeggiare quelli che sono i suoi 10 anni di carriera, soprattutto dal debutto a Sanremo Giovani, che l'ho visto protagonista con un altro, insomma, bel successo. Gabbani, che abbiamo ritrovato poi tra l'altro come bella novità proprio 7 giorni fa. Buona serata, questo è Driving.

0: questo ci piace. Si chiama Irvy, grande, grande voce, grande personaggio, grande artista che insomma sta girando bene con questa Lie to Me, si chiama così la canzone. Come ha dichiarato lo stesso artista, è un singolo che parla di quel momento esatto in cui si conosce già la verità, ma una parte di se stesso preferisce aggrapparsi alla fantasia piuttosto che affrontare quella che alla fine è di una storia d'amore. Penso ci sia anche qualcosa di autobiografico nel testo di questa canzone, di questo bel singolo che ritroveremo sicuramente anche nella nostra classifica ufficiale. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Mattinata di altissima tensione nel municipio di Laterza, una violenta discussione tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La discussione è degenerata al punto che entrambi sono finiti in reparti separati all'ospedale San Pio di Castellaneta per degli accertamenti, non essendo ancora chiaro se si sia trattato di uno scontro fisico o di un malore per la forte agitazione. All'origine della lite è l'accusa del sindaco a Frigiola di voler registrare il colloquio. Entrambi hanno querele. Il segnale di aiuto contro la violenza salva una donna a Massafra. Nella notte del 22 maggio i carabinieri hanno arrestato un 32enne barese per atti persecutori, violenza privata e lesioni alla compagna. Durante una violenta lite in auto sulla strada statale 100, l'uomo l'ha colpita al volto e le ha tolto il cellulare. Giunta in un'area di servizio, la vittima ha rivolto il celebre gesto silenzioso d'aiuto verso un'altra vettura. Gli occupanti hanno subito allertato il 112 e seguito l'auto. Dopo un'ulteriore aggressione, la donna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi dai soccorritori. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Taranto. Si sciolgono i nodi per i centri estivi. Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato i nuclei più fragili. I genitori, infatti, secondo le nuove regole, potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ricevendo un massimo di 400 euro per i bambini normodotati ed 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una situazione risolta parzialmente anche grazie al supporto delle cooperative, che permetteranno l'anticipo solo della prima settimana. Le domande inoltre possono essere inviate fino al 7 giugno. Il comune di Taranto ha chiuso senza esito la procedura per l'incarico di elevata qualificazione in cultura, turismo ed eventi. La selezione avviata il 4 febbraio con 4 candidature ricevute è rimasta sospesa per mesi senza alcuna istruttoria ed è stata infine archiviata. Alla base dello stop, secondo una determina del gabinetto del sindaco, c'è un'imminente ridefinizione dell'assetto organizzativo della direzione. Il congelamento di questo ruolo strategico però rischia di rallentare la futura programmazione estiva e culturale della città. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Venerdì 29 maggio, doppio appuntamento a Taranto con Cesare Veronico. Al Mondadori Bookstore di Via De Cesare alle 18.30 ci sarà l'incontro su Taranto dagli anni 80 al Medimex e la presentazione dei volumi 80 New Wave New Sound e Adrian Borland and Sound. In serata Spazio Porto invece ospita un focus sull'imminente Medimex, seguito dal DJ set rock, wave ed indie con Baroni e Nitti. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
5: Tra squalifiche e infortuni, il Taranto ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Nelle prossime ore sarà aperta la prevendita fisica per i sostenitori rossoblù, ossia dovranno acquistare il tagliando prima di partire per la trasferta in Campania. Si attende, come già annunciato dal 21 di giugno sui nostri canali, la possibilità di poter avere 600 biglietti a disposizione, in modo tale che i tifosi del Taranto potranno essere quasi equamente distribuiti come quelli dell'Apice sugli spalti.
4: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

e canzoni nuove in quello che è l'appuntamento New Hit. Come sempre, insomma, siamo pronti a regalarvi una novità che poi ritroveremo nella nostra programmazione. Silvia Salemi, che poi d'altronde è stata anche ospite proprio 7 giorni fa, intanto la ritroviamo con questa bella novità, si chiama End of Silence, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana con un tema importante, molto delicato, quella della malattia del secolo. Insomma, all'interno di questo testo doveva raccontare la storia di una persona a lei cara che ha vissuto, devo dire, un percorso difficile. Bene, fra mezz'ora, come sempre, ritorna questo appuntamento, vi regaliamo un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, Gio Nicoletti alla parte tecnica. Ben ritrovati, questo è Driving.

0: si balla con Magnetic, il singolo di debutto di questo trio norvegese, si chiama The Bausa, band originaria di Bærum, insomma il singolo rilasciato insieme a questo doppio lavoro, insieme a un altro grande successo, Addicted to Your Love, altro bel singolo che naturalmente avremo modo magari di risentire anche all'interno del nostro appuntamento. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. E Iraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Iraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo: in chiusura il danese Velgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario di un chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro, tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali

0: di patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Siamo negli anni Ottanta, ripescaggio bellissimo di Jim Somerville, The Common Arts, 1986, Don't Live This Way, insomma, grande successore, insomma, che ha scalato le classifiche all'epoca, ma che con piacere abbiamo ritrovato in quello che è l'appuntamento che riaccende i motori della Time Machine e naturalmente vi riporta indietro nel tempo con un grande successo. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

francamente. Beh, 5 di mattina si chiama la canzone, l'abbiamo conosciuta nel 2024 con un bel X Factor, e torno con questa canzone che si è rivelato un bel successo, insomma, radiofonico, ma anche pian piano di classifica in punta di piedi, è entrata anche nella nostra programmazione, francamente, che va a chiudere l'appuntamento di questa sera. Grazie a quanti mi hanno messaggiato al 339-680-6868, devo fare un saluto a Marica dalla provincia di Bari, ci salutava, ci stava seguendo attraverso il canale 94, noi siamo in diretta TV sul canale 94 per Puglia e Basilicata, e devo anche ringraziare Gian Nicoletti che mi ha accompagnato alla parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta, ci risentiamo domani con Driving, se volete.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
1: Sono solo incredibilmente bello.
9: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
4: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
9: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
10: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
11: Versione A.
10: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
11: Versione B.
10: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
12: Dovete...
10: Gary. Shh.
4: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
13: Pensi di recuperarli?
4: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
14: Gen Con!
4: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
15: Bella la tua camicia.
10: È di seta.
15: Ovviamente.
10: Te l'ho appena detto. È di seta.
16: Cola!
15: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
10: Ogni singolo dettaglio.
15: Poliare ogni ingranaggio.
10: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1. Come on!
15: Raggio?
10: 300. No, 275.
15: Ti puoi decidere?
10: 250, abbattilo.
4: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
17: Intravedo un problema.
10: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
18: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
19: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
11: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
12: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
13: Non me ne frega niente.
12: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
14: Si muove.
11: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
5: Rischia di avere più di 20.000 anni.
12: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
16: Come ci si sente?
5: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
11: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
5: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
11: Viene proprio da un altro mondo. Perché viene da quel tempo là, quello infinito.
0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
17: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
20: Rosso di sera.
21: Rosso di sera.
20: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
22: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. In apertura ci occuperemo del caso esploso a La Terza, dove il nuovo sindaco neoeletto Giuseppe Cristella è ricoverato in ospedale dopo un alterco dai contorni ancora tutti da chiarire che stamattina ha avuto con il comandante della Polizia Municipale Sandro Frigiola. Poi dovremmo riuscire a contattare e a collegarci con Lucia Traetta, che è la sindaca di Fragagnano, eletta anche ieri nel turno elettorale di domenica e lunedì. Ma ci occuperemo anche di uno di un fenomeno che sta cominciando ad inquietare i cittadini di Grottaglie e non solo di Grottaglie, cioè questa presenza molto impattante, molto fastidiosa dal punto di vista dell'inquinamento acustico degli aerei militari che stanno compiendo esercitazioni partendo proprio dall'aeroporto di Grottaglie. Nella seconda parte invece parleremo del Salone Mediterraneo delle Imprese. Stamattina altri panel molto interessanti e ci occuperemo in particolare di cosa si è detto in materia, in tema di rigenerazione urbana. Poi concluderemo parlando dell'ILVA, delle indiscrezioni che sono trapelate su un possibile interessamento dell'ENI all'acquisizione dell'azienda siderurgica. Ma partiamo dalla Terza, dal caso Cristella. È collegato con noi Salvatore Colacicco, consigliere comunale di La Terza, collegato telefonicamente con noi, il consigliere comunale di La Terza, che è stato presente all'episodio di questa mattina. Innanzitutto, buonasera consigliere Colacicco.
23: Salve,
22: grazie.
23: Salve, buonasera a voi.
22: Grazie per aver accettato il nostro invito. La prima domanda, come sta il sindaco?
23: Allora, in questo momento il sindaco Giuseppe Cristella è ricoverato nel reparto di cardiologia presso l'ospedale San Pio di Castellaneta. Le condizioni attualmente non sono buone, però è in una situazione stazionaria. Domani ci saranno ulteriori accertamenti per capire insomma i primari cosa, insieme all'equipe dei medici, come interverranno.
22: Allora, consigliere Colacicco, le chiedo di ascoltare insieme a noi il servizio che abbiamo realizzato nel nostro telegiornale e poi cercheremo di capire se ci sono delle inesattezze, come è andata, perché lei era presente, è stato testimone di questo singolare e sconcertante episodio. Quindi chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio e poi lo commenteremo insieme con Salvatore Colacicco.
23: Sì.
2: Comincia con un ricovero in ospedale l'esperienza del nuovo sindaco di La Terza, Giuseppe Cristella. Il primo cittadino appena eletto sarebbe stato vittima di un episodio piuttosto sconcertante. Secondo quanto denunciato dai suoi sostenitori della lista Cristella, il sindaco stamattina si è recato nel suo ufficio e lì avrebbe ricevuto la visita del comandante della Polizia Municipale per affrontare problematiche sulla organizzazione del lavoro. Nell'ufficio era presente anche il consigliere comunale Salvatore Colacicco, ma stando a quanto denunciato dalla lista Cristella, il sindaco si sarebbe accorto di un gesto insolito da parte del comandante, come se quest'ultimo, avvicinando la mano alla tasca dei pantaloni, avesse azionato un registratore. Sempre secondo quanto riferisce la lista Cristella, il sindaco, accortosi di questa insolita situazione, ha chiamato tutti i dipendenti comunali a testimoniare quanto stava accadendo. Cristella è stato quindi colto da malore e immediatamente soccorso dal 118. Gli operatori sanitari, accertata la gravità delle sue condizioni, lo hanno immediatamente trasferito all'ospedale di Castellaneta. Dopo le prime cure ricevute, il sindaco è stato poi ricoverato nel reparto di cardiologia. Cristella ha quindi voluto rassicurare i cittadini sul suo stato di salute. Le mie condizioni sono buone, tornerò più forte di prima, le sue parole. Resta il giallo del presunto tentativo di registrazione del colloquio. I sostenitori di Cristella si chiedono se non si sia trattato di un tentativo di acquisire elementi compromettenti in danno del nuovo sindaco. Un episodio tutto da chiarire che non mancherà di avere sviluppi.
22: Colacicco, allora, cosa è successo? Lei ha assistito a questo episodio. Innanzitutto diciamo una cosa, stavano rimbalzando notizie relative a un presunto scontro fisico tra il sindaco e il comandante Frigiola. È così? C'è stato questo scontro?
23: Allora, io

0: Quello che posso dire in questo momento è che di tutta la situazione se ne stanno occupando le autorità preposte insieme ai legali. Io in questo momento sono fuori reparto di cardiologia insieme alla famiglia del sindaco Giuseppe Cristella. In questo momento non me la sento di commentare l'accaduto perché a noi è prioritario capire la situazione di Giuseppe, perché tutta la comunità in questo momento è in apprensione. Sicuramente avremo tempo e modo per parlare poi di quanto accaduto.
1: Ecco, consigliere, anche il comandante della Polizia Municipale è stato ricoverato in ospedale, però a quanto pare è stato già dimesso, giusto?
0: Sì, esatto,
1: Quindi le sue
0: proprio così.
1: condizioni, diciamo, non destano
0: Sì,
1: preoccupazione.
0: da quello che ho sentito, da quello che mi hanno detto, è stato dimesso.
1: Ma lei che ha assistito, comprendo la sua riservatezza, ma c'è stato questo tentativo di registrare la conversazione?
0: Io, come ho detto prima, non posso dire niente, però la situazione è stata molto gonfiata rispetto a quello che appunto è accaduto. Poi sicuramente faremo chiarezza, ma non c'è stato alcun scontro fisico e quindi la situazione poi sarà chiarita con le autorità preposte.
1: Qui c'è stata, possiamo dirlo, una discussione animata, insomma, che poi ha prodotto questo malore sia da una parte che dall'altra, insomma.
0: Io diciamo sono scosso ancora rispetto a questa situazione perché ieri c'è stata la proclamazione ufficiale del sindaco e oggi ci ritroviamo insomma da una situazione bella a una situazione spiacevole, quindi sono un po' di confuso quest'oggi. Insomma, da stamattina sono stato sempre a fianco del sindaco così come sono ora. Quello che posso dire è che siamo vicini a tutta la sua famiglia.
1: Va bene, grazie
0: Va bene,
1: consigliere
0: grazie
1: Colacicco. Ieri abbiamo visto le immagini festose del sindaco portato in trionfo, anche in groppa ad un cavallo, insomma, scene abbastanza insolite, che lasciavano presagire comunque momenti di grande gioia, e invece poi stamattina è successo questo fatto abbastanza spiacevole, insomma.
0: a voi. Salve. Sì.
1: Speriamo comunque, ovviamente, al di là di quelle che saranno le responsabilità eventuali da appurare da parte delle autorità, perché sicuramente ci saranno degli strascichi giudiziari sotto
0: Esatto.
1: questo aspetto, ma al di là di questo e delle responsabilità, ovviamente auguriamo al sindaco Cristella di rimettersi al più
0: Grazie,
1: presto.
0: grazie.
1: Grazie
0: Grazie,
1: al
0: a presto.
1: consigliere Salvatore Colacicco. E allora, proseguiamo nel nostro viaggio verso la scoperta dei nuovi sindaci che sono stati eletti nel turno di domenica e lunedì scorsi. Si è votato in 5 comuni della provincia di Taranto. Ci siamo occupati di Cristella alla terza. Ieri abbiamo ascoltato il sindaco, neosindaco di Montemesola, Vito Punzi, che è subentrato al fratello che aveva guidato il comune nei 5 anni precedenti. E stasera dovremmo riuscire a sentire la sindaca di Fragagnano, Lucia Traetta, unica sindaca, unico sindaco donna, quindi eletto in questa tornata elettorale. È stata eletta con il 63,12% dei voti, in assoluto 1965 voti contro i 1148 del suo sfidante Alfonso D'Attesi. Lucia Traetta si presentava con la lista civica Fragagnano 6.0, mentre Alfonso D'Attesi era in corsa con la lista Nuovi Orizzonti. Chiedo alla regia se siamo in collegamento. E allora direi a Gisberto Nicoletti, in attesa di collegarci con la sindaca di Fragagnano, di mandare in onda il servizio sui centri estivi del comune di Taranto, perché sappiamo in questi giorni ci sono state molte polemiche intorno appunto a questa vicenda dei centri estivi, perché insomma, si è detto che il comune magari stesse penalizzando le famiglie più bisognose. Vediamo il servizio. Stamattina c'è stata la conferenza a Palazzo di Città con l'assessore ai servizi sociali, che ha chiarito alcuni aspetti della

0: questione, vediamo il servizio.
1: Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere ai centri estivi, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione necessaria presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato le famiglie più fragili. I genitori, infatti, hanno scoperto che potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ottenendo un massimo di 400 euro per i minori normodotati e 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una condizione di disagio parzialmente risolta con il supporto delle cooperative, come ha spiegato Maria Michela Magrì, coordinatrice degli Amici di Winnie the Pooh.
2: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere.
1: Per alcune famiglie con minori con disabilità, invece, il rimborso di 800 euro non riesce comunque a coprire le reali spese che devono affrontare per i servizi e per le figure professionali richieste, che spesso arrivano fino a 1200 euro, come ha raccontato Anna Sale, mamma di Giada.
3: Il problema appunto è rientrare con quell'importo messo a disposizione, con l'importo messo a disposizione del comune nella copertura di più settimane, cosa che risulterà molto difficile a quanto pare, quindi ci sarà un importo da aggiungere altrettanto importante per poter coprire quantomeno i mesi estivi.
1: Nonostante queste problematiche, che sono state poi raccolte e discusse in privato, l'assessore Lincesso ha mostrato una buona partecipazione da parte delle famiglie.
4: Sono già pervenute 360 richieste. Si può inoltrare la domanda di candidatura entro il 7 giugno. Dopo il 7 giugno verrà pubblicata la graduatoria, dall'ISE più basso all'ISE più alto. Anche i minori con disabilità avranno più accessi. L'anno scorso solo 20 minori con disabilità hanno avuto l'opportunità di frequentare i nostri centri estivi. Quest'anno invece non ci saranno limiti di posti.
0: Bene, abbiamo difficoltà di collegamento con la sindaca di Fragagnano, però siamo collegati con Gregorio Marigiò, co-portavoce provinciale di Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra. Perché ci colleghiamo con... Buonasera Marigiò, la vediamo già in linea.
5: Buonasera.
0: Buonasera. E allora, perché questo collegamento con Gregorio Marigiò? Perché un deputato di Alleanza Verdi Sinistra, l'onorevole Davis Dori, ha presentato una interrogazione parlamentare per affrontare una questione che non solo a Grottaglie, ma anche nelle vicinanze, stiamo vivendo praticamente ogni giorno. Noi siamo qui al quartiere Paolo VI e ogni pomeriggio, ogni sera, sentiamo sfrecciare sulle nostre teste questi aerei militari che provocano un impatto sonoro davvero molto molto pesante, molto fastidioso. Marigiò, che cosa sta succedendo a Grottaglie?
5: Questo non lo sappiamo, diciamo, in realtà il deputato Davis ha fatto questa interrogazione scritta per capire effettivamente quello che sta succedendo. Cioè ha fatto un'interrogazione con risposta scritta proprio per capire quello che sta succedendo, perché comunque questi rumori sono veramente devastanti per chi vive diciamo fra Taranto e Grottaglie, ma anche i paesi limitrofi, Montiasi, Montemezzola per esempio,
0: ma come dicevo anche a Taranto avvertiamo
5: sì, fra Taranto e Grottaglie infatti. E quindi praticamente il deputato ha sollevato questo problema anche perché è incalzato da noi stessi, diciamo che siamo del territorio, e ha fatto questa interpellanza. Noi non vorremmo che comunque, non lo so, queste attività così militari poi ci siano, non lo so, onestamente non sappiamo cosa pensare, perché c'è questo traffico e perché ad un certo punto c'è questa ci sono questi numerosi, appunto, come posso dire,
0: ecco, nella interrogazione dell'onorevole sì, nell'interrogazione dell'onorevole Doris si fa riferimento ad attività addestrativa di velivoli velivoli F-35B della Marina Militare. Aeromobili a decollo corto, leggo testualmente dall'interrogazione, e atterraggio verticale destinati anche all'impiego operativo sulla portaerei Cavour.
5: Cavour, sì.
0: E oggi appunto l'onorevole Dori ha presentato questa interrogazione.

0: hanno, se il governo, insomma, attraverso questi ministri, ha verificato l'impatto acustico delle attività addestrative di questi velivoli della Marina Militare, se l'impatto acustico rientri nei limiti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi garantendo un'adeguata informazione alle comunità locali. Marigio, il problema è abbastanza serio e forse non riguarda soltanto gli aspetti militari, perché innanzitutto va fatta chiarezza e quindi ha fatto bene il parlamentare a presentare un'interrogazione a risposta scritta, quindi a pretendere informazioni su queste attività che almeno dal punto di vista dell'impatto acustico, dell'inquinamento acustico, stanno creando molto disagio alla popolazione.
1: La popolazione.
0: Però si pone infatti anche un altro problema, perché qui parliamo di velivoli militari, ma forse andrebbe riconsiderata la reiterata richiesta di aprire i voli, aprire l'aeroporto di Grottaglie ai voli civili, perché comunque, voglio dire, l'impatto di l'impatto anche acustico, no? Diventa problematico, potrebbe diventare problematico. O stiamo deviando? Non lo so, dica lei.
1: In realtà, diciamo, lì non esiste, credo, non esiste un aeroporto appunto ad uso civile, perché appunto c'è, ci sono appunto per i militari, e c'è la Leonardo che comunque produce equipaggiamento militare, anche, diciamo, credo anche a livello di aerei o di elicotteri o quant'altro. Noi come Europa Verde AVS abbiamo fatto anche delle abbiamo partecipato a quella famosa manifestazione per stoppare la produzione delle armi da parte di Leonardo, perché comunque, cioè, il nostro, cioè, noi siamo sempre stati contrari all'incremento militare proprio che ha deciso, cioè, deciso dal governo Meloni. Abbiamo bisogno, appunto, cioè, le risorse pubbliche non devono essere destinate a questo tipo di produzioni, ma magari a infrastrutture del territorio. Poi con un aereo ad uso civile, parlo personalmente, qualcuno nel mio partito ha, diciamo, nel mio movimento ha idee diverse, però io personalmente, ma siamo diciamo l'80% la pensa come me, noi non è che siamo d'accordo tanto su un uso civile anche di quell'aeroporto, perché comunque potrebbe essere sempre una forma di inquinamento, ci potrebbe essere. Siamo più che altro per sviluppare, per mandare avanti, ecco, in un certo senso, molto, dire una frase abbastanza concreta, istanze che possano poi migliorare i collegamenti con l'aeroporto di Brindisi. Magari noi non abbiamo delle navette delle navette proprio dedicate per questo tipo di accompagnamento. Gli aeroporti sono lontani dalle città, non è che sono vicini in tutte le parti del mondo. Noi siamo proprio per questo, cioè noi vorremmo in un certo senso lavorare nel favorire appunto delle navette, un percollamento con gli aeroporti già esistenti, perché l'aeroporto di Grottaglie è veramente troppo vicino a diversi paesi e diverse città per quanto ci riguarda. Poi qua si parla addirittura di produzioni di armi, produzioni di europee, di produzioni di aeroplani, produzioni di elicotteri. Esiste lì, ripeto, l'ho detto prima, esiste lì Leonardo, e noi siamo proprio contro questo.
0: Ma che io approfitto della sua presenza, perché nel proseguo della nostra trasmissione ci occuperemo anche delle vicende relative allo stabilimento siderurgico e all'ex Ilva. C'è questa trattativa che sembra ormai interminabile sulla cessione dell'azienda siderurgica di Acerie d'Italia. In queste ore è rimbalzata la notizia, l'indiscrezione di una possibile cordata tra Eni e Arvedi per acquisire l'azienda siderurgica. Devo dire, approf-

0: approfondiremo in seguito, che Leni ha smentito questa ipotesi. Ma la vostra posizione come Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra, qual è rispetto allo stabilimento di Taranto? Cioè, voi
1: Noi siamo sempre
0: accettereste
1: dalla cultura.
0: l'idea di un ridimensionamento a basso impatto ambientale di questo stabilimento?
1: Noi rimaniamo sempre fermi su quello che diciamo da non so quanti anni ormai, sono passati forse 20, 15 anni, non mi ricordo
0: Più o
1: adesso,
0: meno, sì.
1: quando abbiamo anche formulato un progetto di rinascita economica di tutta la provincia di Taranto tramite Rosa D'Amato. Sono nati Quando Rosa D'Amato è stata europarlamentare, sono nati i fondi del Just Transition Fund, insomma, che erano fondi dedicati per un'economia che va oltre l'acciaio. Quindi noi non siamo contenti se c'è ancora l'esistenza di un'azienda che continua ancora ad inquinare e, come disse la magistratura all'epoca, nel 2011, che provoca malattie e morte. Non siamo disponibili a nessun accordo se non quello di chiusura e poi praticamente bonifiche e poi anche ricostruzione dell'intera, una ricostruzione proprio dell'economia in tutta della provincia di Taranto dal punto di vista ecologista. Con nuovi lavori che non implicano la vita, il proseguo della vita di tutti gli esseri viventi.
0: Grazie, Marigio. Ci tenga aggiornati sull'esito, sulla risposta che eventualmente
1: Appena arriva,
0: dovesse
1: chiaro,
0: arrivare appunto rispetto
1: sì. Sì, perché questo non viene
0: all'interrogazione.
1: discusso.
0: Sì, prego, prego,
1: Non
0: stavo
1: viene
0: dicendo, l'ho
1: discusso.
0: interrotta.
1: No, perché, chiedo scusa, io la sto interrompendo invece. Non verrà discussa diciamo, in Camera dei Deputati, ma verrà trasmessa con risposta scritta, quindi saremo attenti,
0: Va bene,
1: logicamente.
0: quindi ricordiamo quindi c'è questa interrogazione parlamentare presentata da un deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra, l'onorevole Davis Dori, che chiede a una serie di ministri in qualche modo competenti in questa vicenda cosa sta accadendo all'aeroporto di Grottaglie, perché c'è un impatto acustico molto fastidioso, insomma, che sta preoccupando
1: Certo.
0: le popolazioni per le esercitazioni di aerei militari della Marina Militare. Grazie
1: Sì.
0: Gregorio Marigio.
1: Grazie a lei, grazie a voi. Buonasera.
0: Grazie. E adesso linea alla regia Gisberto Nicoletti e noi ci ritroveremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera fra qualche minuto dopo la pubblicità. Parleremo del Salone delle Imprese, del Salone Mediterraneo delle Imprese, che è in svolgimento in questi giorni a Taranto su iniziativa di Confcommercio. Stamattina si è parlato di rigenerazione urbana. Avremo un ospite molto qualificato che ci parlerà di alcune esperienze che stanno producendo risultati molto importanti. Linea alla regia.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Se Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Nella prima parte ci siamo occupati ampiamente del caso del sindaco di Laterza, Giuseppe Cristella, che è ricoverato in ospedale dopo un malore seguito ad un alterco che ha avuto questa mattina con il comandante della Polizia Municipale di Laterza, Frigiola. Abbiamo ascoltato un consigliere comunale vicino al sindaco che era lì in ospedale, ci ha detto che le condizioni non sono buonissime, insomma, le condizioni di salute del sindaco. Speriamo ovviamente che si possa riprendere e, al di là questo, delle responsabilità eventualmente da accertare su quello che è accaduto stamattina nell'ufficio del sindaco. Ma adesso parliamo del Salone Mediterraneo delle Imprese, l'iniziativa che si è aperta ieri a Taranto, iniziativa di Confcommercio. Stamattina altri panel, quindi altre tavole rotonde, e in particolare ce n'è stata una che ha utilizzato, ha approfondito il tema della rigenerazione urbana. Tutti ospiti molto qualificati, è stato anche siglato un protocollo d'intesa tra la Confcommercio, con la firma del presidente Giuseppe Spadafino, e il vicepresidente dell'ANCI Puglia, il sindaco di Cherosino, Onofrio Di Cillo. Dovrebbe essere collegato con noi Davide Urban, che è il direttore generale della Confcommercio di Ferrara, che stamattina ha partecipato a questa tavola rotonda portando proprio l'esperienza di Ferrara. Eccolo, lo vediamo. Davide Urban, buonasera direttore.
6: Buonasera.
5: E grazie,
6: buonasera.
5: Grazie per aver accolto il nostro invito. Quindi per lei una giornata tarantina in qualche modo stamattina,
6: con piacere.
5: E anche adesso
6: è stato un piacere.
5: E allora, direttore, io direi di vederci innanzitutto l'intervista che abbiamo realizzato con Paolo Testa, che è il responsabile nazionale di Confcommercio per l'urbanistica.
6: Collega nazionale.
5: Esatto, e la rigenerazione urbana. Poi commenteremo insieme e andremo a scoprire per i telespettatori di Cittadella TV qual è stata l'esperienza e qual è l'esperienza di Ferrara. Va bene? Quindi chiederei al nostro regista Gilberto Nicoletti di mandare l'intervista a Paolo Testa. E poi

0: la commenteremo insieme con Davide Urban.
1: Un tema fondamentale di questo incontro è il rapporto non sempre agevole tra mondo produttivo e amministrazioni locali, ed è stato firmato anche un protocollo per agevolare questo dialogo.
2: È un dialogo complesso perché ci sono da tutelare e da rappresentare degli interessi che non sempre sono convergenti. Ovviamente le associazioni di rappresentanza delle imprese mirano a tutelare, garantire una certa vitalità ai propri associati e l'amministratore locale si deve occupare dell'intera città e di rappresentare tutti i cittadini. Questo può generare a volte delle divergenze, però il protocollo nazionale che abbiamo firmato ormai 3 anni fa con il presidente allora dell'ANCI, Antonio De Caro, e il presidente Carlo Sangalli, è poi stato declinato e oggi viene firmato qui localmente tra l'Associazione di Confcommercio di Taranto e l'ANCI regionale della Puglia, ha proprio questa finalità. L'idea è quella di individuare dei terreni di convergenza, delle iniziative che si possono realizzare insieme. È un impegno reciproco che il mondo dei comuni e il mondo delle economie di prossimità prende uno per l'altro, di mirare a un obiettivo condiviso, che è quello di arrestare la desertificazione commerciale, rigenerare le nostre città, rigenerare i centri storici e ridare vitalità a delle città che oggi vediamo in sofferenza. Sono fattori tanti, anche che vengono da molto lontano e quindi sono difficili da aggredire. Pensiamo all'e-commerce, come ha cambiato le abitudini di consumo di tanti cittadini, di tutti quanti noi, e che hanno delle conseguenze invece proprio nella strada sotto casa nostra, perché il negozio chiude, il negozio fa fatica. E quindi dobbiamo, il comune per la sua responsabilità e l'associazione di Confcommercio per la sua, lavorare insieme proprio per costruire dei percorsi di rigenerazione.
0: Bene, direttore Urban, abbiamo ascoltato Paolo Testa. E allora,
3: L'amico Paolo.
0: questa esperienza di quest'oggi, insomma, una tavola rotonda sulla rigenerazione urbana. Come sa, Taranto è alla ricerca di una nuova identità, perché per circa 60 anni ha vissuto all'ombra dell'industria siderurgica, ancora prima all'ombra dell'industria militare. Adesso diciamo, questi capisaldi sono venuti un po' meno per ragioni piuttosto complesse da spiegare, però
3: Gente, sì.
0: dobbiamo guardare oltre,
3: Conosciamo.
0: dobbiamo andare oltre. Quindi il tema della rigenerazione urbana diventa fondamentale per provare a costruire una prospettiva di futuro. Stamattina abbiamo ascoltato diverse esperienze. Quella di Ferrara mi è sembrata particolarmente importante. Ci vuole dire cosa è stato fatto a Ferrara in tema di rigenerazione urbana?
3: Intanto grazie dell'opportunità e ne approfitto anche in questa sede per salutare gli amici e colleghi della Confcommercio pugliese. Spero di vederli quest'estate in occasione delle vacanze estive.
0: Beh,
3: Però
0: sarà
3: detto questo,
0: benvenuto.
3: entro un po' nel merito. Ah, ma no, ma sono anni che frequento la Puglia in estate, quindi vengo sempre con grande piacere.
0: Grazie.
3: Allora, il tema che noi abbiamo affrontato nel comune di Ferrara negli ultimi anni sono stati duplici. Da un lato, poter fare un'offerta culturale che possa innalzare anche l'offerta commerciale e turistica della città e del territorio. Io anche come vicepresidente della Fondazione Ferrara Arte abbiamo, assieme al presidente ovviamente Vittorio Sgarbi, abbiamo sviluppato una serie di mostre e di iniziative che hanno avuto un largo successo. Penso all'ultima dedicata a Marc Chagall, che hanno portato migliaia di visitatori. Abbiamo fatto circa 1 milione di visitatori nelle mostre cittadine negli ultimi anni. In questo modo abbiamo anche superato le 500.000 presenze turistiche, e questo è un dato importante. L'aspetto significativo è che il tipo di turismo che abbiamo attratto attraverso l'offerta culturale è un tipo di turismo che ha arricchito anche la base commerciale tradizionale e anche l'offerta ricettiva ed enogastronomica. In particolar modo il settore gastronomico è esploso.

0: Sono decine le aperture dell'attività di ristorazione, centinaia le aperture di attività di ristorazione nella città capoluogo. A fianco di questa iniziativa, diciamo, che ha legato il pubblico e il privato, abbiamo affiancato, stiamo affiancando negli ultimi due anni una serie di azioni finalizzate a consolidare l'offerta. In che modo? Da un lato offrendo dei contributi a chi apre un'attività, e quindi attraverso dei bandi comunali e camerali noi diamo la possibilità di avere uno sgravio sul costo degli affitti dei primi due anni dopo l'apertura dell'attività economica. Se si tratta di attività di vicinato che magari si spostano dal forese della provincia ed aprono in città. E dall'altro lato attraverso dei bandi della regione, anche del FESR, che consentono di investire in innovazione, sia sull'innovazione dei macchinari nella ristorazione o anche nel commercio, ma anche nel marketing.
1: Ecco, direttore.
0: Quindi un insieme di azioni.
1: Sì, un insieme di azioni che hanno contribuito a rivitalizzare il centro storico e il commercio di vicinato. Ecco, lei ha parlato appunto delle attività culturali. La mostra di Chagall lo scorso anno l'abbiamo vista anche qui in Puglia, a Conversano, per l'esattezza, che è un comune molto bello, un centro storico molto bello, che è vicino Bari, per l'esattezza. Ma questa è una risposta importante a chi dice che con la cultura non si mangia. Invece questa è un'emerita sciocchezza, dire che con la cultura non si mangia, perché vediamo l'esperienza di Ferrara, no? Ci insegna che la cultura innesca dei meccanismi di sviluppo
0: virtuosi, assolutamente. Cioè, lo si diceva, una delle interlocutrici di un interlocutore di stamattina raccontava proprio un'esperienza di una sua studentessa che raccontava del valore culturale di ogni iniziativa. Allora, la cultura fa crescere un territorio, fa crescere un'economia. Avere un luogo identitario che organizza eventi culturali di alto profilo innalza l'offerta di tutto il territorio, perché attrae un certo tipo di turismo, di clientela, e in qualche modo spinge tutti a innalzare l'offerta. Quindi l'idea di avere un'offerta culturale di alto profilo e avere un luogo, noi siamo fortunati ad avere un presidente della fondazione che è Vittorio Sgarbi, e dall'altro lato un luogo simbolo che è Palazzo dei Diamanti, che aiuta da questo punto di vista. Ma avere un luogo identitario dove si fa cultura aiuta l'economia del territorio.
1: Peraltro producendo un turismo di qualità, quindi non il turismo sguaiato che spesso diventa anche controproducente. Qui parliamo di turismo di qualità che porta appunto elementi di stimolo alla crescita complessiva, all'offerta complessiva che un territorio può esprimere nei confronti dei visitatori. Poi ci vuole ricordare con Chagall quante presenze avete ottenuto? Diceva prima.
0: Con Chagall abbiamo raggiunto circa le 150.000 ingressi. Noi in 8 anni abbiamo fatto più di 1 milione di ingressi su 80 mostre. Adesso Chagall ha già superato le 50.000 presenze. C'è l'articolo che è uscito oggi su Finestre dell'Arte. Noi in autunno avremo Vasili Kandinsky e Van Gogh, quindi la seconda mostra dell'anno sarà altrettanto importante. Il prossimo anno apriremo Palazzo Massari e torneranno a Ferrara tutti i Boldini, che adesso molti sono esposti a Lucca. Ecco, quindi insomma è un'offerta, tra l'altro in un momento in cui, come dire, il turismo internazionale è un po' in crisi, il turismo locale, l'incoming nelle città d'arte, secondo me quest'anno, questa stagione turistica potrà avere un grande successo, un grande sviluppo.
1: A suo modo di vedere, questo modello è applicabile anche altrove, a Taranto ad esempio?
0: Assolutamente sì. Il tema è il luogo identitario e l'offerta culturale di alto profilo.
1: A Taranto luoghi identitari ne avremmo anche, andrebbero soltanto valorizzati, insomma. E poi diceva.
0: E poi un rapporto pubblico-privato.
1: Ecco, questo è un altro aspetto importante, far dialogare il pubblico e il privato. Stamattina appunto c'è stata la sottoscrizione di questo protocollo che è mirato proprio ad agevolare il confronto tra istituzioni pubbliche e imprese.
0: Guardi, io, sì. io nella fondazione porto l'interesse chiaramente, come dire, di tutti, ma in particolare dell'organizzazione cui appartengo.

0: Quindi nell'offerta che viene fatta attraverso quel luogo lì c'è una grande apertura alle imprese del territorio. Noi ospitiamo, ieri abbiamo avuto una convention di assicuratori che hanno fatto un loro convegno all'interno delle sale e poi hanno visitato la mostra. Noi abbiamo allargato una serie di iniziative alle attività economiche, alle imprese, per far sì che i luoghi della cultura siano i luoghi di tutti, un luogo di incontro dove anche chi fa impresa possa offrire ai suoi clienti principali, al suo personale dipendente, attraverso pacchetti di welfare, l'opportunità di visitare una bellissima mostra. E questo sta funzionando.
1: E poi ci ha parlato delle agevolazioni per chi decide di investire nei centri storici, no? Con agevolazioni sui costi degli affitti, sì, eccetera. C'è stata risposta adeguata?
0: Allora, noi stiamo lavorando su due bandi fondamentalmente. Uno che è il bando Affittami, che prevede la possibilità in caso di apertura di un'attività di un contributo sull'affitto, ed è in corso, stiamo attendendo le prime risposte. Stiamo lavorando su un bando camerale invece, ma questo non è ancora definito, lo stiamo costruendo, ma il principio di questo bando camerale prevede il fatto che ci sia una indicizzazione, soprattutto nei primi anni di attività, tra il valore della locazione e lo sviluppo dell'attività economica. Quindi, in qualche misura, chi offre in locazione l'attività commerciale e chi sviluppa l'attività commerciale sono soci in affari, cioè se l'attività funziona ci guadagniamo entrambi, se l'attività stenta a funzionare ci accontentiamo tutti di un po' di meno.
1: È stato chiarissimo. Ha detto che lei viene spesso in Puglia a trascorrere le vacanze.
0: Sì.
1: Come le sembra l'accoglienza?
0: In Salento.
1: La qualità del servizio in Puglia, come le sembra?
0: Allora, io guardi, vengo in Puglia in vacanze, in particolar modo in Salento, dai primi anni 2000, e quindi ho visto proprio una trasformazione dell'offerta e anche, se mi può consentire, anche dei costi, perché quando venivo le prime volte spendevo molto meno. Però devo dire che il mare, la cucina, l'ambiente, le persone sono sempre state molto accoglienti. Poi noi abbiamo sempre avuto delle famiglie di amici che vivono a Ferrara, ma sono pugliesi di origine, di Matino, e vivono a Gallipoli, hanno la barca a Gallipoli, quindi insomma siamo sempre stati ospiti loro, per cui insomma io sono stato molto fortunato da questo punto di vista. Però vengo sempre molto volentieri, perché si sta veramente molto bene. Questo nulla a togliere alla nostra costa, perché io promuovo la costa dove abitiamo e viviamo noi. Però insomma quella settimana, quei 10 giorni di vacanze in Puglia li faccio sempre volentieri.
1: E allora la prossima volta che verrà in Puglia magari l'aspettiamo a Taranto, venga a trascorrere
0: volentieri,
1: un giorno
0: volentieri,
1: anche a Taranto, e scoprirà una città che, al di là della narrazione un po' tossica che l'ha coperta in questi anni, l'ha oscurata in questi anni, scoprirà una città che ha delle bellezze che meritano.
0: Mi è dispiaciuto non essere con voi in questi giorni, sarei venuto volentieri, ma si sposa mia figlia la settimana prossima e siamo nel pieno marasma.
1: Allora, tanti auguri e grazie per questo suo intervento, e l'aspettiamo a Taranto. Va bene,
0: la saluto, arrivederci. Grazie
1: Davide Urban, direttore generale della Confcommercio Ferrara, davvero una testimonianza che riteniamo molto importante. C'è solo da apprendere da queste esperienze già portate avanti con successo in queste realtà. Abbiamo sentito come attraverso le attività culturali, quindi le mostre di qualità, mostre d'arte di qualità, quante migliaia di visitatori riescono ad attirare, ad attrarre, e come attraverso una proficua, efficace sinergia, confronto, unità di intenti fra pubblico e privato, si riesca anche a rigenerare il commercio di vicinato, anzi a stimolare gli investimenti nel commercio di vicinato nei centri storici. Questo significa rigenerazione urbana, dare nuova vita attraverso la cultura, quindi il turismo di qualità, e attraverso l'incentivazione al commercio di vicinato. A Taranto dovremmo imparare molto da queste esperienze. Ovviamente occorre capacità di ascolto e capacità poi di mettere in pratica ciò che altrove è stato già realizzato con successo, e come abbiamo sentito dal direttore generale della Confcommercio Ferrara, questi modelli sono esportabili anche qui da noi. Cambiamo argomento e parliamo adesso della vicenda

0: Ilva. In queste ore è rimbalzata la notizia di una possibile cordata tra Eni e Arvedi, quindi l'acciaiere di Cremona, per rilevare l'azienda siderurgica. L'indiscrezione è stata pubblicata da quotidiano Il Domani. Vediamo, ha riepilogato per noi questa indiscrezione Deborah Notar Nicola, sentiamo.
1: Una proposta mirata ad acquisire lo stabilimento siderurgico ex Ilva sarebbe stata presentata dai commissari straordinari al ministro dell'economia Giorgetti, proposta che è firmata da una cordata tutta italiana che tiene insieme Arvedi ed il colosso energetico Eni. La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano Domani. È chiaro che questa ipotesi arriva in un momento di estrema difficoltà per il governo che immaginava di chiudere addirittura entro aprile, ma sebbene le trattative con Flachs e Jindal risultino ancora aperte, sono di fatto al momento bloccate. Intanto venerdì 22 maggio l'esecutivo nazionale ha dato l'ok ad un prestito da 100 milioni che andranno ad integrare il prestito ponte. Va detto che nell'avvertenza che riguarda non solo l'acciaieria di Taranto ma anche altri siti tra cui Pomigliano, Novi Ligure, Racconigi, ballano molti lavoratori, solo nel sito ionico più di 10.000.
0: Bene, a proposito di queste indiscrezioni c'è da dire che l'Eni poi è intervenuta con una nota ufficiale per smentire, dice, in merito a quanto riportato questa mattina da un quotidiano italiano, e ripetiamo, il quotidiano è Il Domani, Eni smentisce di far parte di una cordata finalizzata all'acquisizione dell'ex Ilva. Eni, prosegue la nota, ha solamente in corso discussioni di tipo commerciale per valutare possibili forniture di gas. Quindi Eni smentisce di far parte della cordata con Arvedi per rilevare l'ex Ilva. Questa sembrava una soluzione, almeno così come era stata prospettata l'indiscrezione, sembrava una soluzione salvifica per il destino dello stabilimento siderurgico, che rimane invece aggrappato, se appunto Eni smentisce, come ha smentito, il destino del siderurgico rimane ancora aggrappato alla trattativa che non giunge mai a termine, la trattativa parallela, da una parte il gruppo americano Flachs, dall'altra il gruppo indiano Jindal. Dobbiamo dire che il nome di Arvedi, che periodicamente salta fuori in questa travagliata vicenda dell'ex Ilva, il nome di Arvedi era già rimbalzato nelle scorse settimane in cordata con altri soggetti industriali e finanziari, però evidentemente al momento non c'è ancora nulla di concreto e quindi il destino di Acciaierie d'Italia dell'ex Ilva rimane ancora in sospeso. Ma proprio stamattina all'interno dello stabilimento siderurgico c'è stata una iniziativa di Finmeccanica che ha presentato un centro di ricerca, un progetto per il centro di ricerca. Sentiamo, era per noi lì Valentina Castellaneta.
2: Ma deve essere una proprietà italiana, se questo lo consideriamo un asset strategico per il paese, io auspicherei che questo rimanga di proprietà dello Stato. Perché se lo Stato ha l'energia, se lo Stato ha il gas, perché non deve avere l'acciaio?
3: La domanda espressa da Simone Bettini, presidente Federmeccanica, se la devono essere fatta anche tanti italiani. Il destino dell'ex Ilva di Taranto non è più solo una questione locale, ma una priorità strategica per tutto il paese. E quanto emerge chiaramente dalla nuova indagine condotta da Community Research and Analysis, presentata nello stabilimento siderurgico tarantino dai vertici di Federmeccanica e Confindustria Taranto. I numeri parlano chiaro, oltre 8 italiani su 10 bocciano l'ipotesi di una chiusura della fabbrica. La consapevolezza è alta, quasi il 79% degli intervistati ritiene la produzione nazionale di acciaio indispensabile per la sopravvivenza della nostra industria manifatturiera. Eppure resiste un paradosso informativo: nonostante l'attenzione sia elevata, l'80,5% dei cittadini non è a conoscenza dei significativi miglioramenti ambientali già raggiunti con Taranto, che vanta oggi uno dei livelli di polveri sottili più bassi tra i capoluoghi pugliesi. Non si può fare a meno dell'ex Ilva, ha detto Bettini. Difendere e sviluppare questo asset è una questione di sovranità industriale.
2: Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica

0: sia chiaramente non combaciano con i tempi industriali. Questa è una roba normale che capisco e che comprendo.
1: Dai dati dei sondaggi commissionati da Federmeccanica, la richiesta dei cittadini è netta. La stragrande maggioranza, circa il 74% a livello nazionale, vuole che l'acciaieria venga rilanciata restando sotto proprietà italiana, una posizione condivisa con forza anche in Puglia, dove la percentuale sale all'86,1%. Il sondaggio però non ha isolato un dato meramente tarantino. Per il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, non c'è una scelta tra Ilva e lo sviluppo di altre economie per la città, una fra tutte l'industria del turismo. Eppure nella percezione degli italiani alla domanda «La città di Taranto, con media annua di 20 microgrammi per metro cubo, ha il secondo valore più basso fra tutti i capoluoghi di provincia della Puglia», l'80% ha risposto «No». Serve una vision complessiva che investa l'economia, cultura, ambiente e territorio, ha detto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
2: Perché effettivamente è giusto che il nostro governo si renda conto della grande opportunità che può diventare questo stabilimento, invece oggi lo stiamo vedendo come un peso.
1: Tra il richiamo alla sovranità industriale e l'esigenza di una transizione ecologica, l'opinione pubblica, insomma, sembra aver tracciato una strada precisa. La fabbrica deve vivere e deve farlo parlando italiano.
3: Questa ricerca, questo sondaggio indubbiamente farà discutere. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata. Ricordo i temi che abbiamo trattato. Abbiamo aperto con il caso La Terza. Stamattina c'è stato un alterco abbastanza animato tra il sindaco neoeletto Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia Municipale di La Terza, Sandro Frigiola. Dopo questo alterco il sindaco e il comandante sono stati ricoverati in ospedale, il comandante della Polizia Municipale dopo qualche ora è stato dimesso, mentre il sindaco è tuttora ricoverato nel reparto di cardiologia. Abbiamo ascoltato il consigliere comunale Salvatore Colacicco, che è stato presente a questo momento di tensione che si è verificato negli uffici comunali ed era proprio in ospedale a seguire le sorti del sindaco. Ci ha detto che le condizioni di Cristella non sono delle migliori, domani saranno eseguiti ulteriori accertamenti. Poi abbiamo parlato dell'aeroporto di Grottaglie, cioè delle esercitazioni degli aerei della Marina Militare che stanno producendo un impatto acustico che sta creando molto disagio alla popolazione non solo di Grottaglie ma anche dei paesi limitrofi, e c'è una interrogazione parlamentare per comprendere bene di cosa si tratti. L'interrogazione è di un deputato di Alleanza Verdi Sinistra Europa Verde. Poi abbiamo parlato della rigenerazione urbana e ci siamo collegati con Davide Urban, che è il direttore generale della Confcommercio Ferrara, che stamattina ha partecipato da remoto al Salone Mediterraneo delle Imprese e ha parlato del modello Ferrara, un modello di rigenerazione urbana fondata essenzialmente sulle attività culturali, sullo sviluppo delle attività culturali che hanno attratto migliaia e migliaia di visitatori e rigenerato il commercio di vicinato. Per questa sera è tutto, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Chima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7.30 su un mezzo della linea 3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cessinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno per poi buttarla per terra frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia, che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: La coppia stava rientrando da un pomeriggio trascorso al mare di Castellaneta quando, mentre era in auto sulla statale 100, è scoppiato un acceso diverbio. A questo punto l'uomo avrebbe colpito la sua compagna al volto per poi bloccare l'auto e continuare ad aggredirla verbalmente, sottraendole il telefono col quale la donna stava cercando di chiamare il 112. È stato determinante in quel momento il gesto fatto dalla vittima dell'aggressione, che, accortasi della presenza di un'altra auto vicina, ha compiuto il gesto universale di richiesta d'aiuto: una mano alzata, il pollice piegato sul palmo e le dita richiuse sopra di esso. Il segnale è stato subito colto dagli occupanti la vettura vicina, che hanno chiamato il numero unico di emergenza, continuando però a tenere sott'occhio l'auto della coppia, che ha imboccato una stradina di campagna dove ci sarebbe stata una nuova aggressione, questa volta più violenta, in quanto l'uomo sarebbe arrivato finanche ad afferrare la donna per il collo, minacciandola di morte. La donna avrebbe dunque simulato un malore, riuscendo così a divincolarsi, a scendere dall'auto, a rifugiarsi nel veicolo delle persone che avevano intercettato subito la sua richiesta di aiuto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il 32enne e mettere in sicurezza la vittima. La donna, sotto shock e con evidenti lesioni al volto e al collo, è stata trasportata presso l'ospedale di Castellaneta, dove i sanitari l'hanno giudicata guaribile in diversi giorni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Massafra e condotto in carcere.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una proposta mirata ad acquisire lo stabilimento siderurgico ex Ilva sarebbe stata presentata dai commissari straordinari al ministro dell'economia Giorgetti, proposta che è firmata da una cordata tutta italiana che tiene insieme Arvedi ed il colosso energetico Eni. La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano Domani. È chiaro che questa ipotesi arriva in un momento di estrema difficoltà per il governo, che immaginava di chiudere addirittura entro aprile, ma sebbene le trattative con Flachs e Jindal risultino ancora aperte, sono di fatto al momento bloccate. Intanto, venerdì 22 maggio, l'esecutivo nazionale ha dato l'ok ad un prestito da 100 milioni che andranno ad integrare il prestito ponte. Va detto che nell'avvertenza, che riguarda non solo l'acciaieria di Taranto ma anche altri siti tra cui Pomigliano, Novi Ligure, Racconigi, ballano molti lavoratori, solo nel sito ionico più di 10.000.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ma deve essere una proprietà italiana. Se questo lo consideriamo un asset strategico per il paese, io auspicherei che questo rimanga di proprietà dello Stato, perché se lo Stato ha l'energia, se lo Stato ha il gas, perché non deve avere l'acciaio?
1: La domanda espressa da Simone Bettini, presidente Federmeccanica, se la devono essere fatta anche tanti italiani. Il destino dell'ex Ilva di Taranto non è più solo una questione locale, ma una priorità strategica per tutto il paese. E quanto emerge chiaramente dalla nuova indagine condotta da Community Research and Analysis, presentata nello stabilimento siderurgico tarantino dai vertici di Federmeccanica e Confindustria Taranto. I numeri parlano chiaro: oltre 8 italiani su 10 bocciano l'ipotesi di una chiusura della fabbrica. La consapevolezza è alta: quasi il 79% degli intervistati ritiene la produzione nazionale di acciaio indispensabile per la sopravvivenza della nostra industria manifatturiera. Eppure resiste un paradosso informativo: nonostante l'attenzione sia elevata, l'80,5% dei cittadini non è a conoscenza dei significativi miglioramenti ambientali già raggiunti con Taranto, che vanta oggi uno dei livelli di polveri sottili più bassi tra i capoluoghi pugliesi. Non si può fare a meno dell'ex Ilva, ha detto Bettini. Difendere e sviluppare questo asset è una questione di sovranità industriale.
0: Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali. Questa è una roba normale che capisco e che comprendo.
1: Dai dati dei sondaggi commissionati da Federmeccanica, la richiesta dei cittadini è netta. La stragrande maggioranza, circa il 74% a livello nazionale, vuole che l'acciaieria venga rilanciata restando sotto proprietà italiana. Una posizione condivisa con forza anche in Puglia, dove la percentuale sale all'86,1%. Il sondaggio però non ha isolato un dato meramente tarantino. Per il presidente dei Confindustria Taranto, Salvatore Toma, non c'è una scelta tra i

0: Ilva e lo sviluppo di altre economie per la città, una fra tutte l'industria del turismo. Eppure nella percezione degli italiani alla domanda «La città di Taranto, con media annua di 20 microgrammi per metro cubo, ha il secondo valore più basso fra tutti i capoluoghi di provincia della Puglia», l'80% ha risposto «No». Serve una vision complessiva che investa l'economia, cultura, ambiente e territorio, ha detto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Tuoma.
1: Perché effettivamente è giusto che il nostro governo si renda conto della grande opportunità che può diventare questo stabilimento, invece oggi lo stiamo vedendo come un peso.
0: Tra il richiamo alla sovranità industriale e l'esigenza di una transizione ecologica, l'opinione pubblica, insomma, sembra aver tracciato una strada precisa, la fabbrica deve vivere. E deve farlo parlando italiano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un tema fondamentale di questo incontro: il rapporto non sempre agevole tra mondo produttivo e amministrazioni locali. Ed è stato firmato anche un protocollo per agevolare questo dialogo.
4: È un dialogo complesso perché ci sono da tutelare e da rappresentare degli interessi che non sempre sono convergenti. Ovviamente le associazioni di rappresentanza delle imprese mirano a tutelare, garantire una certa vitalità ai propri associati e l'amministratore locale si deve occupare dell'intera città e di rappresentare tutti i cittadini. Questo può generare a volte delle divergenze, però il protocollo nazionale che abbiamo firmato ormai 3 anni fa con il presidente allora dell'ANCI Antonio De Caro e il presidente Carlo Sangalli, e poi è stato declinato e oggi viene firmato qui localmente tra l'Associazione di Confcommercio di Taranto e l'ANCI regionale della Puglia, ha proprio questa finalità. L'idea è quella di individuare dei terreni di convergenza, delle iniziative che si possono realizzare insieme. È un impegno reciproco che il mondo dei comuni e il mondo delle economie di prossimità prende uno per l'altro, mirare a un obiettivo condiviso, che è quello di arrestare la desertificazione commerciale, rigenerare le nostre città, rigenerare i centri storici, ridare vitalità a delle città che oggi vediamo in sofferenza. Sono fattori tanti, anche che vengono da molto lontano e quindi sono difficili da aggredire. Pensiamo all'e-commerce, come ha cambiato le abitudini di consumo di tanti cittadini, di tutti quanti noi, e che hanno delle conseguenze invece proprio nella strada sotto casa nostra, perché il negozio chiude, il negozio fa fatica. E quindi dobbiamo, il comune per la sua responsabilità e l'associazione di Confcommercio per la sua, lavorare insieme proprio per costruire dei percorsi di rigenerazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere ai centri estivi, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione necessaria presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato le famiglie più fragili. I genitori, infatti, hanno scoperto che potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ottenendo un massimo di 400 euro per i minori normodotati e 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una condizione di disagio parzialmente risolta con il supporto delle cooperative, come ha spiegato Maria Michela Magrì, coordinatrice degli Amici di Winnie the Pooh.
6: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere.
5: Per alcune famiglie con minori con disabilità, invece, il rimborso di 800 euro non riesce comunque a coprire le reali spese che devono affrontare per i servizi e per le figure professionali richieste, che spesso arrivano fino a 1200 euro, come ha raccontato Anna Sale, mamma di Giada.
7: Il problema appunto è rientrare con quell'importo messo a disposizione del comune nella copertura di più

0: settimane, cosa che risulterà molto difficile a quanto pare, quindi ci sarà un importo da aggiungere altrettanto importante per poter coprire quantomeno i mesi estivi.
1: Nonostante queste problematiche, che sono state poi raccolte e discusse in privato, l'assessore Lincesso ha mostrato una buona partecipazione da parte delle famiglie.
2: Sono già pervenute 360 richieste. Si può inoltrare la domanda di candidatura entro il 7 giugno. Dopo il 7 giugno verrà pubblicata la graduatoria, dall'ISEE più basso all'ISEE più alto. Anche i minori con disabilità avranno più accessi. L'anno scorso solo 20 minori con disabilità hanno avuto l'opportunità di frequentare i nostri centri estivi. Quest'anno invece non ci saranno limiti di posti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una seduta consiliare piuttosto difficile che ha portato all'approvazione del rendiconto finanziario 2025 del Comune di Taranto. Il documento contabile è passato con 19 voti a favore e 8 contrari, ma il dibattito in aula è stato ben lontano dall'essere una mera formalità tecnica. A difendere la tenuta dei conti, il presidente della Commissione Bilancio Luca Contrario, che ha parlato di un risultato positivo con un avanzo di gestione di 9,4 milioni di euro. Contrario ha spiegato che il risultato nasce da due operazioni chiave: lo svincolo di 5 milioni di euro dopo una sentenza favorevole del TAR sui BOC e la necessaria pulizia del fondo crediti di dubbia esigibilità, liberando risorse ferme da anni. Tuttavia le opposizioni non ci stanno. Il consigliere Francesco Tacente ha motivato il suo voto contrario denunciando una profonda distanza dall'equilibrio formale dei bilanci e la realtà vissuta dai cittadini. Le opposizioni in generale hanno accusato la giunta Bitetti di non essersi mai realmente discostata dalla gestione precedente. La discussione ha dunque spostato l'attenzione dal dato puramente tecnico alle priorità sociali e occupazionali della comunità, mettendo in luce una divergenza di vedute sulle capacità dell'amministrazione di tradurre il bilancio in risposte concrete ai bisogni del territorio. Le opposizioni compatte contro la giunta hanno anche bocciato la gestione contabile, chiedendo con forza una maggiore attenzione per il decoro urbano e la qualità dei servizi, messi a dura prova dalle criticità finanziarie. Sul fronte fiscale la seduta ha confermato la rimodulazione del calendario per le rate della Tari. I cittadini avranno più tempo con le scadenze slittate al 16 luglio, settembre, novembre e gennaio. Un bilancio, quello del 2025, che mette in ordine i conti del comune ma che lascia aperti interrogativi politici importanti sul futuro reale e la capacità dell'amministrazione di incidere concretamente sui problemi e le quotidianità della città. L'utilizzo delle somme in avanzo sarà deciso successivamente, contestualmente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista per legge entro il 31 luglio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una buona conoscenza del territorio e dei reali bisogni e servizi assistenziali che richiedono i cittadini. Sono questi i requisiti fondamentali che, secondo Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, il nuovo dirigente sanitario dell'ASL Taranto deve possedere. Tutte nozioni necessarie per avviare i primi processi legati all'assistenza di prossimità, utile a sostenere e supportare il comparto sanitario del territorio.
5: È solo chi è un forte conoscitore delle dinamiche del territorio, delle criticità del territorio, dei bisogni del territorio, può assumere oggi un incarico così prestigioso che è quello di direttore sanitario della ASL di Taranto, considerando che il direttore generale, persona di altissimo spessore e altissimo e con un curriculum anche importante, ovviamente deve entrare nelle dinamiche del nostro territorio, conoscere anche quelle che sono le criticità che insistono nel territorio ionico, anche connesse all'emergenza ambientale, all'emergenza sanitaria e a tutta la rete che oggi ci porta verso l'implementazione dell'assistenza territoriale, senza dimenticare che tra circa 18 mesi avremo forse il più grande ospedale del Sud Italia e quindi non possiamo perdere tempo, dobbiamo essere rapidi, con scelte decise e certe. Un tempo scaglionato e ben preciso, scandito dalla norma, dal decreto ministeriale 77 del 2022, che ci consegna un cambio proprio di paradigma nella sanità per quella che è la sanità territoriale. Quindi noi dobbiamo partire dal territorio, dalla vicinanza al cittadino, perché solo così riusciamo a fare prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria, preveniamo gli accessi impropri al pronto soccorso e creiamo i presupposti per poi poter accogliere una mega struttura, un policlinico che è l'ospedale San Cataldo, ma questo può avvenire solo se abbiamo potenziato la sanità d'iniziativa, ovvero la sanità territoriale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal 3 giugno inizieranno gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale nella zona compresa tra Viale Virgilio e Viale Ionio. In particolare Acquedotto Pugliese procederà con i lavori di manutenzione e riparazione che dovrebbero terminare il 19 giugno. Il programma è stato definito e condiviso con la polizia locale e con i tecnici comunali nel corso degli incontri dedicati al settore lavori pubblici. Le opere inoltre si inseriscono in un più ampio quadro di attività per garantire la piena funzionalità della rete e la sicurezza della viabilità urbana, anche in considerazione dei fenomeni di cedimento stradale che si erano verificati. Il Comune annuncia possibili modifiche temporanee alla circolazione, che saranno successivamente comunicate.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Oh, darling. Da Taranto ai palchi d'Europa, inseguendo un sogno nato per le strade della propria città, costruito giorno dopo giorno, con sacrificio, allenamenti e passione, ma con quel sogno che ha un nome ben preciso: vice campioni d'Europa. Sono gli Stop Rules, nove ragazzi uniti non solo dalla danza, ma da qualcosa di ancora più forte, con la voglia di dimostrare che, ancora da una realtà spesso raccontata solo per le sue difficoltà, possono nascere storie straordinarie. E all'Europeo, disputato nei giorni scorsi in Olanda, a Maastricht, questi ragazzi hanno portato sul palco molto più di una coreografia, la seconda, come detto, in Europa. Hanno portato la loro storia, le rinunce, la fatica, i momenti difficili, ma soprattutto l'orgoglio di rappresentare Taranto davanti a tutto il palcoscenico europeo. Dietro ogni passo ci sono mesi di allenamenti, cadute, tensioni e sacrifici condivisi, ma ci sono anche amicizie, appartenenze, la forza di chi ha scelto di credere nello stesso sogno quando sembrava impossibile. E forse il traguardo più grande non è solo quello del titolo di vice campioni d'Europa, ma l'emozione di aver dato voce attraverso la danza a un'intera generazione che chiede di essere vista per il proprio talento e non per i propri limiti. Perché questi ragazzi hanno dimostrato che da Taranto possa nascere bellezza, determinazione e sogni capaci di superare ogni confine. Hanno trasformato la passione in riscatto, la fatica in forza e un palco europeo in motivo di orgoglio per un'intera città. E oggi, attraverso la loro danza, stanno raccontando al mondo il volto più autentico della loro terra, del campione d'Europa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Benvenuto a Michael Schino, che dall'altra parte dello schermo questa volta mi raggiunge qui in studio.
8: Una cosa stranissima.
7: Stranissima,
8: eh? Sì, perché con te non me lo sarei mai aspettato.
7: E nemmeno io, sinceramente, me lo sarei mai aspettato di stare qua con te. Ma, diciamo, è una delle cose più divertenti che mi possa capitare, perché di solito sei tu che mi guardi e fai gesti strani. Ora sono io che posso metterti in completo imbarazzo davanti a tutti, tra l'altro. Benissimo, ma in realtà perché lo abbiamo voluto qui? Non per un'azione umanitaria, ma perché in realtà l'uomo che vedete qui accanto a noi è uno di una crew che si è appena laureata vice campione d'Europa.
8: Eh sì.
7: Mamma mia.
8: Grande risultato.
7: Grande risultato. Stiamo parlando di hip hop, la crew si chiama Stop Rules.
8: Esatto.
7: Nei giorni scorsi siete stati in Olanda, esattamente a
8: Maastricht.
7: Maastricht? Beh, vabbè, insomma, il trattato di Maastricht.
8: Sì.
7: Ne hai mai sentito?
8: No. Mai.
7: Lascia perdere. Roba di economia, roba pesante. No. Maastricht. Cioè, c'è anche una trasmissione.
8: Però, vedendo dove è situata Maastricht, forse qualcosina posso provare.
7: Era roba capire. Di economia, lascia perdere. Quando stava nascendo l'Europa, la stavamo costruendo. Tutto a posto. Però voi siete andati là in realtà a ballare hip hop.
8: Esattamente.
7: Insomma, avete portato Taranto sul tetto d'Europa. Grande risultato, grande soddisfazione.
8: Proprio per questo.
7: Quanti siete? Tanto per cominciare, chi siete? Un fiorino, cosa portate?
8: Allora, noi siamo 9.
7: Sì.
8: Abbiamo portato un tributo a Michael Jackson. Cioè, è venuta questa idea del fatto che del film quest'anno sarebbe uscito, quindi abbiamo detto, perché non dargli onore, quindi
7: okay.
8: Portare una coreografia che ha come base tutte canzoni di Michael Jackson. Il prodotto in realtà è stato molto, è piaciuto tanto, e quindi poi l'abbiamo portato ad altre gare. Ci siamo trovati in Italia a diventare campioni italiani, e quindi abbiamo detto
7: Rimini? No, dove
8: no,
7: era?
8: A Roma.
7: Al Nettuno.
8: E siamo diventati campioni d'Italia, e noi abbiamo detto dobbiamo fare questo.
7: Cioè, avete fatto, diciamo, l'Eurovision dell'hip hop.
8: Esattamente, sì.
7: Per rimanere
8: esattamente.
7: Chi ha vinto?
8: Ha vinto una squadra della Danimarca.
7: Meritatamente.
8: Okay. Anche se in realtà dalle votazioni poi si evince che in realtà eravamo noi quelli con la votazione più alta.
7: Attenzione.
8: Sì, solo
7: attenzione,
8: che
7: c'è il complotto.
8: No, non è il complotto. In realtà è il modo in cui viene valutata la gara.
7: Okay.
8: Sono i giudici a esprimere quindi non vale il punteggio, cioè vengono dati i punti, ma vale quanto il giudice ti dice: ok, secondo me questa crew va terzo, secondo, primo. Quindi si fa una somma e praticamente si evince chi sarà primo.
7: E una volta che si evince, diciamo, quello che non ho capito è sulla base di cosa poi i giudici decidono? La base tecnica, diciamo.
8: Base tecnica, coreografica,
7: musicalità. E invece
8: musicalità,
7: i punteggi chi li dà?
8: I punteggi li danno sempre i giudici, però alla fine della classifica la classifica si determina in base alla preferenza del giudice su quella tipo di crew. Infatti noi saremmo arrivati primi se un giudice in particolare, anziché metterci al terzo posto,

0: questi siete voi praticamente nel teatro durante le prove?
1: Sì, ma non siamo ancora, questi siamo noi.
0: Ah, ecco, questi siete voi. Siete voi che vi state caricando?
1: Sì, sì, stiamo per salire sul palco.
0: Vi battete il petto, tipo H australiana?
1: Sì, serve per riscaldarci.
0: Ok, ok. Hip Hop Unite.
1: Hip Hop Unite, sì.
0: Ok, ed è la manifestazione questa. La tu sei quello che fa quelle capriole.
1: No, quello è il maestro.
0: Ah, quello è il maestro, ok.
1: Però ci arriverò anch'io.
0: Ma dai. Questo è il momento in cui vi hanno dichiarato
1: vice campioni d'Europa.
0: Che fighi, che siete secondi.
1: Esatto.
0: Grandissimi. Siete tutti ragazzi e ragazze di Taranto?
1: Sì, tutti.
0: Ok. Che ha detto?
1: Siamo vice campioni d'Europa.
0: Da quanto fate tutta sta roba, Michael?
1: Tanto. Io personalmente sono quasi ormai 8 anni.

0: questo è il ritorno, sì. Praticamente a bordo in aereo, tutti a dormire, devastati. Quanto avete, quanti giorni siete stati?
1: 4 giorni.
0: Quanto avete dormito? 2 ore?
1: No, in realtà abbiamo dormito parecchio, perché il riposo è molto importante in queste cose.
0: Davvero? Fate come...
1: Sì, cioè abbiamo, il maestro è molto rigido sul momento in cui dobbiamo andare a dormire.
0: Quindi
1: poi...
0: niente sesso, no, niente, no. Cioè proprio dieta assoluta. Non ridere, sì, cioè, sì, nel senso, no, non no, sì, da sì. Adulti. Ah, non so se te l'hanno raccontato.
1: Sì, sì,
0: ah, ok. Quindi cioè, vivete proprio tipo in una specie di clausura serena, di calma, cibo, pulito.
1: Sì, quando facciamo... Quando siamo nel momento in cui dobbiamo fare la gara, sì, tipo la domenica che è finito tutto, invece eravamo un po' più tranquilli, potevamo andare a dormire più tardi, quindi...
0: E quindi ti ripeto, anche sulla dieta, cioè a mangiare dei giorni prima magari vi siete... o questo
1: no, vabbè,
0: no,
1: quello no, non più tanto,
0: sfondate, perché
1: giustamente
0: tanto...
1: stiamo lì, una volta capita, assaggi...
0: te pare, capito, cioè, sono a Maastricht, capito?
1: Sono Maastricht,
0: tanto tipica cucina di Maastricht.
1: Senti,
0: niente.
1: C'erano dei piatti... Però noi italiani siamo molto viziati.
0: Tu sei molto viziato.
1: No, siamo molto viziati.
0: No, no, no. Quando vai in un posto imparerai crescendo, diciamo, che scoprirlo e anche attraverso il cibo. Vabbè, di là delle battute, congratulazioni alla Top Rules, a Michael e a tutti i suoi compagni e le compagne con cui vive questa bella esperienza, oggettivamente, che poi al di là del risultato comunque è un'esperienza che ti permette davvero non solo di girare, ma di scoprire e contaminarti di altre robe.
1: Esattamente.
0: Bravi.
1: Grazie.
0: E il maestro come si chiama?
1: Angelo Guarino.
0: Grazie, insomma, ringraziamo, diciamo, il maestro
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Tutti e per tutte. Grazie maestro per aver portato Taranto così sul tetto d'Europa. Grazie a Michael.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Taranto, tornato al lavoro dopo aver ripreso la preparazione, guarda con attenzione al percorso che lo attende da qui sino al finale di stagione. Il match di ritorno contro l'Apice di domenica prossima è decisivo per poter accedere alla finale nazionale in programma il 7 e 14 di giugno. Vale un posto in Serie D. Proprio al termine della sfida di domenica si conoscerà anche l'avversaria, in quanto sabato ci sarà il match tra Matese e Gladiator. L'atteggiamento è questo quello che il tecnico Ciro Danucci sta cercando di imprimere nella testa dei suoi ragazzi per domenica prossima.
4: Non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo la partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0, perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili, perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara.
3: Nelle prossime ore invece sarà sbloccata la questione riguardante i biglietti. Dovrebbero essere 600 a disposizione dei sostenitori ionici. Fisicamente andranno acquistati a Taranto in modo tale da poter essere presenti in Campania con il tagliando in mano per creare soprattutto una scenografia similare a quella vista domenica, ma soprattutto i posti a disposizione dei tifosi del Taranto saranno, come detto, 600, quasi pari a quelli di casa, 800.
2: Cittadella Magazine.

0: Se in provincia Castellaneta ha ancora dei punti interrogativi sul basket di Serie B interregionale, c'è chi la Serie C l'ha ritrovata proprio nelle ultime ore. La formazione di Martina, infatti, è riuscita a conquistare la promozione in Serie C grazie al successo contro Foggia in gara 3 del playoff di Divisione Regionale 1. Ancora una volta a raggiungere una promozione nel territorio tarantino ci ha pensato Nicola Leale. Il coach ha così spiegato durante l'ultima puntata di Onda Rosso Blu come è stato costruito il successo.
1: Martina quest'anno mi aveva proposto un progetto abbastanza ambizioso, nel senso che avevano voglia di provare a fare un campionato di livello e soprattutto, diciamo, centrare sicuramente la fase playoff per poi andarsi a giocare tutte le carte. Questa cosa siamo riusciti a farla, diciamo, nel primo anno che sono arrivato a Martina, una società sicuramente molto ambiziosa e devo dire anche molto organizzata. E alla fine è andata bene, nel senso siamo riusciti a centrare l'obiettivo alla nostra prima chance, quindi è stato un bel campionato, abbastanza, diciamo, anche abbastanza tosto, e abbiamo concluso l'iter proprio l'ultima giornata possibile e immaginabile, arrivando appunto in gara 3 a Foggia, dove ieri è stata veramente una bolgia sia per il pubblico presente ma soprattutto per i 29 gradi che erano all'interno del palazzetto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Come già preannunciato prima della chiusura del telegiornale, ci occuperemo di un'ennesima aggressione, quella avvenuta questa mattina alle 7:30 ai danni di un conducente di un mezzo pubblico di Chima Mobilità. Noi per parlarne abbiamo in collegamento telefonico Francesco Zotti, che è il segretario della FILT CGIL. Buon pomeriggio, Zotti.
1: Sì, salve, buon pomeriggio.
0: E dunque, io partirei dal nostro servizio di cronaca, quello che abbiamo realizzato proprio questa mattina, una volta raccolti gli elementi del fatto. Sentiamo. Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Chima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7:30 su un mezzo della linea A3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cestinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno per poi buttarla per terra, frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia, che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata. E dunque Zotti, questi i fatti accaduti oggi, ma vogliamo innanzitutto ricordare che ci sono stati chiaramente dei precedenti dello stesso tipo.
1: Assolutamente, sì, ci sono stati precedenti, questa volta ci ritroviamo magari nel centro cittadino, quindi in città, magari precedentemente queste situazioni avvenivano più in periferia, però io l'ho sempre annunciato, sempre sottolineato, questo sta diventando un fenomeno di emergenza sociale. Emergenza sociale che poi i riflettori li abbiamo accesi su quell'ultimo omicidio che c'è stato a Taranto, però noi lo stiamo denunciando ormai a gran voce, ad alta voce, da tempo. Non si può più eludere questi fenomeni. Bisogna denunciare, bisogna che sia il personale impegnato, quindi il personale viaggiante, e anche l'utenza debba denunciare. Bisogna denunciare questi fenomeni perché insomma, sono sempre più frequenti. Oggi addirittura il riscontro l'abbiamo avuto in città di Taranto, quindi in pieno giorno, con degli studenti a bordo, quindi utenti che magari spaventati non potevano manco difendersi da questo facinoroso con una bottiglia in mano, e meno male com'è andata. Cioè, lo stiamo ripetendo, la FILT CGIL, come le altre organizzazioni presenti in azienda, lo ripetono ormai da tempo. Abbiamo fatto anche numerosi incontri in prefettura con le forze dell'ordine, con Sua Eccellenza il Prefetto, ma ancora assistiamo e verifichiamo infatti che ci sono questi fenomeni, questi atti vandalici.
0: Ecco, secondo
1: Vorrei
0: lei
1: ricordare.
0: che cosa concretamente si potrebbe fare? Denunciare certamente, chiamare le forze dell'ordine certamente, ma poi ci
1: Sì.
0: sono degli strumenti concreti che consentono
1: Beh,
0: di evitare
1: sì.
0: tutto questo?
1: Evitare no, ma di frenare sì, perché evitare sarebbe cioè, la tempestività delle forze dell'ordine che potrebbero evitare insomma, il fenomeno, ma va anche detto magari all'autista o all'utente che sta assistendo di intercettare, di chiamare immediatamente
0: Ecco,
1: le
0: chiedo
1: forze
0: scusa se la
1: dell'ordine.
0: interrompo, ma questa mattina quello che mi è stato riferito dall'autista, c'è stato proprio un utente che è intervenuto proprio per
1: Sì,
0: riportare alla calma
1: io.
0: l'aggressore e che è stato lui stesso vittima di minacce importanti. Pare che insomma, l'aggressore con un pezzo della bottiglia rotta abbia cercato, insomma, di minacciarlo.
1: Io credo che, come tutti, abbiamo visto il video, perché girava un video sui social di questa persona che minacciava con questa bottiglia l'utente, che in quel momento magari ha rischiato anche la persona, ha rischiato se stesso per poter difendere e cercare di allontanare questo ragazzo, perché di un ragazzo si trattava. Io non vorrei che l'utenza debba rischiare, certo, assolutamente, o il cittadino debba rischiare, né tantomeno chi trasporta l'utenza, perché, attenzione, ogni qualvolta c'è uno sputo, un'aggressione, un pugno, uno schiaffo a un autista, al personale viaggiante, al verificatore, a chi controlla i biglietti, quella è una lacerazione nei confronti di quella persona. Non te la dimentichi, anche perché non puoi reagire. E tra le altre cose, lo ricordo, lo ripeto sempre, l'autista conduce un mezzo, porta un mezzo con 50-55 persone a bordo, quindi ha una responsabilità, non può subire queste sollecitazioni dal punto di vista psicologico e anche fisico soprattutto. Ecco, oggi stiamo imparando, perché magari prima non lo si faceva così frequentemente, stiamo imparando a difenderci con la denuncia, ma i fenomeni crescono. Purtroppo crescono, e io credo che la città di Taranto questo non se lo merita, perché la città di Taranto oggi deve dare un quadro diverso, più colorato, anche perché andiamo incontro ai giochi del Mediterraneo, andiamo incontro a un fenomeno, quello che sarà innovativo, delle BRT. Cioè, noi siamo alla vigilia, di un trasporto nuovo a livello nazionale, e ancora combattiamo questi fenomeni. No, basta, bisogna prendere e punire.
0: Vogliamo ricordare, Zotti, che il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, ha più volte chiesto al ministro Piantedosi di irrobustire l'organico delle forze di polizia che sono presenti sul territorio, in modo da rendere la sorveglianza, il controllo, anche la tempestività degli interventi durante le emergenze più capillare. Ecco, questo potrebbe certamente aiutare.
1: Questa cosa io la ricordo bene, ha fatto benissimo Piero Bitetti, il primo cittadino, a fare questo, però le forze dell'ordine purtroppo ci ripetono molto spesso, molto frequentemente, che l'organico non hanno a disposizione un organico sufficiente per naturalmente seguire ogni caso, assolutamente, però sono sempre pronti a intervenire, questo sì. E molto spesso abbiamo interessato i vigili urbani, il corpo dei vigili urbani, ma anche gli stessi vigili urbani ci dicono: non possiamo, perché abbiamo un organico che non ci permette molto spesso di poter intervenire tempestivamente. Quindi fa benissimo Bitetti a interrogare e a gridare anche lui che qui ci vuole qualcosa che debba far cambiare il passo da questo, certo, punto di vista, assolutamente. Io non ne vorrei parlare più, io l'ho detto anche qualche mese fa, quando c'è stato l'ultimo episodio a Lido Azzurro, qualcuno se lo ricorderà, certo. Io ricordo ancora il sasso piantato nel parabrezza del pullman che voleva colpire l'autista. Dobbiamo smetterla. Questa è un'emergenza, che va attenzionata, ecco, seriamente.
0: Ecco, a questo proposito, andiamo un po' al di fuori di quello che è l'episodio di oggi, quindi l'aggressione all'autista di un mezzo pubblico. Andiamo a occuparci in genere dell'atteggiamento che vediamo sul nostro territorio, ma non solo, aggressioni anche ai danni degli operatori sanitari, cioè nei confronti di chi sta facendo il proprio lavoro, ma anche il gravissimo fatto che noi abbiamo registrato a Taranto il 9 maggio scorso in piazza Fontana. C'è una cultura tra virgolette cultura della violenza, una tendenza in questo momento a approcciarsi, a confrontarsi con gli altri non attraverso il dialogo, non attraverso appunto la tranquillità, insomma appunto il dialogo, ma in maniera ben diversa. Possiamo possiamo dire che abbiamo tanti esempi purtroppo di questo tipo, ripeto, non solo a Taranto, perché pare sia un fenomeno diffuso.
1: Diffuso, è un fenomeno diffuso naturalmente, però noi guardiamo la nostra città che vorremmo, insomma, diventasse quella che poi deve diventare il fiore all'occhiello della regione Puglia, assolutamente. Noi vogliamo la città ionica come una città all'avanguardia, una città che debba dare un quadro colorato, bello, positivo. Perché c'è questo? Perché c'è un'abitudine. Dal mio punto di vista, questa è un'abitudine sbagliata di quei cittadini che utilizzano la violenza per potersi esprimere. Ecco, questa abitudine deve cambiare. Per come può cambiare? Io ho un'idea. Iniziare dalle scuole. Spesso l'abbiamo detto. Iniziare dalle scuole perché chi ha ucciso l'extracomunitario, quel povero Cristo che andava a lavoro la mattina alle 5, non è stato un ubriaco o un adulto in preda a fumi mentali. Sono stati dei ragazzi. Sono stati gli stessi ragazzi, per fare un esempio, gli stessi ragazzi che colpiscono gli autobus. Sono i ragazzi che vanno rieducati, riportare nelle scuole quell'educazione, quel buon senso, quell'educazione civica. Il servizio, che cos'è il servizio pubblico? Gli ospedali, le scuole. Gli autobus è un servizio pubblico, devi sapere, devi capire come ti devi comportare in un autobus, in un ospedale, in una scuola.
0: Certo.
1: Non si può utilizzare la forza, la violenza.
0: La
1: Questa
0: legge del
1: cosa
0: più
1: la dobbiamo.
0: forte.
1: Esatto, non siamo più nel 1940, nel 1950, non siamo paesi che non possono permettersi di educare questi ragazzi. Sono ragazzi che vanno ripresi. Quei ragazzi alle 5 del mattino non dovevano stare lì in giro.
0: Certo.
1: Assolutamente, dovevano stare a
0: Torna
1: casa per prepararsi alla
0: assolutamente
1: scuola.
0: la necessità di rivedere, lo abbiamo ripetuto tantissimo.

0: tantissime volte dal 9 maggio scorso di rivedere la funzione delle agenzie educative. Non parliamo solo della scuola, parliamo prima di tutto della famiglia, quelli sono in particolare contesti molto molto particolari, ma anche i vari riferimenti, ciò che prima era punto di riferimento anche nella società, la stessa chiesa, insomma, vanno riviste tutte le agenzie educative. Dunque, intanto è terminato il tempo a nostra
1: Io vi dico solamente una cosa, se mi permetti. Noi siamo pronti come parti sociali, lo abbiamo sempre detto come CGIL, siamo pronti ad un confronto che deve essere costruttivo anche a livello politico-sindacale. Sulle criticità del territorio, questa è una criticità del territorio, è importante. Abbiamo vissuto qualche giorno fa quell'episodio che non voglio più magari manco pensare. Quindi è una scossa che ha dato alla città di Taranto quell'episodio. Ecco, adesso ripartiamo,
0: Certo.
1: rimettiamo, formiamo un tavolo, mettiamoci tutti i protagonisti, le parti sociali, le parti politiche, le istituzioni e verifichiamo, ognuno avrà il suo pensiero, ognuno avrà il suo modo di poter risolverla o cercare di risolverla
0: Di
1: questa
0: dare il proprio
1: situazione.
0: contributo,
1: Diamo il
0: semplicemente.
1: nostro
0: Certo.
1: contributo, io mi metto a disposizione, lo faccio come sindacato, lo faccio come categoria dei trasporti perché lo abbiamo subito e lo subiamo ancora. Costruiamo
0: Bene.
1: un tavolo, costruiamo un futuro.
0: Va bene. Grazie, grazie a Francesco Zotti, il segretario generale della FILT CGIL di Taranto. Abbiamo parlato dell'aggressione di oggi, ma non solo. Grazie per questo contributo. Grazie come
1: Grazie
0: sempre
1: a
0: ai
1: voi.
0: nostri telespettatori per essere stati con noi. Arrivederci.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
1: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
1: Fanculo!
3: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
8: Only the strong survive.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
11: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
11: Lo so.
12: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
13: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
12: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
5: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
13: Versione A.
5: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
13: Versione B.
5: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
14: Dovete...
5: Gary.
14: Shh.
15: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
16: Pensi di recuperarli?
15: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
17: Gen-Con!
15: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
13: Bella la tua camicia.
5: È di seta.
13: Ovviamente.
5: Te l'ho appena detto. È di seta.
18: Vola!
13: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
5: Ogni singolo dettaglio.
13: Oliare ogni ingranaggio.
5: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
18: Come on!
13: Raggio?
5: 300. No, 275.
13: Ti puoi decidere?
5: 250, abbattilo.
15: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
19: Intravedo un problema.
5: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Ho sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
10: Hanno bloccato tutto.
11: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
12: Si muove?
13: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
14: Rischia di avere più di 20.000 anni.
15: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
16: Come ci si sente?
17: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
18: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
19: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
20: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
21: 3, 2, 1, action!
22: Rosa Lazar, o Lazar.
23: Lazar.
22: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
24: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
23: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
24: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
23: Io non dico più niente, tu sei geloso.
25: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
24: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
22: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
23: Ma chi è quella?
24: È una mia paziente.
23: Perché ci guarda così?
25: Piccola città, bastardo posto.
24: Questa sei tu?
22: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
23: Ti fece paura?
24: No.
23: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che
0: te. C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su, tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
10: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
10: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il santo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorbe già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
10: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
11: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
10: E invece...
12: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
6: È solo che mi manchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
11: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
10: a cosa serve l'amore?
6: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado!
6: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
13: Consigliato da RDS.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità.
16: Curiosità.
15: Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella.
16: Cittadella,
15: la radio e la TV di Taranto.
17: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura e accolgo subito la nostra dottoressa Fabiana Olivetti che oggi è da remoto in videocollegamento. Buongiorno dottoressa, ben trovata.
18: Buongiorno a voi, buona giornata.
17: Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante che è anche molto comune, specialmente negli ultimi periodi. Adesso capiremo se è da stress, se non è da stress, come un po' tutte le cose che circondano le nostre giornate, però parleremo della connessione ipertensione e come si può curare anche a tavola.
18: Sì, allora parleremo negli ultimi, qualche giorno fa c'è stata la giornata dell'ipertensione e quindi è molto importante spiegare un po' questo tipo di disturbo, di patologia che è molto frequente nella popolazione e quali possono essere le cause e quali possono essere chiaramente le possibili soluzioni di cura oltre a quella necessaria chiaramente farmacologica.
17: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che chi soffre di ipertensione prende una pillola, fa una terapia, no?
18: Sì,
17: con il
18: può
17: medico.
18: può fare una terapia che può essere o solo diciamo basata sul farmaco che controlla proprio il valore pressorio o anche associato a dei farmaci diuretici che in qualche maniera favorendo la diuresi favoriscono anche l'abbassamento della pressione intracranica.
17: Addirittura, mamma mia, quante cose, penso un po'. Di solito noi solitamente diciamo

0: Ah, sì, alla pressione alta, togli il sale. È corretto togliere del tutto il sale?
1: Allora, togliere completamente no, ma non perché noi non potremmo farlo, ma perché vorrebbe dire non assumere tantissimi prodotti confezionati. Nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, sì, diciamo, col nostro pizzichino sulle pietanze, ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce sapidità, gusto, e quindi nell'ottica di un prodotto confezionato sarà sicuramente appetibile.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Talvolta anche in alimenti, diciamo, che magari vengono venduti come ipocalorici, dietetici, però per renderli anche gustosi chiaramente c'è una componente di sodio, quindi di cloruro di sodio, quindi di sale nascosto, che rende comunque gradevole
0: quello che mangiamo.
1: Ora te ne dico, esatto, ad esempio il gelato contiene sale.
0: Ah sì? Ah, non lo so, immaginavo sì, proprio il gelato, il dolce per... Ah, non sapevo, bene, bene.
1: Perché è un addensante, serve per dare la cremosità. Ah, ok, ecco. Quindi quando tu mi chiedi è possibile togliere il sale, ti posso dire che noi dovremmo attenerci a una grammatura, quindi giornaliera, per diciamo rendere, essere sicuri di non eccedere, e possiamo mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti compensativi, come abbiamo imparato anche in altre patologie o in altri disturbi che abbiamo già affrontato in altre puntate.
0: Va bene, allora noi facciamo così, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo sempre qui in onda con la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. A tra poco.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando di ipertensione e di come si può controllare o abbassare partendo proprio dalla tavola. Allora, dottoressa, abbiamo detto che c'è il sale, ci sono alcuni alimenti che naturalmente o per composizione o per trasformazione contengono già in sé sale in disparte di quello che noi possiamo aggiungere con le nostre manine. Però la domanda è, un'altra domanda è, ci sono degli alimenti che possono avere un effetto benefico sulla pressione?
1: Certo, anche perché il corretto funzionamento prevederebbe un bilanciamento tra una bassa quantità di sodio e un'alta quantità di potassio. Quindi possiamo pensare a tutti quegli alimenti che lo contengono, ad esempio in primis chiaramente verdure a foglia verde, pomodori, legumi, frutta fresca, che quindi favoriscono, aiutano a contrastare il sodio e dilatano i vasi sanguigni e di conseguenza hanno un effetto benefico.
0: Ma è vero come si dice che se mangi l'aglio ti abbassa la pressione? Adesso dico questa cosa che può essere una leggenda, però non lo so, te lo chiedo.
1: No, allora ci sono degli alimenti che appunto hanno delle funzioni proprio sulla dimensione dei vasi sanguigni, quindi la loro azione diciamo positiva dipende proprio dall'effetto che hanno sull'apparato cardiocircolatorio. Quindi non dobbiamo pensare che i componenti naturali, quindi la frutta e la verdura, possano essere soltanto dicerie, diciamo, vecchie credenze popolari, ma ci sono delle evidenze ovviamente di alimenti che hanno appunto questa funzione vasoprotettrice, quindi che in qualche maniera possano così possano comunque favorire, così come altri possono avere un'influenza assolutamente negativa sull'aumento pressorio, come gli zuccheri semplici e i dolci. Perché questo? Tu dici, cosa c'entrano gli zuccheri con,
0: sì, me lo
1: con la pressione? C'entrano perché abbiamo detto più volte che l'assunzione smodata

0: massiva o incontrollata di dolci favorisce l'insorgenza di picchi glicemici, quindi di una produzione di insulina assolutamente incontrollata, disregolata. Questo ovviamente cosa fa? Irrigidisce i vasi sanguigni, alzando in qualche maniera la pressione. Infatti, quando parliamo di sindrome metabolica, all'interno di questa sindrome devono essere presenti sia l'alterazione della pressione, alterazione del colesterolo, alterazione della glicemia, prediabete o diabete, quindi devono sussistere nello stesso momento tutte queste caratteristiche, perché in qualche modo sono strettamente collegate tra loro. L'abuso di alcol e superalcolici ovviamente favorisce l'aumento pressorio, e anche il caffè. Quindi, come vedi, l'altra volta abbiamo detto che il caffè ha delle ottime caratteristiche, che in determinate situazioni, come per esempio, appunto, anche parlavamo sempre della glicemia alta,
1: sì,
0: può avere degli aspetti, dei buoni effetti se utilizzato sempre con una certa parsimonia. Quindi, certo, se noi ci limitiamo nell'utilizzo abbiamo un effetto anche protettivo, ma se noi eccediamo abbiamo chiaramente un effetto assolutamente negativo, perché la pressione, quindi se superiamo le tre tazzine al giorno, andiamo ad aumentare la pressione in tempi molto rapidi. Ma questo che un po' possiamo sentirlo anche da soli, no? Perché lo prendiamo il caffè un po' per avere quell'accelerazione,
1: sì,
0: che magari ci manca
1: durante la giornata, in quel momento. Sì, e come sempre nella vita è una questione di equilibrio tra le cose. Continuiamo a parlarne
0: tutto,
1: tra poco.
0: È tutto
1: un equilibrio sopra la follia, diceva il grande Vasco Rossi. Dottoressa, allora facciamo una piccola pausa, noi ci rivediamo tra poco, a tra pochissimo.
0: Va bene, vi aspetto.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Tornati in onda, Cibo che cura, questa è la nostra rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Dottoressa, oggi stiamo parlando di ipertensione, dei cibi sì, dei cibi no, di tutta la cura che noi dobbiamo avere e cosa possiamo consigliare alle persone che ci stanno ascoltando.
2: Allora, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare per le persone più giovani di misurare la pressione almeno una volta l'anno, perché l'ipertensione non dà segnali, piccole manifestazioni tali per cui possiamo preoccuparci, e quindi, perché poi noi siamo fatti così, no? Finché noi non
1: stiamo proprio male,
2: non ci preoccupiamo, non ci spaventiamo, non sempre ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi l'ipertensione ha questa caratteristica, un po' come altre patologie, di non dare dei segnali, per cui è importante per le persone più giovani, è sufficiente misurare la pressione ovviamente una volta l'anno, dai 45-46 in su. Sarebbe opportuno anche farlo magari con una maggiore frequenza, e se ci si rende conto che effettivamente questo valore pressorio può essere alterato, è importante intanto sempre ovviamente avvisare il proprio medico, perché può suggerire un monitoraggio un po' più assiduo con magari un holter pressorio che valuta nell'arco delle 24 ore quando questi picchi possono manifestarsi. E poi cominciare a fare un po' di ordine nella propria giornata, sia come stile di vita, ritmo di vita, che appunto come alimentazione, no? Quindi abbiamo detto che sicuramente cibi come verdura e frutta fresca possono avere un'azione protettrice, quindi possono aiutare nell'abbassamento di questo valore, perché ricchi intanto di acqua, di determinate vitamine, ma soprattutto di magnesio e potassio. Quindi il potassio e il magnesio vanno a bilanciare, a compensare una maggiore presenza di sodio, che porta all'aumento pressorio. Bere sicuramente di più, quindi se ci rendiamo conto, se sappiamo che siamo un po' indisciplinati e che quindi non beviamo a sufficienza, e magari ci rendiamo conto che forse il bicchiere posto a tavola lo rimetto a posto perché non l'ho neanche girato, e che durante il giorno io non ho nessun tipo di rapporto con l'acqua, ecco che allora magari è un buon inizio quello di monitorare un po' l'acqua e sforzarsi di bere di più.
1: Quanto dovremmo bere? Perché di solito diciamo 2 litri, 3 litri, qual è la più o meno la misura giusta dell'acqua quotidiana?
2: Allora, chiaramente quando si parla di un litro e mezzo, 2 litri, è ovvio che dobbiamo sempre ragionare e pensare ad un range, quindi ad un intervallo che può variare chiaramente dal litro e mezzo ai 2 litri e mezzo. Okay. Questo intervallo è necessario? È necessario perché il livello di idratazione varia in base alla costituzione, all'altezza, al peso corporeo, e quindi il range di riferimento è così ampio. Diciamo che sicuramente mai meno di 1 litro, mai più magari di 2 litri e mezzo, 3, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però è importante comunque idratarsi durante la giornata, non in maniera

0: non solo ai pasti. Ok, esiste un'idratazione che dovrebbe chiaramente seguirci per tutto l'arco della giornata. Perché poi, cara Annette, sì. Quando magari non abbiamo bevuto, ma quando poi beviamo, normalmente diciamo: mamma mia, avevo veramente
1: che sete, ci accorgiamo di avere. È pazzesco, è vero, vero, vero.
0: È vero, quante volte succede questa cosa che non ci pensiamo, poi però vediamo quell'acqua, la beviamo e diciamo: mamma mia, che bello, che ma quanto meraviglia. È buona l'acqua quando hai sete.
1: È vero, quanto vero, è buona. Vero. Lo diciamo, è vero, dottoressa. Allora facciamo una piccola pausa adesso, torniamo ancora in onda tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, nutrizionista biologa nutrizionista. E dottoressa, allora, in chiusura, in finale di questa puntata in cui abbiamo parlato di ipertensione, di come regolarla, controllarla, intervenire anche a tavola, quali sono i messaggi? Perché Gisberto alla regia mi chiedeva: ma la frutta? Sì, allora abbiamo detto bere tanta acqua, un regime alimentare sano, frutta, verdura, e poi cos'altro possiamo
1: poi? E poi possiamo chiaramente ridurre, perché abbiamo detto tutto quello che possiamo fare, ma poi non abbiamo detto cosa dobbiamo ridurre.
0: Sì,
1: chiaramente l'aggiunta di sale in tutti quegli alimenti che lo contengono, quindi preferire sicuramente le spezie, gli odori che possono dare sapidità, sapore, ma non portare all'aggiunta di ulteriore sale, come ad esempio la carne, il pesce. Sono alimenti che hanno già del sale, perché è presente del sodio, diciamo, presente nelle loro strutture, ok? Chiaramente poi, se parliamo dei cibi processati, lì sapete che dovete un po' mettervelo bene in testa che sono alimenti che vanno assunti sempre con molta moderazione, quindi non possono essere tutti i giorni, in ogni momento. Bisogna tornare a cucinare, bisogna tornare a puntare sulla qualità di quello che si mangia, se si vuole fare un investimento sulla propria salute. Quindi preferibilmente verdure di stagione, cotte, anche non per forza bollite, le potete ripassare in padella con l'aglio, col peperoncino.
0: Buono.
1: Le potete mettere nel forno, insomma non è quello il problema. Il problema è quando ovviamente ci riduciamo ad un'alimentazione povera di fibre è ricca appunto di troppi sapori, troppi processi di elaborazione.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Fare movimento il più possibile, quindi la vita attiva, la vita idratata, e insomma queste sono le prime cose che possiamo fare. Pensa, Annette, che esiste proprio un protocollo, una dieta che si chiama dieta DASH, che nasce proprio per i soggetti, diciamo dai 55 in poi, proprio per la cura dell'ipertensione.
0: È giusto.
1: Okay, quindi c'è una grandissima attenzione, perché è una realtà, ahimè, molto diffusa, e purtroppo l'età di insorgenza si sta sempre...
0: più abbassando,
1: diciamo, sì, più abbassando,
0: molti più giovani,
1: sono
0: sì,
1: molto, esatto, molto sì, frequente giovani sui 30-32 anni che hanno già l'ipertensione.
0: Certo,
1: insomma,
0: assolutamente. Basta, è semplice, secondo me. Non è banale, è molto importante questo argomento, anche perché da lì poi, no, problemi di tipo cardiocircolatorio, quindi cardiologo, il cuore, eccetera, tutti gli organi. È una cosa importante da dire, per quello che io provo a immaginare adesso, magari ne riparliamo poi la prossima volta perché siamo in chiusura. È facile, perché magari prima si riusciva a mangiare quello che c'era a casa, quindi le verdure di stagione e frutta, come abbiamo sempre detto. Oggi invece è più facile il fast food, il cibo più processato, suppongo, no? Sia questo anche un po'.
1: Certo.
0: Lo stress,
1: la qualità, sempre la qualità di quello che mangiamo, e il ritmo della vita che purtroppo ci impone alcune volte delle scelte che sembrano più semplici, però si può fare un intervento sull'alimentazione, bisogna solo avere la voglia e l'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E poi non c'è nulla che non si possa fare.
0: Benissimo, grazie dottoressa, noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura, grazie a Fabiana Oliveti, a presto,
1: grazie,
0: buona giornata,
1: a voi,
0: buon lavoro.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Amici, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sbrigati.
3: Sì. Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
4: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non vi vediate. Tante ottime di altri.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Nascondino! Davvero faremo questo gioco?
10: Grazie a Dio, è finita.
11: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
11: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
12: Skippy, i monitor.
10: No!
11: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
10: Io non voglio giocare.
11: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
10: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
10: Tutto?
11: Il mondo.
10: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
13: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
14: Libera!

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: non sei.
1: Una volta facevo il tuo lavoro.
0: Ma non sarei.
1: Andai alla Paris Fashion Week. Con tanti abiti della collezione Chanel.
2: Hai ancora tutto?
1: No, li ho regalati.
2: Cosa?
1: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Eccoti qui.
1: Oh. Chi regala Chanel?
3: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
1: Trarrò il meglio da questo lavoro.
4: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
5: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
3: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
6: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
1: Oh, il collo in fiamme.
4: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
7: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
8: Si è fermato sul più bello!
9: Stavo per dire chi è l'assassino!
10: È stato il dottore!
11: Ah, smettila!
12: Ci risiamo!
13: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
14: No! Giorgio non può essere morto!
15: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
15: Si può fare.
17: Che cosa faremo?
13: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
18: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
17: Polly!
18: Pecore!
19: Sta parlando di te.
20: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
13: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
19: Vado. Pecore.
17: Che ci fa qui il pick up del vicino?
10: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo, sfondiamolo di brutto.
11: Sì!
13: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
10: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
21: Sono la figlia di George.
13: È stata qui quella notte.
22: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?
23: Ah.
22: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
23: Seguitemi!
22: Siamo agnellini mansueti?
24: O terribili montoni irrequieti?
25: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
10: Noi non abbiamo paura.
13: Ma Paul, che cos'è?
10: Credo sia una strada.
13: Ma di che cosa è fatta?
10: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Chima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7.30 su un mezzo della linea 3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cessinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno per poi buttarla per terra frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La coppia stava rientrando da un pomeriggio trascorso al mare di Castellaneta quando, mentre era in auto sulla statale 100, è scoppiato un acceso diverbio. A questo punto l'uomo avrebbe colpito la sua compagna al volto per poi bloccare l'auto e continuare ad aggredirla verbalmente, sottraendole il telefono col quale la donna stava cercando di chiamare il 112. È stato determinante in quel momento il gesto fatto dalla vittima dell'aggressione che, accortasi della presenza di un'altra auto vicina, ha compiuto il gesto universale di richiesta d'aiuto, una mano alzata, il pollice piegato sul palmo e le dita richiuse sopra di esso. Il segnale è stato subito colto dagli occupanti la vettura vicina che hanno chiamato il numero unico di emergenza, continuando però a tenere sott'occhio l'auto della coppia che ha imboccato una stradina di campagna dove ci sarebbe stata una nuova aggressione, questa volta più violenta, in quanto l'uomo sarebbe arrivato finanche ad afferrare la donna per il collo, minacciandola di morte. La donna avrebbe dunque simulato un malore, riuscendo così a divincolarsi, a scendere dall'auto, a rifugiarsi nel veicolo delle persone che avevano intercettato subito la sua richiesta di aiuto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il 32enne e mettere in sicurezza la vittima. La donna, sotto shock e con evidenti lesioni al volto e al collo, è stata trasportata presso l'ospedale di Castellaneta, dove i sanitari l'hanno giudicata guaribile in diversi giorni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Massafra e condotto in carcere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una proposta mirata ad acquisire lo stabilimento siderurgico ex Ilva sarebbe stata presentata dai commissari straordinari al ministro dell'economia Giorgetti, proposta che è firmata da una cordata tutta italiana che tiene insieme Arvedi ed il colosso energetico Eni. La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano Domani. È chiaro che questa ipotesi arriva in un momento di estrema difficoltà per il governo che immaginava di chiudere addirittura entro aprile, ma sebbene le trattative con Flax e Jindal risultino ancora aperte, sono di fatto al momento bloccate. Intanto, venerdì 22 maggio, l'esecutivo nazionale ha dato l'ok ad un prestito da 100 milioni che andranno ad integrare il prestito ponte. Va detto che nell'avvertenza che riguarda non solo l'acciaieria di Taranto, ma anche altri siti, tra cui Pomigliano, Novi Ligure, Racconigi, ballano molti lavoratori, solo nel sito ionico più di 10.000.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ma deve essere una proprietà italiana, se questo lo consideriamo un asset strategico per il paese, io auspicherei che questo rimanga di proprietà dello Stato, perché se lo Stato ha l'energia, se lo Stato ha il gas, perché non deve avere l'acciaio?
3: La domanda espressa da Simone Bettini, presidente Federmeccanica, se la devono essere fatta anche tanti italiani. Il destino dell'ex Ilva di Taranto non è più solo una questione locale, ma una priorità strategica per tutto il paese. E quanto emerge chiaramente dalla nuova indagine condotta da Community Research and Analysis, presentata nello stabilimento siderurgico tarantino dai vertici di Federmeccanica e Confindustria Taranto. I numeri parlano chiaro, oltre 8 italiani su 10 bocciano l'ipotesi di una chiusura della fabbrica. La consapevolezza è alta, quasi il 79% degli intervistati ritiene la produzione nazionale di acciaio indispensabile per la sopravvivenza della nostra industria manifatturiera. Eppure resiste un paradosso informativo: nonostante l'attenzione sia elevata, l'80,5% dei cittadini non è a conoscenza dei significativi miglioramenti ambientali già raggiunti con Taranto, che vanta oggi uno dei livelli di polveri sottili più bassi tra i capoluoghi pugliesi. Non si può fare a meno dell'ex Ilva, ha detto Bettini. Difendere e sviluppare questo asset è una questione di sovranità industriale.
2: Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali. Questa è una roba normale che capisca e che comprendo.
3: Dai dati dei sondaggi commissionati da Federmeccanica, la richiesta dei cittadini è netta. La stragrande maggioranza, circa il 74% a livello nazionale, vuole che l'acciaieria venga rilanciata restando sotto proprietà italiana, una posizione condivisa con forza anche in Puglia, dove la percentuale sale all'86,1%. Il sondaggio però non ha isolato un dato meramente tarantino. Per il presidente dei Confindustria Taranto, Salvatore Toma, non c'è una scelta tra Ilva e lo sviluppo di altre economie per la città, una fra tutte l'industria del turismo. Eppure nella percezione degli italiani alla domanda «La città di Taranto, con media annua di 20 microgrammi per metro cubo, ha il secondo valore più basso fra tutti i capoluoghi di provincia della Puglia», l'80% ha risposto «No». Serve una vision complessiva che investa l'economia, cultura, ambiente e territorio, ha detto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
4: Perché effettivamente è giusto che il nostro governo si renda conto della grande opportunità che può diventare questo stabilimento, invece oggi lo stiamo vedendo come un peso.
3: Tra il richiamo alla sovranità industriale e l'esigenza di una transizione ecologica, l'opinione pubblica, insomma, sembra aver tracciato una strada precisa. La fabbrica deve vivere e deve farlo parlando italiano.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un tema fondamentale di questo incontro, il rapporto non sempre agevole tra mondo produttivo e amministrazioni locali, ed è stato firmato anche un protocollo per agevolare questo dialogo.
6: È un dialogo complesso perché ci sono da tutelare e da rappresentare degli interessi che non sempre sono convergenti. Ovviamente le associazioni di rappresentanza delle imprese mirano a tutelare, garantire una certa vitalità ai propri associati e l'amministratore locale si deve occupare dell'intera città e di rappresentare tutti i cittadini. Questo può generare a volte delle divergenze, però il protocollo nazionale che abbiamo firmato ormai 3 anni fa con il presidente allora dell'ANCI Antonio De Caro e il presidente Carlo Sangalli, e poi stato declinato e oggi viene firmato qui localmente tra l'Associazione di Confcommercio di Taranto e l'ANCI regionale della Puglia, ha proprio questa finalità. L'idea è quella di individuare dei terreni di convergenza, delle iniziative che si possono realizzare insieme. È un impegno reciproco che il mondo dei comuni e il mondo delle economie di prossimità prende uno per l'altro, di mirare a un obiettivo condiviso, che è quello di arrestare la desertificazione commerciale, rigenerare le nostre città, rigenerare i centri storici e ridare vitalità a delle città che oggi vediamo in sofferenza. Sono fattori tanti, anche che vengono da molto lontano e quindi sono difficili da aggredire. Pensiamo all'e-commerce, come ha cambiato le abitudini di consumo di tanti cittadini, di tutti quanti noi, e che hanno delle conseguenze invece proprio nella strada sotto casa nostra, perché il negozio chiude, il negozio fa fatica. E quindi dobbiamo, il comune per la sua responsabilità e l'associazione di Confcommercio per la sua, lavorare insieme proprio per costruire dei percorsi di rigenerazione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le
7: Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere ai centri estivi, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione necessaria presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato le famiglie più fragili. I genitori, infatti, hanno scoperto che potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ottenendo un massimo di 400 euro per i minori normodotati e 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una condizione di disagio parzialmente risolta con il supporto delle cooperative, come ha spiegato Maria Michela Magrì, coordinatrice degli Amici di Winnie the Pooh.
8: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere.
7: Per alcune famiglie con minori con disabilità, invece, il rimborso di 800 euro non riesce comunque a coprire le reali spese che devono affrontare per i servizi e per le figure professionali richieste, che spesso arrivano fino a 1200 euro, come ha raccontato Anna Sale, mamma di Giada.
9: Il problema, appunto, è rientrare con quell'importo messo a disposizione, con l'importo messo a disposizione del comune nella copertura di più settimane, cosa che risulterà molto difficile a quanto pare, quindi ci sarà un importo da aggiungere altrettanto importante per poter coprire quantomeno i mesi estivi.
7: Nonostante queste problematiche, che sono state poi raccolte e discusse in privato, l'assessore Lincesso ha mostrato una buona partecipazione da parte delle famiglie.
10: Sono già pervenute 360 richieste. Si può inoltrare la domanda di candidatura entro il 7 giugno. Dopo il 7 giugno verrà pubblicata la graduatoria, dall'ISE più basso all'ISE più alto. Anche i minori con disabilità avranno più accessi. L'anno scorso solo 20 minori con disabilità hanno avuto l'opportunità di frequentare i nostri centri estivi. Quest'anno invece non ci saranno limiti di posti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Una seduta consiliare piuttosto difficile che ha portato all'approvazione del rendiconto finanziario 2025 del Comune di Taranto. Il documento contabile è passato con 19 voti a favore e 8 contrari, ma il dibattito in aula è stato ben lontano dall'essere una mera formalità tecnica. A difendere la tenuta dei conti, il presidente della Commissione Bilancio Luca Contrario, che ha parlato di un risultato positivo con un avanzo di gestione di 9,4 milioni di euro. Contrario ha spiegato che il risultato nasce da due operazioni chiave: lo svincolo di 5 milioni di euro dopo una sentenza favorevole del TAR sui BOC e la necessaria pulizia del fondo crediti di dubbia esigibilità, liberando risorse ferme da anni. Tuttavia le opposizioni non ci stanno. Il consigliere Francesco Tacente ha motivato il suo voto contrario denunciando una profonda distanza dall'equilibrio formale dei bilanci e la realtà vissuta dai cittadini. Le opposizioni in generale hanno accusato la giunta Bitetti di non essersi mai realmente discostata dalla gestione precedente. La discussione ha dunque spostato l'attenzione dal dato puramente tecnico alle priorità sociali e occupazionali della comunità, mettendo in luce una divergenza di vedute sulle capacità dell'amministrazione di tradurre il bilancio in risposte concrete ai bisogni del territorio. Le opposizioni compatte contro la giunta hanno anche bocciato la gestione contabile, chiedendo con forza una maggiore attenzione per il decoro urbano e la qualità dei servizi, messi a dura prova dalle criticità finanziarie. Sul fronte fiscale, la seduta ha confermato la rimodulazione del calendario per le rate della Tari. I cittadini avranno più tempo, con le scadenze slittate al 16 luglio, settembre, novembre e gennaio. Un bilancio, quello del 2025, che mette in ordine i conti del comune, ma che lascia aperti interrogativi politici importanti sul futuro reale e la capacità dell'amministrazione di incidere concretamente sui problemi e le quotidianità della città. L'utilizzo delle somme in avanzo sarà deciso successivamente, contestualmente alla delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista per legge entro il 31 luglio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una buona conoscenza del territorio e dei reali bisogni e servizi assistenziali che richiedono i cittadini. Sono questi requisiti fondamentali che, secondo Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, il nuovo dirigente sanitario dell'ASL Taranto deve possedere. Tutte nozioni necessarie per avviare i primi processi legati all'assistenza di prossimità, utile a sostenere e supportare il comparto sanitario del territorio.
12: È solo chi è un forte conoscitore delle dinamiche del territorio, delle criticità del territorio, dei bisogni del territorio, può assumere oggi un incarico così prestigioso che è quello di direttore sanitario della ASL di Taranto, considerando che il direttore generale, persona di altissimo spessore e altissimo e con un curriculum anche importante, ovviamente deve entrare nelle dinamiche del nostro territorio, conoscere anche quelle che sono le criticità che insistono nel territorio ionico, anche connesse all'emergenza ambientale, all'emergenza sanitaria e a tutta la rete che oggi ci porta verso l'implementazione dell'assistenza territoriale, senza dimenticare che tra circa 18 mesi avremo forse il più grande ospedale del Sud Italia e quindi non possiamo perdere tempo, dobbiamo essere rapidi, con scelte decise e certe. Un tempo scaglionato e ben preciso, scandito dalla norma, dal decreto ministeriale 77 del 2022 che ci consegna un cambio proprio di paradigma nella sanità per quella che è la sanità territoriale. Quindi noi dobbiamo partire dal territorio, dalla vicinanza al cittadino, perché solo così riusciamo a fare prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria, preveniamo gli accessi impropri al pronto soccorso e creiamo i presupposti per poi poter accogliere una mega struttura, un policlinico che è l'ospedale San Cataldo, ma questo può avvenire solo se abbiamo potenziato la sanità d'iniziativa, ovvero la sanità territoriale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Dal 3 giugno inizieranno gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale nella zona compresa tra Viale Virgilio e Viale Ionio. In particolare Acquedotto Pugliese procederà con i lavori di manutenzione e riparazione che dovrebbero terminare il 19 giugno. Il programma è stato definito e condiviso con la polizia locale e con i tecnici comunali nel corso degli incontri dedicati al settore lavori pubblici. Le opere inoltre si inseriscono in un più ampio quadro di attività per garantire la piena funzionalità della rete e la sicurezza della viabilità urbana, anche in considerazione dei fenomeni di cedimento stradale che si erano verificati. Il comune annuncia possibili modifiche temporanee alla circolazione, che saranno successivamente comunicate.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Oh, dale. Da Taranto ai palchi d'Europa, inseguendo un sogno nato per le strade della propria città, costruito giorno dopo giorno, con sacrificio, allenamenti e passione, ma con quel sogno che ha un nome ben preciso, vice campioni d'Europa. Sono gli Stop Rules, nove ragazzi uniti non solo dalla danza, ma da qualcosa di ancora più forte, con la voglia di dimostrare che, ancora da una realtà spesso raccontata solo per le sue difficoltà, possono nascere storie straordinarie. E all'Europeo, disputato nei giorni scorsi in Olanda, a Maastricht, questi ragazzi hanno portato sul palco molto più di una coreografia, la seconda, come detto, in Europa. Hanno portato la loro storia, le rinunce, la fatica, i momenti difficili, ma soprattutto l'orgoglio di rappresentare Taranto davanti a tutto il palcoscenico europeo. Dietro ogni passo ci sono mesi di allenamenti, cadute, tensioni e sacrifici condivisi, ma ci sono anche amicizie, appartenenze, la forza di chi ha scelto di credere nello stesso sogno quando sembrava impossibile. E forse il traguardo più grande non è solo quello del titolo di vice campioni d'Europa, ma l'emozione di aver dato voce attraverso la danza a un'intera generazione che chiede di essere vista per il proprio talento e non per i propri limiti. Perché questi ragazzi hanno dimostrato che da Taranto possa nascere bellezza, determinazione e sogni capaci di superare ogni confine. Hanno trasformato la passione in riscatto, la fatica in forza e un palco europeo in motivo di orgoglio per un'intera città. E oggi, attraverso la loro danza, stanno raccontando al mondo il volto più autentico della loro terra, da vice campione d'Europa.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Benvenuto a Michael Schino, che dall'altra parte dello schermo questa volta mi raggiunge qui in studio.
15: Quella cosa stranissima.
14: Stranissima,
15: sì, sì, perché con te non me lo sarei mai aspettato.
14: E nemmeno io, sinceramente, me lo sarei mai aspettato di stare qua con te. Ma, diciamo, è una delle cose più divertenti che mi possa capitare, perché di solito sei tu che mi guardi e fai gesti strani. Ora sono io che posso metterti in completo imbarazzo davanti a tutti, tra l'altro. Benissimo, ma in realtà perché lo abbiamo voluto qui? Non per un'azione umanitaria, ma perché in realtà l'uomo che vedete qui accanto a noi è uno di una Criu, che si è appena laureata vice campione d'Europa.
15: Eh sì.
14: Mamma mia.
15: Grande risultato.
14: Stiamo parlando di hip hop. La crew si chiama Stop Rules.
15: Esatto.
14: Nei giorni scorsi siete stati in Olanda, esattamente a
15: Maastricht.
14: Beh, vabbè, insomma, il trattato di Maastricht.
15: Sì.
14: Ne hai mai sentito?
15: No. Mai.
14: Lascia perdere. Roba di economia, roba pesante. Maastricht. Cioè, c'è anche una trasmissione.
15: Però, vedendo dove è situata Maastricht, forse qualcosina posso provare.
14: Era roba capire. Di economia, lascia perdere. Quando stava nascendo l'Europa, la stavamo costruendo. Tutto a posto. Però voi siete andati là in realtà a ballare hip hop.
15: Esattamente.
14: Insomma, avete portato Taranto sul tetto d'Europa. Grande risultato, grande soddisfazione.
15: Proprio per questo.
14: Quanti siete? Tanto per cominciare, chi siete? Un fiorino, cosa portate?
15: Allora, noi siamo 9.
14: Sì.
15: Abbiamo portato un tributo a Michael Jackson. Cioè, è venuta questa idea del fatto che del film quest'anno sarebbe uscito. Quindi abbiamo detto, perché non dargli onore, quindi
14: okay.
15: Portare una coreografia che ha come base tutte canzoni di Michael Jackson. Il prodotto in realtà è stato molto, è piaciuto tanto, e quindi poi l'abbiamo portato ad altre gare. Ci siamo trovati in Italia a diventare campioni italiani, e quindi abbiamo detto
14: Rimini? No, dove
15: no
14: era?
15: A Roma.
14: Al Nettuno.
15: E siamo diventati campioni d'Italia, e noi abbiamo detto dobbiamo fare questo,
14: cioè, talento. E avete fatto, diciamo, l'Eurovision dell'hip hop.
15: Esattamente, sì.
14: Per rimanere
15: esattamente.
14: Chi ha vinto?
15: Ha vinto una squadra della Danimarca.
14: Meritatamente.
15: Okay. Anche se in realtà dalle votazioni poi si evince che in realtà eravamo noi quelli con la votazione più alta.
14: Attenzione.
15: Sì, solo
14: attenzione,
15: che
14: c'è il complotto.
15: No, non è il complotto. In realtà è il modo in cui viene valutata la gara.
14: Okay.
15: Sono i giudici a esprimere la preferenza. Quindi non vale il punteggio, cioè vengono dati i punti, ma vale quanto il giudice ti dice: ok, secondo me questa crew va terzo, secondo, primo. Quindi si fa una somma e praticamente si evince chi sarà primo.
14: E una volta che si evince, diciamo, quello che non ho capito è sulla base di cosa poi i giudici decidono? La base tecnica, diciamo.
15: Base tecnica, coreografica,
14: e invece
15: musicalità.
14: I punteggi chi li dà?
15: I punteggi li danno sempre i giudici.
14: Ah,
15: però alla fine della classifica, la classifica si determina in base alla preferenza del giudice su quella tipo di crew. Infatti noi saremmo arrivati primi se un giudice in particolare, anziché metterci al terzo posto, ci avesse messo al secondo. Quindi
14: Okay.
15: Se anche solo quel giudice avesse messo al secondo posto, noi saremmo stati primi.
14: Sento. Andiamo a vedere dove abita. Allora, nel frattempo però tu hai realizzato anche un diario di viaggio,
15: sì,
14: di questa esperienza.
15: Recap.
14: Ce la guardiamo un attimo, perché non dura molto, cioè ci ha messo solo 3 minuti, guardate. Darling.

0: Questi siete voi praticamente nel teatro durante le prove?
1: Sì, ma non siamo ancora, questi siamo noi.
0: Ah, ecco, questi siete voi. Siete voi che vi state caricando?
1: Sì, sì, siamo per salire sul palco.
0: Vi battete il petto, tipo H australiana?
1: Sì, serve per riscaldarci.
0: Ok, ok. I Pop Unit,
1: sì.
0: Ok, ed è la manifestazione questa. La tu sei quello che fa quelle capriole.
1: No, quello è il maestro.
0: Ah, quello è il maestro, ok.
1: Però ci arriverò anch'io.
0: Ma dai. Questo è il momento in cui vi hanno dichiarato
1: vice campioni d'Europa.
0: Che fighi, che siete secondi.
1: Esatto.
0: Grandissimi. Siete tutti ragazzi e ragazze di Taranto?
1: Sì, tutti.
0: Ok. Chi ha detto?
1: Siamo vice campioni d'Europa.
0: Da quanto fate tutta sta roba, Michael?
1: Tanto. Io personalmente sono quasi ormai 8 anni.

0: questo è il ritorno, sì. Praticamente a bordo in aereo, tutti a dormire, devastati. Quanto avete, quanti giorni siete stati?
1: 4 giorni.
0: Quanto avete dormito? 2 ore?
1: No, in realtà abbiamo dormito parecchio, perché il riposo è molto importante in queste cose.
0: Davvero? Fate come...
1: Sì, cioè abbiamo, il maestro è molto rigido sul momento in cui dobbiamo andare a dormire.
0: Quindi
1: poi...
0: niente sesso, no, niente, no. Cioè proprio dieta assoluta. Non ridere.

0: eravamo un po' più tranquilli, potevamo andare a dormire più tardi, quindi...
1: E quindi ti ripeto, anche sulla dieta, cioè a mangiare dei giorni prima magari vi siete o questo
0: no, beh, quello no, non più tanto, sfondate, perché giustamente tanto... stiamo lì, una volta capita assaggiare,
1: te pare,
0: beh,
1: capito, che... cioè, sono Maastricht, capito,
0: sono Maastricht,
1: tanto tipica cucina di Maastricht.
0: Senti, niente, c'erano dei piatti. Però noi italiani siamo molto viziati.
1: Tu sei molto viziato.
0: No, siamo molto viziati.
1: No, no, no. Quando vai in un posto imparerai crescendo, diciamo, che scoprirlo è anche attraverso il cibo. Vabbè, diamo delle battute. Congratulazioni alla Stop Rules, a Michael e a tutti i suoi compagni e le compagne con cui vive questa bella esperienza, oggettivamente, che poi al di là del risultato comunque è un'esperienza che ti permette davvero non solo di girare, ma di scoprire e contaminarti di altre robe.
0: Esattamente.
1: Bravi.
0: Grazie.
1: E il maestro come si chiama?
0: Angelo Guarino.
1: Grazie, insomma, ringraziamo, diciamo, il maestro per tutti e per tutte. Grazie maestro per aver portato Taranto così sul tetto d'Europa. Grazie a Michael.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Taranto, tornato al lavoro dopo aver ripreso la preparazione, guarda con attenzione al percorso che lo attende da qui sino al finale di stagione. Il match di ritorno contro l'Apice di domenica prossima è decisivo per poter accedere alla finale nazionale in programma il 7 e 14 di giugno. Vale un posto in Serie D. Proprio al termine della sfida di domenica si conoscerà anche l'avversaria, in quanto sabato ci sarà il match tra Matese e Gladiator. L'atteggiamento è questo, quello che il tecnico Ciro Danucci sta cercando di imprimere nella testa dei suoi ragazzi per domenica prossima.
4: Non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo una partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0, perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili, perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara.
3: Nelle prossime ore invece sarà sbloccata la questione riguardante i biglietti, dovrebbero essere 600 a disposizione dei sostenitori ionici, fisicamente andranno acquistati a Taranto in modo tale da poter essere presenti in Campania con il tagliando in mano per creare soprattutto una scenografia similare a quella vista domenica, ma soprattutto i posti a disposizione dei tifosi del Taranto saranno, come detto, 600, quasi pari a quelli di casa, 800.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se in provincia Castellaneta ha ancora dei punti interrogativi sul basket di Serie B interregionale, c'è chi la Serie C l'ha ritrovata proprio nelle ultime ore. La formazione di Martina infatti è riuscita a conquistare la promozione in Serie C grazie al successo contro Foggia in gara 3 del playoff di divisione regionale 1. Ancora una volta a raggiungere una promozione nel territorio tarantino ci ha pensato Nicola Leale. Il coach ha così spiegato durante l'ultima puntata di Onda Rosso-Blu come è stato costruito il successo.
5: Martina quest'anno mi aveva proposto un progetto abbastanza ambizioso, nel senso che avevano voglia di provare a fare un campionato di livello e soprattutto, diciamo, centrare sicuramente la fase playoff per poi andarsi a giocare tutte le carte. Questa cosa siamo riusciti a farla, diciamo, nel primo anno che sono arrivato a Martina, una società sicuramente molto ambiziosa e devo dire anche molto organizzata. E alla fine è andata bene, nel senso siamo riusciti a centrare l'obiettivo alla nostra prima chance, quindi è stato un bel campionato, abbastanza, diciamo, anche abbastanza tosto, e abbiamo concluso l'iter proprio l'ultima giornata possibile e immaginabile, arrivando appunto in gara 3 a Foggia, dove ieri è stata veramente una bolgia sia per il pubblico presente ma soprattutto per i 29 gradi che erano all'interno del palazzetto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Come già preannunciato, prima della chiusura del telegiornale, ci occuperemo di un'ennesima aggressione, quella avvenuta questa mattina alle 7:30 ai danni di un conducente di un mezzo pubblico di Chima Mobilità. Noi per parlarne abbiamo in collegamento telefonico Francesco Zotti, che è il segretario della FILT CGIL. Buon pomeriggio, Zotti.
1: Sì, salve, buon pomeriggio.
0: E dunque, io partirei dal nostro servizio di cronaca, quello che abbiamo realizzato proprio questa mattina, una volta raccolti gli elementi del fatto. Sentiamo. Non smette di essere di attualità il fenomeno della violenza nei confronti degli autisti di Chima Mobilità. Questa volta il fatto è accaduto intorno alle 7:30 su un mezzo della linea 3 scolastica che transitava su via Regina Margherita nel centro di Taranto. Un uomo sui 30 anni è salito sull'autobus mentre beveva una birra. Di fronte alla richiesta del conducente del mezzo pubblico di cestinare la bottiglia per poter viaggiare, l'uomo è andato in escandescenza pretendendo di rimanere sull'autobus senza biglietto e con la bottiglia in pugno per poi buttarla per terra frantumandola e utilizzando uno dei pezzi di vetro per inveire contro uno degli utenti presenti che aveva cercato di riportarlo alla calma. La situazione sarebbe tornata alla normalità solo all'arrivo della polizia che lo ha identificato in un cittadino di origini tunisine regolare sul territorio ionico. Si è trattato dunque di un'ennesima aggressione che ha generato non poca apprensione tra le persone presenti sul bus, per lo più giovani che stavano raggiungendo la sede scolastica per dare il via alla propria giornata. E dunque, Zotti, questi i fatti accaduti oggi, ma vogliamo innanzitutto ricordare che ci sono stati chiaramente dei precedenti dello stesso tipo.
1: Assolutamente. Sì, ci sono stati precedenti. Questa volta ci ritroviamo magari nel centro cittadino, quindi in città. Magari precedentemente queste situazioni avvenivano più in periferia, però io l'ho sempre annunciato, sempre sottolineato, questo sta diventando un fenomeno di emergenza sociale. L'emergenza sociale che poi i riflettori li abbiamo accesi su quell'ultimo omicidio che c'è stato a Taranto, però noi lo stiamo denunciando ormai a gran voce, ad alta voce, da tempo. Non si può più eludere questi fenomeni. Bisogna denunciare, bisogna che sia il personale impegnato, quindi il personale viaggiante e anche l'utenza debba denunciare. Bisogna denunciare questi fenomeni perché insomma, sono sempre più frequenti oggi. Addirittura il riscontro l'abbiamo avuto in città di Taranto, quindi in pieno giorno con degli studenti a bordo, quindi utenti che magari spaventati non potevano manco difendersi da questo facinoroso con una bottiglia in mano e meno male com'è andata. Cioè, lo stiamo ripetendo, la FILT CGIL come le altre organizzazioni presenti in azienda lo ripetono ormai da tempo. Abbiamo fatto anche numerosi incontri in prefettura con le forze dell'ordine, con Sua Eccellenza il prefetto, ma ancora assistiamo e verifichiamo infatti che ci sono questi fenomeni, questi atti vandalici.
0: Ecco, secondo
1: Vorrei
0: lei
1: ricordare.
0: che cosa concretamente si potrebbe fare? Denunciare certamente, chiamare le forze dell'ordine certamente, ma poi ci sono degli strumenti concreti che consentono
1: Beh,
0: di evitare
1: sì.
0: tutto questo?
1: Evitare no, ma di frenare sì, perché evitare sarebbe cioè, la tempestività delle forze dell'ordine che potrebbero evitare insomma, il fenomeno, ma va anche detto magari all'autista o all'utente che sta assistendo di intercettare, di chiamare immediatamente
0: Ecco,
1: le
0: chiedo
1: forze
0: scusa se la
1: dell'ordine.
0: interrompo, ma questa mattina quello che mi è stato riferito dall'autista, c'è stato proprio un utente che è intervenuto proprio per
1: Sì,
0: riportare alla calma
1: io.
0: l'aggressore e che è stato lui stesso vittima di minacce, minacce importanti. Pare che insomma l'aggressore con un pezzo della bottiglia rotta abbia cercato insomma, sì, di minacciarlo.
1: Io credo che come tutti abbiamo visto il video, perché girava un video sui social di questa persona che minacciava con questa bottiglia l'utente, che in quel momento magari ha rischiato anche la persona, ha rischiato se stesso per poter difendere e cercare di allontanare questo ragazzo, perché di un ragazzo si trattava. Io non vorrei che l'utenza debba rischiare, certo, assolutamente, o il cittadino debba rischiare, né tantomeno chi trasporta l'utenza, perché attenzione, ogni qualvolta c'è uno sputo, un'aggressione, un pugno, uno schiaffo a un autista, al personale viaggiante, al verificatore, a chi controlla i biglietti, quella è una lacerazione nei confronti di quella persona. Non te la dimentichi, anche perché non puoi reagire. E tra le altre cose, lo ricordo, lo ripeto sempre, l'autista conduce un mezzo, porta un mezzo, con 50-55 persone a bordo, quindi ha una responsabilità, non può subire queste sollecitazioni dal punto di vista psicologico e anche fisico soprattutto. Ecco, oggi stiamo imparando, perché magari prima non lo si faceva così frequentemente, stiamo imparando a difenderci con la denuncia, ma i fenomeni crescono. Purtroppo crescono, e io credo che la città di Taranto questo non se lo merita, perché la città di Taranto oggi deve dare un quadro diverso, più colorato, anche perché andiamo incontro ai giochi del Mediterraneo, andiamo incontro a un fenomeno, quello che sarà innovativo, delle BRT. Cioè, noi siamo alla vigilia, di un trasporto nuovo a livello nazionale, e ancora combattiamo questi fenomeni. No, basta, bisogna prendere e punire.
0: Ecco, vogliamo ricordare, Zotti, che il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, ha più volte chiesto al ministro Piantedosi di irrobustire l'organico delle forze di polizia che sono presenti sul territorio, in modo da rendere la sorveglianza, il controllo, anche la tempestività degli interventi durante le emergenze più capillare. Ecco, questo potrebbe certamente aiutare.
1: Questa cosa io la ricordo bene, ha fatto benissimo Piero Bitetti, il primo cittadino, a fare questo, però le forze dell'ordine purtroppo ci ripetono molto spesso, molto frequentemente, che l'organico non hanno a disposizione un organico sufficiente per naturalmente seguire ogni caso, assolutamente, però sono sempre pronti a intervenire, questo sì. E molto spesso abbiamo interessato i vigili urbani, il corpo dei vigili urbani, ma anche gli stessi vigili urbani ci dicono non possiamo, perché abbiamo un organico che non ci permette molto spesso di poter intervenire tempestivamente. Quindi fa benissimo Bitetti a interrogare e a gridare anche lui che qui ci vuole qualcosa che debba far cambiare il passo da questo, certo, punto di vista, assolutamente. Io non ne vorrei parlare più, io l'ho detto anche qualche mese fa, quando c'è stato l'ultimo episodio a Lido Azzurro, qualcuno se lo ricorderà, certo. Io ricordo ancora il sasso piantato nel parabrezza del pullman che voleva colpire l'autista. Dobbiamo smetterla. Questa è un'emergenza, che va attenzionata, ecco, seriamente.
0: Ecco, a questo proposito andiamo un po' al di fuori di quello che è l'episodio di oggi, quindi l'aggressione all'autista di un mezzo pubblico. Andiamo a occuparci in genere dell'atteggiamento che vediamo sul nostro territorio, ma non solo, aggressioni anche ai danni degli operatori sanitari, cioè nei confronti di chi sta facendo il proprio lavoro, ma anche il gravissimo fatto che noi abbiamo registrato a Taranto il 9 maggio scorso in piazza Fontana. C'è una cultura tra virgolette cultura della violenza, una tendenza in questo momento a approcciarsi, a confrontarsi con gli altri non attraverso il dialogo, non attraverso appunto la tranquillità, insomma appunto il dialogo, ma in maniera ben diversa. Possiamo possiamo dire che abbiamo tanti esempi purtroppo di questo tipo. Ripeto, non solo a Taranto, perché pare sia un fenomeno diffuso.
1: Diffuso, è un fenomeno diffuso naturalmente, però noi guardiamo la nostra città che vorremmo, insomma, diventasse quella che poi deve diventare il fiore all'occhiello della regione Puglia, assolutamente. Noi vogliamo la città ionica come una città all'avanguardia, una città che debba dare un quadro colorato, bello, positivo. Perché c'è questo? Perché c'è un'abitudine. Dal mio punto di vista, questa è un'abitudine sbagliata di quei cittadini che utilizzano la violenza per potersi esprimere. Ecco, questa abitudine deve cambiare. Per come può cambiare? Io ho un'idea. Iniziare dalle scuole. Spesso l'abbiamo detto. Iniziare dalle scuole perché chi ha ucciso l'extracomunitario, quel povero Cristo che andava a lavoro la mattina alle 5, non è stato un ubriaco o un adulto in preda a fumi mentali, sono stati dei ragazzi. Sono stati gli stessi ragazzi, per fare un esempio, gli stessi ragazzi che colpiscono gli autobus. Sono i ragazzi che vanno rieducati, riportare nelle scuole quell'educazione, quel buon senso, quell'educazione civica. Il servizio, che cos'è il servizio pubblico? Gli ospedali, le scuole. Gli autobus è un servizio pubblico. Devi sapere, devi capire come ti devi comportare in un autobus, in un ospedale, in una scuola.
0: Certo.
1: Non si può utilizzare la forza, la violenza. Questa
0: È leggermente
1: cosa
0: più
1: la dobbiamo.
0: forte.
1: Esatto, non siamo più nel 1940, nel 1950, non siamo paesi che non possono permettersi di educare questi ragazzi. Sono ragazzi che vanno ripresi. Quei ragazzi alle 5 del mattino non dovevano stare lì in giro,
0: Certo.
1: assolutamente, dovevano
0: Torna
1: stare a casa per prepararsi alla scuola.
0: assolutamente la necessità di rivedere, lo abbiamo ripetuto tantissime volte dal 9 maggio scorso, di rivedere la funzione delle agenzie educative. Non parliamo solo della scuola, parliamo prima di tutto della famiglia, quelli sono in particolare contesti molto molto particolari, ma anche i vari riferimenti, ciò che prima era punto di riferimento anche nella società, la stessa chiesa, insomma, vanno riviste tutte le agenzie educative. Dunque, intanto è terminato il tempo a nostra
1: Io vi dico solamente una cosa, se mi permetti. Noi siamo pronti come parti sociali, lo abbiamo sempre detto come CGIL, siamo pronti ad un confronto che deve essere costruttivo anche a livello politico-sindacale, sulle criticità del territorio. Questa è una criticità del territorio, è importante. Abbiamo vissuto qualche giorno fa quell'episodio che non voglio più magari manco pensare. Quindi è una scossa che ha dato alla città di Taranto quell'episodio. Ecco, adesso ripartiamo,
0: Certo.
1: rimettiamo, formiamo un tavolo, mettiamoci tutti i protagonisti, le parti sociali, le parti politiche, le istituzioni e verifichiamo, ognuno avrà il suo pensiero, ognuno avrà il suo modo di poter risolverla o cercare di risolverla
0: Di
1: questa
0: dare il proprio
1: situazione.
0: contributo,
1: Diamo il
0: semplicemente.
1: nostro
0: Certo.
1: contributo, io mi
0: Certo.
1: metto a disposizione, lo faccio come sindacato, lo faccio come categoria dei trasporti perché lo abbiamo subito e lo subiamo ancora. Costruiamo
0: Bene.
1: un tavolo, costruiamo un futuro.
0: Va bene. Grazie, grazie a Francesco Zotti, il segretario generale della FILT CGIL di Taranto. Abbiamo parlato dell'aggressione di oggi, ma non solo. Grazie per questo contributo. Grazie come
1: Grazie
0: sempre ai
1: a voi.
0: nostri telespettatori per essere stati con noi. Arrivederci.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Oh, no, Mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
5: Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
11: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
11: Lo so.
7: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
12: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
7: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
13: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
14: Versione A.
13: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
14: Versione B.
13: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
14: Dovete...
13: Gary.
14: Shh.
12: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
15: Pensi di recuperarli?
12: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
16: Gen Con!
12: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
14: Bella la tua camicia.
13: È di seta.
14: Ovviamente.
13: Te l'ho appena detto. È di seta.
17: Cola!
14: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
13: Ogni singolo dettaglio.
14: Poliare ogni ingranaggio.
13: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
17: Come on!
14: Raggio?
13: 300. No, 275.
14: Ti puoi decidere?
13: 250, abbattilo.
12: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
18: Intravedo un problema.
13: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, vai, vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
10: Hanno bloccato tutto.
11: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
12: Si muove.
13: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
14: Rischia di avere più di 20.000 anni.
15: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
16: Come ci si sente?
17: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
18: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
19: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
20: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi l'arci. E non vi vediate. Tanto ti vediamo. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
4: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco?
10: Grazie a Dio, è finita.
11: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
12: Benvenuta a casa nostra.
11: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
13: Skippy, i monitor.
11: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
10: Io non voglio giocare.
11: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
10: No! Maledizioni, non la toccate!
14: Chi vince controlla tutto.
10: Tutto?
11: Il mondo.
10: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
15: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
16: Libera!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque. Con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale, Radio Cittadella è sempre con te.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. In apertura ci occuperemo del caso esploso a La Terza, dove il nuovo sindaco neoeletto Giuseppe Cristella è ricoverato in ospedale dopo un alterco dai contorni ancora tutti da chiarire che stamattina ha avuto con il comandante della Polizia Municipale Sandro Frigiola. Poi dovremmo riuscire a contattare e a collegarci con Lucia Traetta, che è la sindaca di Fragagnano, eletta anche ieri nel turno elettorale di domenica e lunedì. Ma ci occuperemo anche di uno di un fenomeno che sta cominciando ad inquietare i cittadini di Grottaglie e non solo di Grottaglie, cioè questa presenza molto impattante, molto fastidiosa dal punto di vista dell'inquinamento acustico degli aerei militari che stanno compiendo esercitazioni partendo proprio dall'aeroporto di Grottaglie. Nella seconda parte invece parleremo del Salone Mediterraneo delle Imprese, stamattina altri panel molto interessanti e ci occuperemo in particolare di cosa si è detto in materia, in tema di rigenerazione urbana. Poi concluderemo parlando dell'ILVA, delle indiscrezioni che sono trapelate su un possibile interessamento dell'ENI all'acquisizione dell'azienda siderurgica. Ma partiamo dalla Terza, dal caso Cristella. È collegato con noi Salvatore Colacicco, consigliere comunale di La Terza, collegato telefonicamente con noi, il consigliere comunale di La Terza, che è stato presente all'episodio di questa mattina. Innanzitutto, buonasera consigliere Colacicco.
5: Salve,
4: grazie.
5: Salve, buonasera a voi.
4: Grazie per aver accettato il nostro invito. La prima domanda: come sta il sindaco?
5: Allora, in questo momento il sindaco Giuseppe Cristella è ricoverato nel reparto di cardiologia presso l'ospedale San Pio di Castellaneta. Le condizioni attualmente non sono buone, però è in una situazione stazionaria. Domani ci saranno ulteriori accertamenti per capire insomma i primari cosa, insieme all'equipe dei medici, come interverranno.
4: Allora, consigliere Colacicco, le chiedo di ascoltare insieme a noi il servizio che abbiamo realizzato nel

0: nostro telegiornale e poi cercheremo di capire se ci sono delle inesattezze, come è andata, perché lei rappresenta, è stato testimone di questo singolare e sconcertante episodio. Quindi chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio e poi lo commenteremo insieme con Salvatore Colacicco.
1: Comincia con un ricovero in ospedale, l'esperienza del nuovo sindaco di Laterza, Giuseppe Cristella. Il primo cittadino appena eletto sarebbe stato vittima di un episodio piuttosto sconcertante. Secondo quanto denunciato dai suoi sostenitori della lista Cristella, il sindaco stamattina si è recato nel suo ufficio e lì avrebbe ricevuto la visita del comandante della Polizia Municipale per affrontare problematiche sulla organizzazione del lavoro. Nell'ufficio era presente anche il consigliere comunale Salvatore Colacicco, ma stando a quanto denunciato dalla lista Cristella, il sindaco si sarebbe accorto di un gesto insolito da parte del comandante, come se quest'ultimo, avvicinando la mano alla tasca dei pantaloni, avesse azionato un registratore. Sempre secondo quanto riferisce la lista Cristella, il sindaco, accortosi di questa insolita situazione, ha chiamato tutti i dipendenti comunali a testimoniare quanto stava accadendo. Cristella è stato quindi colto da malore e immediatamente soccorso dal 118. Gli operatori sanitari, accertata la gravità delle sue condizioni, lo hanno immediatamente trasferito all'ospedale di Castellaneta. Dopo le prime cure ricevute, il sindaco è stato poi ricoverato nel reparto di cardiologia. Cristella ha quindi voluto rassicurare i cittadini sul suo stato di salute. Le mie condizioni sono buone, tornerò più forte di prima, le sue parole. Resta il giallo del presunto tentativo di registrazione del colloquio. I sostenitori di Cristella si chiedono se non si sia trattato di un tentativo di acquisire elementi compromettenti in danno del nuovo sindaco. Un episodio tutto da chiarire che non mancherà di avere sviluppi.
0: Colacicco, allora cosa è successo? Lei ha assistito a questo episodio. Innanzitutto diciamo una cosa, stavano rimbalzando notizie relative a un presunto scontro fisico tra il sindaco e il comandante Frigiola. È così? C'è stato questo scontro?
2: Allora, io quello che posso dire in questo momento è che di tutta la situazione se ne stanno occupando le autorità preposte insieme ai legali. Io in questo momento sono fuori reparto di cardiologia insieme alla famiglia del sindaco Giuseppe Cristella. In questo momento non me la sento di commentare l'accaduto perché a noi è prioritario capire la situazione di Giuseppe, perché tutta la comunità in questo momento è in apprensione. Sicuramente avremo tempo e modo per parlare poi di quanto accaduto.
0: Ecco, consigliere, anche il comandante della Polizia Municipale è stato ricoverato in ospedale, però a quanto pare è stato già dimesso, giusto?
2: Sì, esatto,
0: Quindi le sue
2: proprio così.
0: condizioni, diciamo, non destano
2: Sì,
0: preoccupazione.
2: da quello che ho sentito, da quello che mi hanno detto, è stato dimesso.
0: Ma lei che ha assistito, comprendo la sua riservatezza, ma c'è stato questo tentativo di registrare la conversazione?
2: Io, come ho detto prima, non posso dire niente, però la situazione è stata molto gonfiata rispetto a quello che appunto è accaduto. Poi sicuramente faremo chiarezza, ma non c'è stato alcun scontro fisico e quindi la situazione poi sarà chiarita con le autorità preposte.
0: Qui c'è stata, possiamo dirlo, una discussione animata, insomma, che poi ha prodotto questo malore sia da una parte che dall'altra, insomma.
2: Io diciamo sono scosso ancora rispetto a questa situazione perché ieri c'è stata la proclamazione ufficiale del sindaco e oggi ci ritroviamo insomma da una situazione bella a una situazione spiacevole, quindi sto un po' di confuso quest'oggi. Insomma, da stamattina sono stato sempre a fianco del sindaco, così come sono ora. Quello che posso dire è che siamo vicini a tutta la sua famiglia.
0: Va bene, grazie
2: Va bene,
0: consigliere
2: grazie a voi.
0: Colacicco. Ieri abbiamo
2: Ciao.
0: visto le immagini festose del sindaco portato in trionfo, anche in groppa ad un cavallo, insomma, scene abbastanza insolite, che lasciavano presagire comunque momenti di grande gioia. E invece poi stamattina è successo questo fatto abbastanza spiacevole, insomma.
2: Sì.
0: Speriamo comunque, ovviamente, al di là di quelle che saranno le responsabilità eventuali da appurare da parte delle autorità, perché sicuramente ci saranno degli strascichi.

0: giudiziari sotto questo aspetto, ma al di là di questo e delle responsabilità, ovviamente auguriamo al sindaco Cristella di rimettersi al più
1: Grazie,
0: presto.
1: grazie.
0: Grazie
1: Grazie,
0: al
1: a presto.
0: consigliere Salvatore Colacicco. E allora proseguiamo nel nostro viaggio verso la scoperta dei nuovi sindaci che sono stati eletti nel turno di domenica e lunedì scorsi. Si è votato in 5 comuni della provincia di Taranto. Ci siamo occupati di Cristella alla terza. Ieri abbiamo ascoltato il sindaco, neosindaco di Montemesola, Vito Punzi, che è subentrato al fratello che aveva guidato il comune nei 5 anni precedenti. E stasera dovremmo riuscire a sentire la sindaca di Fragagnano, Lucia Traetta, unica sindaca, un unico sindaco donna, quindi eletto in questa tornata elettorale. È stata eletta con il 63,12% dei voti, in assoluto 1965 voti, contro i 1148 del suo sfidante Alfonso D'Attesi. Lucia Traetta si presentava con la lista civica Fragagnano 6.0, mentre Alfonso D'Attesi era in corsa con la lista Nuovi Orizzonti. Chiedo alla regia se siamo in collegamento. E allora direi a Gisberto Nicoletti, in attesa di collegarci con la sindaca di Fragagnano, di mandare in onda il servizio sui centri estivi del comune di Taranto, perché sappiamo in questi giorni ci sono state molte polemiche intorno appunto a questa vicenda dei centri estivi, perché insomma, si è detto che il comune magari stesse penalizzando le famiglie più bisognose. Vediamo il servizio. Stamattina c'è stata la conferenza a Palazzo di Città con l'assessore ai servizi sociali che ha chiarito alcuni aspetti della questione. Vediamo il servizio.
2: Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere ai centri estivi, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione necessaria presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato le famiglie più fragili. I genitori, infatti, hanno scoperto che potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ottenendo un massimo di 400 euro per i minori normodotati e 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una condizione di disagio parzialmente risolta con il supporto delle cooperative, come ha spiegato Maria Michela Magrì, coordinatrice degli Amici di Winnie the Pooh.
3: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere.
2: Per alcune famiglie con minori con disabilità, invece, il rimborso di 800 euro non riesce comunque a coprire le reali spese che devono affrontare per i servizi e per le figure professionali richieste, che spesso arrivano fino a 1200 euro, come ha raccontato Anna Sale, mamma di Giada.
4: Il problema appunto è rientrare con quell'importo messo a disposizione, del comune nella copertura di più settimane, cosa che risulterà molto difficile a quanto pare, quindi ci sarà un importo da aggiungere altrettanto importante per poter coprire quantomeno i mesi estivi.
2: Nonostante queste problematiche, che sono state poi raccolte e discusse in privato, l'assessore Lincesso ha mostrato una buona partecipazione da parte delle famiglie.
5: Sono già pervenute 360 richieste. Si può inoltrare la domanda di candidatura entro il 7 giugno. Dopo il 7 giugno verrà pubblicata la graduatoria, dall'ISEE più basso all'ISEE più alto. Anche i minori con disabilità avranno più accessi. L'anno scorso solo 20 minori con disabilità hanno avuto l'opportunità di frequentare i nostri centri estivi. Quest'anno invece non ci saranno limiti di posti.
0: Bene, abbiamo difficoltà di collegamento con la sindaca di Fragagnano, però siamo collegati con Gregorio Marigio, co-portavoce provinciale di Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra. Perché ci colleghiamo con... Buonasera Marigiola, vediamo già in linea.
1: Buonasera.
0: Buonasera. E allora, perché questo collegamento con Gregorio Marigiò? Perché un deputato di Alleanza Verdi Sinistra, l'onorevole Davis Dori, ha presentato una interrogazione parlamentare per affrontare una questione che non solo a Grottaglie, ma anche nelle vicinanze, stiamo vivendo praticamente ogni giorno. Noi siamo qui al quartiere Paolo VI e ogni pomeriggio, ogni sera, sentiamo sfrecciare sulle nostre teste questi aerei militari che provocano un impatto sonoro davvero molto, molto pesante, molto fastidioso. Marigiò, che cosa sta succedendo a Grottaglie?
1: Questo non lo sappiamo. Diciamo, in realtà il deputato Davis ha fatto questa interrogazione scritta per capire effettivamente quello che sta succedendo. Cioè, ha fatto un'interrogazione con risposta scritta, proprio per capire quello che sta succedendo, perché comunque questi rumori sono veramente devastanti per chi vive diciamo fra Taranto e Grottaglie, ma anche i paesi limitrofi, Montiasi, Montemezzola per esempio.
0: Ma come dicevo, anche a Taranto avvertiamo.
1: Sì, fra Taranto e Grottaglie, infatti. E quindi praticamente il deputato ha sollevato questo problema anche perché è incalzato da noi stessi, diciamo che siamo del territorio, e ha fatto questa interpellanza. Noi non vorremmo che comunque, non lo so, queste attività così militari poi ci siano, non lo so, onestamente non sappiamo cosa pensare, perché c'è questo traffico e perché ad un certo punto c'è questa ci sono questi numerosi, appunto, come posso dire,
0: ecco, nella interrogazione dell'onorevole sì, nell'interrogazione dell'onorevole Doris si fa riferimento ad attività addestrativa di velivoli, sì, velivoli F-35B della Marina Militare, sì. Sì. Aeromobili a decollo, sì, corto, leggo testualmente dall'interrogazione, sì, e atterraggio verticale destinati anche all'impiego operativo sulla portaerei Cavour.
1: Cavour, sì.
0: E oggi appunto l'onorevole Dori ha presentato questa interrogazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Difesa, sì, e al Ministro della Salute. Un'interrogazione con risposta scritta per sapere appunto se il governo, insomma, attraverso questi ministri, ha verificato l'impatto acustico delle attività addestrative di questi velivoli della Marina Militare, se l'impatto acustico rientri nei limiti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale, certo, della, sì, Sanità, e quindi garantendo un'adeguata informazione alle comunità locali. Certo. Marigiò, il problema è abbastanza serio e forse non riguarda soltanto gli aspetti militari, perché... innanzitutto va fatta chiarezza, e quindi ha fatto bene il parlamentare a presentare un'interrogazione a risposta scritta, quindi a pretendere informazioni su queste attività che, almeno dal punto di vista dell'impatto acustico, dell'inquinamento acustico, stanno creando molto disagio alla popolazione.
1: La popolazione.
0: Però si pone infatti anche un altro problema. Perché qui parliamo di velivoli militari, ma forse andrebbe riconsiderata la reiterata richiesta di aprire l'aeroporto di Grottaglie ai voli civili, perché comunque, voglio dire, l'impatto anche acustico, no? Diventa problematico, potrebbe diventare problematico. O stiamo deviando? Non lo so. Dica lei.
1: In realtà, diciamo, lì non esiste, credo, non esiste un aeroporto appunto ad uso civile, perché appunto ci sono appunto per i militari, e c'è la Leonardo che comunque produce equipaggiamento militare, anche, diciamo, credo anche a livello di aerei o di elicotteri o quant'altro. Noi come Europa Verde AVS abbiamo fatto anche delle Abbiamo partecipato a quella famosa manifestazione per stoppare la produzione delle armi da parte di Leonardo, perché comunque cioè, il nostro, cioè, noi siamo sempre stati contrari all'incremento militare proprio che ha deciso, cioè, deciso dal governo Leoni. Noi abbiamo bisogno appunto, cioè, le risorse pubbliche non devono essere destinate a questo tipo di produzioni, ma magari a infrastrutture del territorio. Poi con un aereo ad uso civile, parlo personalmente, qualcuno nel mio partito ha, diciamo, nel mio movimento ha idee diverse, però io personalmente, ma siamo la, diciamo l'80% la pensa come me, noi non è che siamo d'accordo tanto su un uso civile anche di quell'aeroporto, perché comunque potrebbe essere sempre una forma di inquinamento, ci potrebbe essere. Siamo più che altro per sviluppare, per mandare avanti, ecco, in un certo senso molto, dire una frase abbastanza concreta, istanze che possano poi migliorare i collegamenti con l'aeroporto di Brindisi magari. Noi non abbiamo delle navette, delle navette proprio dedicate per questo tipo di accompagnamento. Gli aeroporti sono lontani dalle città, non è che sono vicini in tutte le parti del mondo. Noi siamo proprio per questo, cioè noi vorremmo in un certo senso lavorare nel favorire appunto delle navette, un percollamento negli aeroporti già esistenti, perché l'aeroporto di Grottaglie è veramente troppo vicino a diversi paesi e a diverse città per quanto ci riguarda. Poi qua si parla addirittura di produzioni di armi, produzioni di aeroplani, produzioni di elicotteri. Esiste lì, ripeto, l'ho detto prima, esiste lì Leonardo. E noi siamo proprio contro questo.
0: Ma che Gio, io approfitto della sua presenza perché nel proseguo della nostra trasmissione ci occuperemo anche delle vicende relative allo stabilimento siderurgico e all'ex Ilva. C'è questa trattativa che sembra ormai interminabile sulla cessione dell'azienda siderurgica di Acerie d'Italia. In queste ore è rimbalzata la notizia, l'indiscrezione di una possibile cordata tra Eni e Arvedi per acquisire l'azienda siderurgica. Devo dire, approfondiremo in seguito, che l'Eni ha smentito questa ipotesi. Ma la vostra posizione come Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra, qual è rispetto allo stabilimento di Taranto? Cioè, voi accettereste l'idea di un ridimensionamento a basso impatto ambientale di questo stabilimento?
1: No. Noi rimaniamo sempre fermi su quello che diciamo da non so quanti anni ormai, sono passati forse 15 anni.
0: Più o meno, sì.
1: Quando abbiamo anche formulato un progetto di rinascita economica di tutta la provincia di Taranto tramite Rosa D'Amato, sono nati, quando Rosa D'Amato è stata europarlamentare, sono nati i fondi del Just Transition Fund, insomma, che erano fondi dedicati per un'economia che va oltre l'acciaio. Quindi noi non siamo contenti se c'è ancora l'esistenza di un'azienda che continua ancora ad inquinare e, come disse la magistratura all'epoca nel 2011, che provoca malattie e morte. Non siamo disponibili a nessun accordo se non quello di chiusura e poi praticamente bonifiche e poi anche ricostruzione dell'intera una ricostruzione proprio di una dell'economia in tutta della provincia di Taranto dal punto di vista ecologista, con nuovi lavori che non implicano la vita, il proseguo della vita di tutti gli esseri viventi.
0: Grazie Marigio, ci tenga aggiornati sull'esito sulla risposta che eventualmente
1: dovesse
0: arrivare appunto rispetto al,
1: all'interrogazione.
0: Prego, stavo dicendo, l'ho interrotta.
1: No, perché chiedo

0: Scusa, io sto interrompendo invece. Non verrà discussa diciamo, in Camera dei Deputati, ma verrà trasmessa con risposta scritta, quindi saremo attenti,
1: Va bene,
0: logicamente.
1: quindi ricordiamo quindi c'è questa interrogazione parlamentare presentata da un deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra, l'onorevole

0: perché c'è un impatto acustico molto fastidioso, insomma, che sta preoccupando le popolazioni per le esercitazioni di aerei militari della Marina Militare. Grazie
1: Sì,
0: Gregorio Marigiò.
1: grazie a lei, grazie a voi, buonasera.
0: Grazie. E adesso linea alla regia Gisberto Nicoletti e noi ci ritroveremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera fra qualche minuto dopo la pubblicità. Parleremo del Salone delle Imprese, del Salone Mediterraneo delle Imprese che è in svolgimento in questi giorni a Taranto su iniziativa di Confcommercio. Stamattina si è parlato di rigenerazione urbana. Avremo un ospite molto qualificato che ci parlerà di alcune esperienze che stanno producendo risultati molto importanti. Linea alla regia.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256. Info @oculistatarantino.it.
6: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Nella prima parte ci siamo occupati ampiamente del caso del sindaco di Laterza, Giuseppe Cristella, che è ricoverato in ospedale dopo un malore seguito ad un alterco che ha avuto questa mattina con il comandante della Polizia Municipale di Laterza.

0: Friggiola. Abbiamo ascoltato un consigliere comunale vicino al sindaco che era lì in ospedale, ci cioè ha detto che le condizioni non sono buonissime, insomma, le condizioni di salute del sindaco. Speriamo ovviamente che si possa riprendere e al di là questo delle responsabilità eventualmente da accertare su quello che è accaduto stamattina nell'ufficio del sindaco. Ma adesso parliamo del Salone Mediterraneo delle Imprese, l'iniziativa che si è aperta ieri a Taranto, iniziativa di Confcommercio, stamattina altri panel, quindi altre tavole rotonde e in particolare ce n'è stata una che ha utilizzato, diciamo, ha approfondito il tema della rigenerazione urbana. Tutti ospiti molto qualificati e è stato anche siglato un protocollo d'intesa tra la Confcommercio, con la firma del presidente Giuseppe Spadafino, e il vicepresidente dell'ANCI Puglia, il sindaco di Cherosino, Onofrio Di Cillo. Dovrebbe essere collegato con noi Davide Urban, che è il direttore generale della Confcommercio di Ferrara, che
1: Commercio
0: stamattina
1: Ferrara.
0: ha partecipato a questa tavola rotonda portando proprio l'esperienza di Ferrara. Eccolo, lo vediamo. Davide Urban, buonasera direttore
1: Buonasera.
0: e
1: Buonasera, buonasera.
0: grazie per aver accolto il nostro invito. Quindi per lei una giornata tarantina in qualche modo stamattina e
1: Con piacere.
0: anche adesso.
1: È stato un piacere, un piacere.
0: E allora,
1: Come che
0: direttore, io direi di vederci innanzitutto l'intervista che abbiamo realizzato con Paolo Testa, che è il responsabile nazionale di Confcommercio per
1: collega
0: l'urbanistica,
1: nazionale.
0: esatto, e la rigenerazione urbana. Poi commenteremo insieme e andremo a scoprire per i telespettatori di Cittadella TV qual è stata l'esperienza e qual è l'esperienza di Ferrara. Va bene? Quindi chiederei al nostro regista Gilberto
1: Benissimo.
0: Nicoletti di mandare l'intervista a Paolo Testa e poi la commenteremo insieme con Davide Urban.
2: Un tema fondamentale di questo incontro è il rapporto non sempre agevole tra mondo produttivo e amministrazioni locali ed è stato firmato anche un protocollo per agevolare questo dialogo.
3: È un dialogo complesso perché ci sono da tutelare e da rappresentare degli interessi che non sempre sono convergenti. Ovviamente le associazioni di rappresentanza delle imprese mirano a tutelare, garantire una certa vitalità ai propri associati e l'amministratore locale si deve occupare dell'intera città e di rappresentare tutti i cittadini. Questo può generare a volte delle divergenze, però il protocollo nazionale che abbiamo firmato ormai 3 anni fa con il presidente allora dell'ANCI Antonio De Caro e il presidente Carlo Sangalli è poi stato declinato e oggi viene firmato qui localmente tra l'Associazione di Confcommercio di Taranto e l'ANCI regionale della Puglia, ha proprio questa finalità. L'idea è quella di individuare dei terreni di convergenza, delle iniziative che si possono realizzare insieme. È un impegno reciproco che il mondo dei comuni e il mondo delle economie di prossimità prende uno per l'altro, di mirare a un obiettivo condiviso, che è quello di arrestare la desertificazione commerciale, rigenerare le nostre città, rigenerare i centri storici e ridare vitalità a delle città che oggi vediamo in sofferenza. Sono fattori tanti, anche che vengono da molto lontano e quindi sono difficili da aggredire. Pensiamo all'e-commerce, come ha cambiato le abitudini di consumo di tanti cittadini, di tutti quanti noi, e che hanno delle conseguenze invece proprio nella strada sotto casa nostra, perché il negozio chiude, il negozio fa fatica. E quindi dobbiamo, il comune per la sua responsabilità e l'associazione di Confcommercio per la sua, lavorare insieme proprio per costruire dei percorsi di rigenerazione.
0: Bene, direttore Urban, abbiamo ascoltato Paolo Testa. E allora,
1: L'amico Paolo.
0: questa esperienza di quest'oggi, insomma, una tavola rotonda sulla rigenerazione urbana. Come sa, Ferrara Taranto e

0: alla ricerca di una nuova identità, perché per circa 60 anni ha vissuto all'ombra dell'industria siderurgica, ancora prima all'ombra dell'industria militare. Adesso, diciamo, questi capisaldi sono venuti un po' meno per ragioni piuttosto complesse da spiegare, però dobbiamo guardare oltre, dobbiamo andare oltre. Quindi il tema della rigenerazione urbana diventa fondamentale per provare a costruire una prospettiva di futuro. Stamattina abbiamo ascoltato diverse esperienze. Quella di Ferrara mi è sembrata particolarmente importante. Ci vuole dire cosa è stato fatto a Ferrara in tema di rigenerazione urbana?
1: Intanto grazie dell'opportunità e ne approfitto anche in questa sede per salutare gli amici e colleghi della Confcommercio pugliese. Spero di vederli quest'estate in occasione delle vacanze estive.
0: Beh,
1: Però
0: sarà
1: detto questo,
0: benvenuto.
1: entro un po' nel merito. Ah, ma no, ma sono anni che frequento la Puglia in estate, quindi e vengo sempre con grande piacere.
0: Grazie.
1: Allora, il tema che noi abbiamo affrontato nel comune di Ferrara negli ultimi anni sono stati duplici. Da un lato, poter fare un'offerta culturale che possa innalzare anche l'offerta commerciale e turistica della città e del territorio. Io anche come vicepresidente della Fondazione Ferrara Arte abbiamo, assieme al presidente ovviamente Vittorio Sgarbi, abbiamo sviluppato una serie di mostre e di iniziative che hanno avuto un largo successo. Penso all'ultima dedicata a Marc Chagall, che hanno portato migliaia di visitatori. Abbiamo fatto circa 1 milione di visitatori nelle mostre cittadine negli ultimi anni. In questo modo abbiamo anche superato le 500.000 presenze turistiche, e questo è un dato importante. L'aspetto significativo è che il tipo di turismo che abbiamo attratto attraverso l'offerta culturale è un tipo di turismo che ha arricchito anche la base commerciale tradizionale e anche l'offerta ricettiva ed enogastronomica. In particolar modo il settore gastronomico è esploso, sono decine le aperture dell'attività di ristorazione, centinaia le aperture di attività di ristorazione nella città capoluogo. A fianco di questa iniziativa, diciamo, che ha legato il pubblico e il privato, abbiamo affiancato, stiamo affiancando negli ultimi 2 anni una serie di azioni finalizzate a consolidare l'offerta. In che modo? Da un lato offrendo dei contributi a chi apre un'attività, e quindi attraverso dei bandi comunali e camerali, noi diamo la possibilità di avere uno sgravio sul costo degli affitti dei primi 2 anni dopo l'apertura dell'attività economica. Se si tratta di attività di vicinato che magari si spostano dal paese, della provincia ed aprono in città. E dall'altro lato, attraverso dei bandi della regione, anche del FESR, che consentono di investire in innovazione, sia sull'innovazione diciamo, dei macchinari nella ristorazione o anche nel commercio, ma anche nel marketing.
0: Ecco, direttore,
1: Quindi un insieme di azioni.
0: sì, un insieme di azioni che hanno contribuito a rivitalizzare il centro storico e il commercio di vicinato. Ecco, lei ha parlato appunto delle attività culturali. La mostra di Chagall lo scorso anno l'abbiamo vista anche qui in Puglia, a Conversano, per l'esattezza, che è un comune molto bello, un centro storico molto bello, che è
1: Del
0: vicino.
1: Salento.
0: Vicino, sì, è vicino Bari per l'esattezza, ma questa è una risposta importante a chi dice che con la cultura non si mangia. Invece, questa è un'emerita
1: No,
0: sciocchezza dire
1: assolutamente.
0: che con la cultura non si mangia, perché
1: Assolutamente.
0: vediamo l'esperienza di Ferrara, no? Ci insegna che la cultura innesca dei meccanismi di sviluppo.
1: Virtuosi, assolutamente. Cioè, lo si diceva. Una delle interlocutrici, un interlocutore di stamattina, raccontava proprio un'esperienza di una sua studentessa, che raccontava del valore culturale di ogni iniziativa. Allora, la cultura fa crescere un territorio, fa crescere un'economia. Avere un luogo identitario che organizza eventi culturali di alto profilo innalza l'offerta di tutto il territorio, perché attrae un certo tipo come dire, di turismo, di clientela. E in qualche modo spinge tutti a innalzare l'offerta. Quindi l'idea di avere un'offerta culturale di alto profilo e avere un luogo. Noi siamo fortunati ad avere un presidente della fondazione che è Vittorio Sgarbi, e dall'altro lato

0: un luogo simbolo che è Palazzo dei Diamanti, che aiuta da questo punto di vista, ma avere un luogo identitario dove si fa cultura aiuta l'economia del territorio.
1: Peraltro producendo un turismo di qualità, quindi non il turismo sguaiato che spesso diventa anche controproducente. Qui parliamo di turismo di qualità che porta appunto elementi di stimolo alla crescita complessiva, all'offerta complessiva che un territorio può esprimere nei confronti dei visitatori. Poi ci vuole ricordare con Chagall quante presenze avete ottenuto? Diceva prima.
0: Con Chagall abbiamo raggiunto circa le 150.000 ingressi. Noi in 8 anni abbiamo fatto più di 1 milione di ingressi su 80 mostre. Adesso Chagall ha già superato le 50.000 presenze. C'è l'articolo che è uscito oggi su Finestre dell'Arte. Noi in autunno avremo Vasili Kandinsky e Van Gogh, quindi la seconda mostra dell'anno sarà altrettanto importante. Il prossimo anno apriremo Palazzo Massari e torneranno a Ferrara tutti i Boldini, che adesso molti sono esposti a Lucca.
1: Ecco,
0: quindi insomma è un'offerta, tra l'altro in un momento in cui, come dire, il turismo internazionale è un po' in crisi, il turismo locale, l'incoming nelle città d'arte, secondo me quest'anno, questa stagione turistica potrà avere un grande successo, un grande sviluppo.
1: Al suo modo di vedere, questo modello è applicabile anche altrove, a Taranto ad esempio?
0: Assolutamente sì. Il tema è il luogo identitario e l'offerta culturale di alto profilo.
1: A Taranto luoghi identitari ne avremmo anche, andrebbero soltanto valorizzati, insomma. E poi diceva.
0: E poi un rapporto pubblico-privato.
1: Ecco, questo è un altro aspetto importante, far dialogare il pubblico e il privato. Stamattina appunto c'è stata la sottoscrizione di questo protocollo che è mirato proprio ad agevolare il confronto tra istituzioni pubbliche e imprese.
0: Io nella fondazione porto l'interesse chiaramente, come dire, di tutti, ma in particolare dell'organizzazione cui appartengo. Quindi nell'offerta che viene fatta attraverso quel luogo lì c'è una grande apertura alle imprese del territorio. Noi ospitiamo, ieri abbiamo avuto una convention di assicuratori che hanno fatto un loro convegno all'interno delle sale e poi hanno visitato la mostra. Noi abbiamo allargato una serie di iniziative alle attività economiche, alle imprese, per far sì che i luoghi della cultura siano i luoghi di tutti, un luogo di incontro dove anche chi fa impresa possa offrire ai suoi clienti principali, al suo personale dipendente, attraverso pacchetti di welfare, l'opportunità di visitare una bellissima mostra. E questo sta funzionando.
1: E poi ci ha parlato delle agevolazioni per chi decide di investire nei centri storici, no? Con agevolazioni sui costi degli affitti,
0: sì,
1: eccetera. C'è stata risposta adeguata?
0: Allora, noi stiamo lavorando su due bandi fondamentalmente. Uno che è il bando Affittami, che prevede la possibilità in caso di apertura di un'attività di un contributo sull'affitto, ed è in corso, stiamo attendendo le prime risposte. E stiamo lavorando su un bando camerale invece, ma questo non è ancora definito, lo stiamo costruendo, ma il principio di questo bando camerale prevede il fatto che ci sia una indicizzazione, soprattutto nei primi anni di attività, tra il valore della locazione e lo sviluppo dell'attività economica. Quindi in qualche misura chi, come dire, offre in locazione l'attività commerciale e chi sviluppa l'attività commerciale sono soci in affari, cioè se l'attività funziona ci guadagniamo entrambi, se l'attività stenta a funzionare ci accontentiamo tutti di un po' di meno.
1: È stato chiarissimo. Ha detto che lei viene spesso in Puglia a trascorrere le vacanze.
0: Sì.
1: Come le sembra l'accoglienza?
0: In Salento.
1: La qualità del servizio in Puglia, come le sembra?
0: Allora, io guardi, vengo in Puglia in vacanze, in particolar modo in Salento, dai primi anni 2000. E quindi ho visto proprio una trasformazione dell'offerta e anche, se mi può consentire, anche dei costi, perché quando venivo le prime volte spendevo molto meno. Però devo dire che il mare, la cucina, l'ambiente, le persone sono sempre state molto accoglienti. Poi noi abbiamo sempre avuto delle famiglie di amici che vivono a Ferrara, ma sono pugliesi di origine, di Matino, e vivono a Gallipoli, hanno la barca a Gallipoli, quindi insomma siamo sempre stati ospiti loro, per cui insomma io sono stato molto fortunato da questo punto di vista. Però vengo sempre molto volentieri perché si sta veramente molto bene. Questo nulla a togliere alla nostra costa, perché io promuovo la costa dove abitiamo e viviamo noi. però insomma quella settimana

0: quei 10 giorni di vacanza in Puglia li faccio sempre volentieri.
1: E allora la prossima volta che verrà in Puglia magari l'aspettiamo a Taranto, venga a trascorrere
0: volentieri,
1: un giorno anche a Taranto e scoprirà una città che al di là della narrazione un po' tossica che l'ha coperta in questi anni, l'ha oscurata in questi anni, scoprirà una città che ha delle bellezze che meritano.
0: Mi è dispiaciuto non essere con voi in questi giorni, sarei venuto volentieri, ma si sposa mia figlia la settimana prossima e siamo nel pieno marasma.
1: Allora, tanti auguri e grazie per questo suo intervento e l'aspettiamo a Taranto, va bene?
0: Va bene, la saluto, arrivederci, grazie.
1: Grazie Davide Urban, direttore generale della Confcommercio Ferrara, davvero una testimonianza che riteniamo molto importante. C'è solo da apprendere da queste esperienze già portate avanti con successo in queste realtà. Abbiamo sentito come attraverso le attività culturali, quindi le mostre di qualità, mostre d'arte di qualità, quante migliaia di visitatori riescono ad attirare, ad attrarre, e come attraverso una proficua, efficace sinergia, confronto, unità di intenti fra pubblico e privato si riesca anche a rigenerare il commercio di vicinato, anzi a stimolare gli investimenti nel commercio di vicinato nei centri storici. Questo significa rigenerazione urbana, dare nuova vita attraverso la cultura, quindi il turismo di qualità e attraverso l'incentivazione al commercio di vicinato. A Taranto dovremmo imparare molto da queste esperienze. Ovviamente occorre capacità di ascolto e capacità poi di mettere in pratica ciò che altrove è stato già realizzato con successo, e come abbiamo sentito dal direttore generale della Confcommercio Ferrara, questi modelli sono esportabili anche qui da noi. Cambiamo argomento e parliamo adesso della vicenda Ilva. E in queste ore è rimbalzata la notizia di una possibile cordata tra Eni e Arvedi, quindi l'acciaiere di Cremona, per rilevare l'azienda siderurgica. L'indiscrezione è stata pubblicata da quotidiano Il Domani. Vediamo, ha riepilogato per noi questa indiscrezione Deborah Notar Nicola, sentiamo.
2: Una proposta mirata ad acquisire lo stabilimento siderurgico ex Ilva sarebbe stata presentata dai commissari straordinari al ministro dell'economia Giorgetti, proposta che è firmata da una cordata tutta italiana che tiene insieme Arvedi ed il colosso energetico Eni. La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano Domani. È chiaro che questa ipotesi arriva in un momento di estrema difficoltà per il governo, che immaginava di chiudere addirittura entro aprile, ma sebbene le trattative con Flachs e Jindal risultino ancora aperte, sono di fatto al momento bloccate. Intanto, venerdì 22 maggio, l'esecutivo nazionale ha dato l'ok ad un prestito da 100 milioni che andranno ad integrare il prestito ponte. Va detto che nell'avvertenza, che riguarda non solo l'acciaieria di Taranto ma anche altri siti tra cui Pomigliano, Novi Ligure, Racconigi, ballano molti lavoratori, solo nel sito ionico più di 10.000.
1: Bene, a proposito di queste indiscrezioni c'è da dire che l'Eni poi è intervenuta con una nota ufficiale per smentire, dice, in merito a quanto riportato questa mattina da un quotidiano italiano, ripetiamo, il quotidiano è Il Domani, Eni smentisce di far parte di una cordata finalizzata all'acquisizione dell'ex Ilva. Eni, prosegue la nota, ha solamente in corso discussioni di tipo commerciale per valutare possibili forniture di gas. Quindi Eni smentisce di far parte della cordata con Arvedi per rilevare l'ex Ilva. Questa sembrava una soluzione, almeno così come era stata prospettata l'indiscrezione, sembrava una soluzione salvifica per il destino dello stabilimento siderurgico, che rimane invece aggrappato, se appunto Eni smentisce, come ha smentito, il destino del siderurgico rimane ancora aggrappato alla trattativa che non giunge mai a termine, la trattativa parallela, da una parte il gruppo americano Flachs, dall'altra il gruppo indiano Jindal. Dobbiamo dire che il nome di Arvedi, che periodicamente salta fuori in questa travagliata vicenda dell'ex Ilva, il nome di Arvedi era già rimbalzato nelle scorse settimane,

0: incordata con altri soggetti industriali e finanziari, però evidentemente al momento non c'è ancora nulla di concreto e quindi il destino di Acciaierie d'Italia, dell'ex Ilva, rimane ancora in sospeso. Ma proprio stamattina all'interno dello stabilimento siderurgico c'è stata una iniziativa di Finmeccanica che ha presentato un centro di ricerca, un progetto per il centro di ricerca. Sentiamo, era per noi lì Valentina Castellaneta.
1: Ma deve essere una proprietà italiana, se questo lo consideriamo un asset strategico per il paese, io auspicherei che questo rimanga di proprietà dello Stato. Perché se lo Stato ha l'energia, se lo Stato ha il gas, perché non deve avere l'acciaio?
2: La domanda espressa da Simone Bettini, presidente Federmeccanica, se la devono essere fatta anche tanti italiani, il destino dell'ex Ilva di Taranto non è più solo una questione locale, ma una priorità strategica per tutto il paese. E quanto emerge chiaramente dalla nuova indagine condotta da Community Research and Analysis, presentata nello stabilimento siderurgico tarantino dai vertici di Federmeccanica e Confindustria Taranto. I numeri parlano chiaro, oltre 8 italiani su 10 bocciano l'ipotesi di una chiusura della fabbrica. La consapevolezza è alta, quasi il 79% degli intervistati ritiene la produzione nazionale di acciaio indispensabile per la sopravvivenza della nostra industria manifatturiera. Eppure resiste un paradosso informativo: nonostante l'attenzione sia elevata, l'80,5% dei cittadini non ne ha conoscenza dei significativi miglioramenti ambientali già raggiunti con Taranto, che vanta oggi uno dei livelli di polveri sottili più bassi tra i capoluoghi pugliesi. Non si può fare a meno dell'ex Ilva, ha detto Bettini. Difendere e sviluppare questo asset è una questione di sovranità industriale.
1: Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali. Questa è una roba normale che capisca e che comprendo.
2: Dai dati dei sondaggi commissionati da Federmeccanica, la richiesta dei cittadini è netta. La stragrande maggioranza, circa il 74% a livello nazionale, vuole che l'acciaieria venga rilanciata restando sotto proprietà italiana, una posizione condivisa con forza anche in Puglia, dove la percentuale sale all'86,1%. Il sondaggio però non ha isolato un dato meramente tarantino. Per il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, non c'è una scelta tra Ilva e lo sviluppo di altre economie per la città, una fra tutte l'industria del turismo. Eppure nella percezione degli italiani alla domanda «La città di Taranto, con media annua di 20 microgrammi per metro cubo, ha il secondo valore più basso fra tutti i capoluoghi di provincia della Puglia», l'80% ha risposto no. Serve una vision complessiva che investa l'economia, cultura, ambiente e territorio, ha detto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
3: Perché effettivamente è giusto che il nostro governo si renda conto della grande opportunità che può diventare questo stabilimento, invece oggi lo stiamo vedendo come un peso.
2: Tra il richiamo alla sovranità industriale e l'esigenza di una transizione ecologica, l'opinione pubblica, insomma, sembra aver tracciato una strada precisa. La fabbrica deve vivere e deve farlo parlando italiano.
0: Questa ricerca, questo sondaggio indubbiamente farà discutere. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata. Ricordo i temi che abbiamo trattato. Abbiamo aperto con il caso La Terza. Stamattina c'è stato un alterco abbastanza animato tra il sindaco neoeletto Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia Municipale di La Terza, Sandro Frigiola. Dopo questo alterco il sindaco e il comandante sono stati ricoverati in ospedale, il comandante della Polizia Municipale dopo qualche ora è stato dimesso, mentre il sindaco è tuttora ricoverato nel reparto di cardiologia. Abbiamo ascoltato il consigliere comunale Salvatore Colacicco, che è stato presente a questo momento di tensione che si è verificato negli uffici comunali ed era proprio in ospedale a seguire le sorti del sindaco. Ci ha detto che le condizioni di Cristella non sono delle migliori, domani saranno eseguiti ulteriori accertamenti. Poi abbiamo parlato dell'aeroporto di Grottaglie, cioè delle esercitazioni degli aerei della Marina Militare che stanno producendo un impatto acustico che sta creando molto disagio alla popolazione non solo di Grottaglie ma anche dei paesi limitrofi, e c'è una interrogazione parlamentare per comprendere bene di cosa si tratti. L'interrogazione è di un deputato di Alleanza Verdi Sinistra Europa Verde. Poi abbiamo parlato della rigenerazione urbana e ci siamo collegati con Davide Urban, che stamattina, che è il direttore generale della Confcommercio Ferrara, che stamattina ha partecipato da remoto al Salone Mediterraneo delle Imprese e ha parlato del modello Ferrara, un modello di rigenerazione urbana fondata essenzialmente sulle attività culturali, sullo sviluppo delle attività culturali che hanno attratto migliaia e migliaia di visitatori e rigenerato il commercio di vicinato. Per questa sera è tutto, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
6: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
7: No, signore.
6: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
7: Sì, signore.
6: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
7: Sì, signore.
6: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
8: Sa cosa voglio?
6: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
8: Ci devo pensare.
6: Ti ho già detto cosa pensare.
8: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
9: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
10: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
11: Tu hai una luce molto speciale.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
12: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
13: Si è fermato sul più bello!
14: Stava per dire chi è l'assassino!
15: È stato il dottore!
16: Ma smettila!
17: Ci risiamo!
18: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
19: No! Giorgio non può essere morto!
20: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
21: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
20: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
21: Ha provato a guardare dentro?
20: Si può fare.
22: Che cosa faremo?
18: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
23: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
22: Polly!
23: Pecore!
24: Sta parlando di te.
25: Lydia Arbuckle.
15: Ci sono 30 milioni di dollari.
18: Sappiamo qual è il movente.

0: persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
1: Vado.
2: Qui il pick up del vicino.
1: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo di brutto. Sì!
0: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
1: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
3: Sono la figlia di George.
0: È stata qui quella notte.
4: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
5: Seguitemi!
6: Siamo agnellini mansueti o terribili montoni irrequieti?
7: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
1: Noi non abbiamo paura.
0: Ma Paul, che cos'è?
1: Credo sia una strada.
0: Ma di che cosa è fatta?
1: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. La radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

Facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Bossa, Bossa Nostra. È il ritorno di Gaia, con una canzone che poi va a riprendere naturalmente quelle che sono le sue origini brasiliere, devo dire, canzone che si preannuncia altro grande successo che ci farà compagnia nei prossimi mesi. Sicuramente lo ritroveremo in quella che è la nostra classifica ufficiale, la Top Chart con le 30 più forti, naturalmente più programmate, su Cittadella la radio. Ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con Paolo D'Andria per circa due ore, il nostro Gianni Coletti alla parte tecnica, tra pochissimo i contatti. Ci sono The Color.

come sempre i grandi successi, la bella musica che vi proponiamo il nostro grande pomeriggio. Beh, con The Colors, una canzone che sicuramente ci farà compagnia anche nei prossimi mesi, nei mesi caldi, con Stash che ha tirato fuori questo successone che è arrivato ai primi posti naturalmente anche della nostra classifica. Con piacere lo abbiamo ritrovato anche questa sera. Bene, contatti 339 680 6868. Siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

Eccolo qua, grande ritorno per Miles Smith, altro grande artista che ricordiamo con un'altra grande canzone, Stargazing, certificata oro in Italia, poi ce lo ricordiamo per la vittoria del Rising Star, nomination anche ai Brit Awards nella categoria Song of the Year, con un altro grande successo, Nice to Meet You. Invece adesso lo troviamo in coppia con un altro grande artista, Niall Horan, che riflette un po' quello che è il loro forte legame creativo.

0: Partiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, New Hit.

sempre ogni mezz'ora vi regaliamo una canzone nuova, un nuovo singolo che poi naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione, quelle che sono le nostre classifiche. Ritorno importante, beh, una voce che abbiamo poi conosciuta con successoni pazzeschi, Ritorno per Elisa, con questo singolo poi scritto tra l'altro in coppia anche con il grande Dardas. La canzone si chiama Amore, che poi va a lanciare anche un nuovo lavoro più ampio che uscirà prestissimo, canzone che esplora un concetto adulto di amore basato tra l'altro sulla libertà. Beh, tra mezz'ora come sempre ritorna a questo appuntamento, pronti a farvi conoscere un'altra bella novità. Si riparte con Driving, buona serata, questo è Somber.

lui è forte, molto molto bravo. Pensate, al New York Times lo ha definito un fenomeno culturale, si chiama Somber. Lo abbiamo conosciuto tempo addietro con Homebreaker, altro grande successo. Esce con questa canzone, Potential, presentata poi al Coachella 2026, con un testo importante, perché affronta quelli che sono i sentimenti, la nostalgia e la follia legati a una relazione passata, interrotta poi troppo presto. C'è un bel tour che lo vedrà protagonista a 39 date e che partiranno praticamente il prossimo autunno per gli Stati Uniti, con un tour grandioso che vede naturalmente questa grande voce girare con i suoi successi. Tra pochissimo saluti, devo fare però un primo saluto a Alessandra, che poi vi richiede questo bel successo nuovo italiano per Antonacci.

0: Grande ritorno, Coco Antonacci, con questa canzone che non è solo un inno romantico, ma un invito a riconoscere quello che è il valore delle relazioni e della presenza reciproca. Testo importante, insomma, che parla comunque, nonostante ciò, d'amore, come ci ha abituato nelle sue canzoni il grande Antonacci, con questo bel ritorno. C'è un bel tour che volevo consigliarvi, perché partirà con questo Unplugged 2026, questo tour che porterà naturalmente Antonacci in giro in 4 luoghi d'eccezione del nostro paese per bellezza, arte e cultura. 4 straordinarie arene per 40 concerti per gli unici appuntamenti estivi che naturalmente lo vedranno protagonista. Quindi, se avete la possibilità, non perdete live questi appuntamenti estivi per il grande Antonacci. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

come sempre grandi successi, abbiamo riacceso la macchina del tempo col nostro Rewind, dove ripeschiamo la grande musica. Beh, successo incredibile, ripescaggio con i New Order, Blue Monday, canzone del 1983. Pensate, solo questo è stato il singolo a 12 pollici più venduto della storia della musica. Insomma, successone pazzesco che abbiamo ritrovato in questo appuntamento che tra mezz'ora, come sempre, ritorna per regalarvi naturalmente un grande successo al passato e riaccendere naturalmente la nostra macchina del tempo. Bene, un paio di saluti. Flavia mi scrive da Taranto, ben ritrovata con noi, un saluto anche a Vanessa. E Giulio invece da Bari ci guardava attraverso il canale 94, grazie naturalmente per la preferenza, ben ritrovato con la musica di Cittadella.

Summer Funk, ritorno per Gabbani con la canzone che sicuramente apre ufficialmente quella che è la stagione estiva dei grandi singoli, dei grandi successi che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Però con questo singolo va a festeggiare quelli che sono i suoi 10 anni di carriera, soprattutto dal debutto a Sanremo Giovani, che l'ho visto protagonista con un altro, insomma, bel successo. Gabbani, che abbiamo ritrovato poi tra l'altro come bella novità proprio 7 giorni fa. Buona serata, questo è Driving.

0: questo ci piace. Si chiama Irvy, grande, grande voce, grande personaggio, grande artista che insomma sta girando bene con questa Lie to Me, si chiama così la canzone. Come ha dichiarato lo stesso artista, è un singolo che parla di quel momento esatto in cui si conosce già la verità, ma una parte di se stesso preferisce aggrapparsi alla fantasia piuttosto che affrontare quella che alla fine è di una storia d'amore. Penso ci sia anche qualcosa di autobiografico nel testo di questa canzone, di questo bel singolo che ritroveremo sicuramente anche nella nostra classifica ufficiale. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

canzoni nuove in quello che è l'appuntamento New Hit. Come sempre, insomma, siamo pronti a regalarvi una novità che poi ritroveremo nella nostra programmazione. Silvia Salemi, che poi d'altronde è stata anche ospite proprio 7 giorni fa, ogni tanto la ritroviamo con questa bella novità, si chiama End of Silence, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, con un tema importante, molto delicato, quella della malattia del secolo. Insomma, all'interno di questo testo doveva raccontare la storia di una persona a lei cara che ha vissuto, devo dire, un percorso difficile. Bene, fra mezz'ora, come sempre, ritorna a questo appuntamento, vi regaliamo un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, Gio Nicoletti alla parte tecnica. Ben ritrovati, questo è Driving.

0: si balla con Magnetic, il singolo di debutto di questo trio norvegese, si chiama The Bausa, band originaria di Bærum, insomma il singolo rilasciato insieme a questo doppio lavoro, insieme a un altro grande successo, Addicted to Your Love, altro bel singolo che naturalmente avremo modo magari di risentire anche all'interno del nostro appuntamento. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Siamo negli anni Ottanta, ripescaggio bellissimo di Jim Somerville, The Common Arts, 1986, Don't Live This Way, insomma, grande successore, insomma, che ha scalato le classifiche all'epoca, ma che con piacere abbiamo ritrovato in quello che è l'appuntamento che riaccende i motori della Time Machine e naturalmente vi riporta indietro nel tempo con un grande successo. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

francamente. Beh, 5 di mattina si chiama la canzone, l'abbiamo conosciuta nel 2024 con un bel X Factor, torna con questa canzone che si è rivelato un bel successo, insomma, radiofonico, ma anche pian piano di classifica in punta di piedi, è entrata anche nella nostra programmazione, francamente, che va a chiudere l'appuntamento di questa sera. Grazie a quanti mi hanno messaggiato al 339-6806868, devo fare un saluto a Marica dalla provincia di Bari, ci salutava, ci stava seguendo attraverso il canale 94, noi siamo in diretta TV sul canale 94 per Puglia e Basilicata, e devo anche ringraziare Gian Nicoletti che mi ha accompagnato alla parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta, ci risentiamo domani con Driving, se volete.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
1: Vi ritrovate amici, siete su Partecipiamo Taranto, ancora una puntata insieme. Oggi parleremo di tante cose, le notizie del nostro territorio, dei servizi che vi farò insomma vedere e di tutto quello che noi parliamo in Partecipiamo Taranto, perché raccontiamo le bellezze, raccontiamo le storie, le notizie, l'informazione della nostra città ma anche della provincia. Scrivetemi al 339-680-6868, un saluto alla regia e alla parte tecnica, a Piero Caffo. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella. New Hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, vi lancio i nostri contatti 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta e redazione@radiocittadella.it. Questi sono i nostri contatti, vi ricordo che siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV in tutta la Puglia e la Basilicata. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffi, la regia della parte tecnica, e adesso parliamo del corso di cucina e di pasticceria che si è concluso e è stato promosso dall'associazione Noi e Voi, rivolto a detenuti in misura alternativa. Il corso lo ha tenuto Eleonora Occhinegro, vicepresidente di ABFO e docente di pasticceria. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Imparare a dosare gli ingredienti, aspettare i tempi della lievitazione e capire che, come i fornelli, anche nella vita serve pazienza e costanza per ottenere buoni risultati. Si è concluso qualche giorno fa il laboratorio di cucina e pasticceria rivolto alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, un progetto promosso dall'associazione Noi e Voi con la pasticciottica Eleonora Occhinegro.
2: Allora, in realtà più che un corso è stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero dura. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia davvero. Ecco, la pasticceria, la cucina ha fatto la sua reale magia, no? Che è quella di incontrarci, di condividere, e abbiamo cominciato, ecco, a diventare amici, a diventare fratelli, a diventare compagni, a diventare amici.
1: L'iniziativa ha visto una quindicina di partecipanti impegnati in 10 lezioni presso il centro socio-rieducativo Fieri Potest a Paolo VI, un percorso descritto dalla stessa Occhinegro non solo come un corso, ma come una vera e propria esperienza umana che ha trasformato un gruppo inizialmente ostile in una famiglia.
2: 10 secondi, 9, 8, ragazzi allo zero, lasciate tutti quanti, 7, 6. 5.
1: Il percorso si è concluso con una gara finale in stile talent show culinario, la Danubio Challenge, che si è svolta presso la sede del progetto FRAG di Fragagnano. I partecipanti hanno avuto 2 ore di tempo per reinterpretare il Danubio, la versione dolce o salata, sotto lo sguardo attento di una giuria d'eccezione composta dagli chef Palma D'Onofrio e Antonio Capoccello.
2: Hanno presentato delle proposte realmente spettacolari, bellissime, coloratissime, insomma qualcosa sicuramente l'avete già visto, e per tutti quanti noi, non soltanto chiaramente per me che li ho seguiti, è stato un momento di grandissima gratificazione per il lavoro svolto.
1: A vincere la sfida è stato Vincenzo, che ha proposto un Danubio salato con gorgonzola, speck e crema di funghi e granella di noci, definendolo un mix di sapori che ricordano casa.
3: Ringrazio tutti e sono contento non solo della vittoria ma di tutto il percorso. Corso e di tutte queste belle amicizie.
1: La scelta del Danubio non è casuale, è stato ribattezzato il dolce del colloquio, come ha spiegato Eleonora Occhinegro. Spezzare con le mani questo lievitato richiama il gesto di condivisione tipico dei colloqui tra detenuti e i propri cari, un simbolo di accoglienza e unione. La cucina, insomma, ha fatto la sua reale magia, quella di incontrarsi e condividere.
0: Ebbene, ringraziamo Valentina Castellaneta per questo servizio e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo di violenza maschile contro le donne. Riconoscere, ascoltare, comunicare, agire. A Taranto, così come in tutte le province pugliesi, parte questo percorso formativo interdisciplinare dedicato al contrasto della violenza maschile contro le donne, promosso dal Consiglio regionale della Regione Puglia e realizzato dall'Ordine delle Psicologhe e delle Psicologi di Puglia in collaborazione con la rete dei CAV. Attraverso Lexio Magistrale, laboratori e momenti di confronto interdisciplinare, il progetto promuove strumenti concreti per riconoscere, ascoltare, comunicare e agire in modo integrato e competente. Ci sono 4 moduli formativi per un totale di 24 ore di formazione e sarà a Taranto, Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, presso l'UNIBA, via Duomo 259. Partono da giugno fino a novembre 2026, un'occasione di confronto e formazione rivolta a forze di polizia locale, magistrati, magistrate, avvocati, avvocate, medici, giornalisti, psicologi, psicologi, assistenti sociali. La rete dei CAV coinvolti di Taranto e provincia sono il Centro Antiviolenza Sostegno Donna e il Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 giugno alle ore 14 e il corso è stato accreditato presso l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia ed è in fase di accreditamento presso gli altri ordini: Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Ordine degli Avvocati di Taranto. Questo è un grande momento di condivisione, ovviamente di formazione per tutti questi professionisti. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica, ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy.

0: Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

bentrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto al microfono Net. Adesso parliamo di una notizia importante. Il comitato provinciale Unicef di Taranto e il gruppo sportivo Vigili del Fuoco Martinelli di Taranto organizzano una manifestazione per promuovere nel capoluogo ionico il diritto al gioco e allo sport dei bambini. L'esibizione di fine anno delle attività di ginnastica artistica del comando di Taranto, che dalle 9 di domenica 31 maggio al Palafium di Taranto vedrà 200 atleti e atlete del gruppo sportivo di età comprese dai 4 ai 20 anni impegnati in esibizioni di ginnastica acrobatica a corpo libero, una disciplina che unisce forza, flessibilità, coordinazione e coraggio. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Martinelli è una realtà presente sul territorio da 31 anni che, attraverso la pratica sportiva, riqualifica la comunità anche da un punto di vista sociale, insegnando i valori dello sport, tra cui il rispetto delle regole. E l'evento è stato presentato in conferenza stampa della dottoressa Anna Rano, presidente del comitato provinciale Unicef di Taranto, dall'ingegnere Lorenzo Elia, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, da Gianluca Semitaio, referente gruppo sportivo Martinelli. Ed è stato spiegato che l'evento è stato organizzato proprio in occasione della giornata internazionale del gioco, una ricorrenza istituita nel 98 per difendere, per proteggere il diritto al gioco dei bambini. E dal 28 maggio all'11 giugno, infatti, l'Unicef Italia invita i bambini e le famiglie

a partecipare ad una serie di eventi speciali dedicati al gioco in tutte le sue forme, l'occasione anche per sostenere direttamente il lavoro dell'Unicef facendo una donazione a supporto dei progetti sul campo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è Goodwill Ambassador, cioè ambasciatore di buona volontà dell'Unicef Italia, ed è un prestigioso riconoscimento conferito per l'instancabile operato a servizio della collettività e per simboleggiare i valori condivisi di protezione, imparzialità e sicurezza. E quindi per questo il comandante provinciale di Taranto dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Elia Lorenzo, e il presidente provinciale di Taranto dell'Unicef, la dottoressa Narano, hanno fortemente voluto organizzare insieme questo evento sportivo che, dedicato alle famiglie, ai bambini e adolescenti del territorio, rappresenta un'occasione per unire nella stessa giornata sport e solidarietà. Il diritto al gioco è un principio fondamentale riconosciuto dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. L'Unicef promuove questo diritto come essenziale per lo sviluppo psicofisico, emotivo e sociale dei bambini, organizzando iniziative in tutta Italia per garantire spazi e tempi adeguati ad ogni bambino, collaborando regolarmente con enti sportivi, biblioteche e istituzioni per promuovere il gioco e l'attività fisica come mezzi educativi. E l'articolo 31 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in particolare riconosce ufficialmente il gioco come un diritto fondamentale, stabilendo che ogni bambino abbia diritto al riposo, al tempo libero, a dedicarsi ad attività ricreative adatte alla propria età e a partecipare liberamente alla vita culturale artistica, che è molto molto molto importante. Detto questo, amici, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New Hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo di un evento moltiplicatore del progetto Erasmus Plus Smart Age Care, organizzato dal CPA Taranto, che si svolge.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo dei nostri cari bambini e leggo un articolo su Focus Psicologia. I bambini che hanno il proprio smartphone prima dei 13 anni potrebbero avere una bassa autostima e anche una fragilità emotiva. Smartphone sì, smartphone no, è sempre qual è l'età giusta per regalarlo ai propri figli? È una domanda alla quale la scienza prova a rispondere da tempo e gli studi sono concordi nell'affermare che sia meglio più tardi piuttosto che troppo presto. E ora una nuova ricerca sul tema, pubblicata sulle riviste insomma scientifiche, sostiene che a dare in mano a un minore di 13 anni un cellulare potrebbe compromettere la sua salute mentale e dunque la scelta migliore sia attendere almeno oltre quell'età. Lo studio condotto su oltre 100.000 ragazzi tra i 18 e i 24 anni ha riscontrato una maggiore probabilità che chi aveva ricevuto il suo primo cellulare a 12 anni o prima avesse pensieri suicidi, forse aggressivo, distaccato dalla realtà, non sapesse regolare le proprie emozioni e avesse una bassa autostima. In particolare le ragazze che hanno ricevuto il cellulare prima dei 13 anni sono risultate avere meno autostima e fiducia in se stesse ed essere più fragili dal punto di vista emotivo. Forse questa è una insomma ipotesi. In questo caso i social media con i loro utenti apparentemente perfetti potrebbero avere una parte delle responsabilità. I ragazzi invece sono risultati meno empatici, meno calmi, meno stabili emotivamente, quindi con una minore autostima.